oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi benga mi, papi papi, papi chulo, papi papi.

0: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
1: Chi

peace. My family. The love. The energy.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più.
1: Sì.
3: Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea.
1: Siamo.
2: Sei nove, siamo qui.
4: Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori. Oggi purtroppo siamo orfani di messaggi, ragazzi. La messaggeria non va. Oggi WhatsApp è KO.
2: Ti distruggerà.

provate lo stesso a mandarli, ma non ci arrivano. Oggi è KO, ragazzi. Almeno finché non risolvono. Andiamo. Andiamo, si vola.

prezioso Marvin con le Louvre, ed eccoci qua ragazzi, giovedì 30 luglio 5 e 46 in questo momento, prontissimi con la nostra mezz'oretta. Allora, come ho detto prima, quest'oggi abbiamo problemi con WhatsApp, non funziona la macchina di WhatsApp, finché non la riparano va bene, ce ne faremo una ragione. Comunque l'importante è ascoltare ragazzi. Allora, siamo pronti, avremo la nostra mezz'oretta, poi avremo i tre momenti, abbiamo due scherzi che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, e poi parleremo del Batman messicano, ragazzi, mi raccomando, tutti incollati alla radio. Io direi di partire subito. Pillolino con i Labouche e si va. Be my lover. Andiamo.

Violino con i La Bouche, signori. E pronti adesso ad andare nel sommergibile dell'amore, signori. Andiamo 2 anni indietro, 1993. Arrivano gli U96, questo è Love See No Color. Il sommergibile dell'amore, signori. Andiamo sul volume. E comincia la nostra lunga cavalcata.

può essere sommergibile dell'amore. Direttamente dal 1993, adesso invece ci danno il buongiorno, ritornano prezioso Marvin, occhio.

giovedì 30 luglio, signori, sta andando via anche luglio, Vi ricordo che domani sera io e Buon Paromix saremo a Mariana Mantovana, in Piazza Castello. Eccoli qua, ci danno il buongiorno loro, prezioso Marvin. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Come? Bonjour. Bonjour. Ah beh, sì, sì, sì. Iniziamo ad alzare il tiro. Si alza il tiro. E domani è venerdì, ragazzi. Domani

0: bonjour.
1: Il viaggio continua, signori. Ne abbiamo, non siamo neanche a metà, eh. Dal 2001, prezioso Marvin, buongiorno.

0: c'est bon, l'ami!
1: Passez douce, passez das. Passez douce, passez das. Sì, lo so, ragazzi, non vanno i messaggi. Se sentite che non saluta è perché non vanno. Se provate anche voi, vi apparirà solo una spunta, ragazzi. Non arrivano. Oggi non va la macchina. It's KO. KO. Polizei, 3, 4, Brigadier.
2: 5, 6, alte Kek.
1: Silena, Godena.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4,
1: Brigadier.
2: 5, 6, alte Kek.
1: Silena, Godena.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier. 5, 6, alte Kek.
1: Silena,
2: Godena.

0: so loud.
1: Music is playing so loud. Music is playing.
0: Non è ancora finita. So loud. Rimaniamo su ritmi alti, rimaniamo su ritmi alti.

Salutiamo i Mesh, signori. E arrivano loro, i Brooklyn Bounce, con Club Bizarre. Signori, si vola 2001. Oggi sia nello spazio. Oggi sia nel bizzarro. Si vola!

vi sembra morbida, vero? Vi sembra morbida? Vi sembra morbida? E invece poi arriva il bastone nei reni. Siete pronti al bastone nei reni? Lo volete? E allora eccolo.

Non è ancora finita, signori, vediamo. Abbiamo i Brooklyn Bounce, Club Bizarre. Listen.

abbiamo ancora una terna. Abbiamo ancora una terna. Siamo per salutare i Brooklyn Bounce e adesso andiamo nella tempesta, nello storm, nel brainstorming. Andiamo nel 1998, torniamo indietro. Sono gli Storm con la canzone omonima. Questa è Storm. Questa è Storm. Eccola qua, tutti in tempesta.

Signori Storm, stiamo per salutarvi, arriva una doppia di Roland, occhio. Arriva la doppia di Roland. Salutiamo gli Storm e partiamo con Outland AP. Beccatevi questa, 1998.

questo è il nostro viaggio, la nostra mezz'oretta. Sul volume, ormai è già chiaro, lo so, non va WhatsApp ragazzi, lo so, ecco perché non sentite i saluti. Non funziona oggi. It's out of business.

E abbiamo la ciliegina sempre col buon Roland. Questa era Outland EP. E dopo Outland EP viaggeremo from hell to heaven. Siete pronti? Dall'inferno al paradiso. Roland Bright. Ora. 1999. Ciliegina sulla torta. From hell to heaven.

0: Signori, Roland Brandt con la doppia per noi ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta di questa mattina. Tornerà domani, e domani è venerdì, ragazzi, apriremo ufficialmente il weekend, quindi spero che domani poi funzionino anche i messaggi, ma credo che poi cercheranno di sistemarli. Per ora la macchina è KO, ragazzi, niente messaggi. Va bene, allora andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con il primo scherzo che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Abbiamo appena terminato con la nostra mezz'oretta, quella che ci rimette in sesto. Purtroppo stamattina i messaggi non vanno, ragazzi, poi vedremo come fare. Comunque i messaggi, la macchina non funziona stamattina dei messaggi. Comunque l'importante è ascoltare e partecipare attraverso la radio, chiaramente guardandoci attraverso la nostra app oppure attraverso i nostri canali televisivi. E siamo prontissimi appunto con il primo scherzo che abbiamo fatto ieri, ragazzi, non vi spoilerò nulla, andiamo col primo, poi ne avremo un altro e poi parleremo del Batman messicano. Siete pronti? Diamo primo in arrivo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Allora, ciao Ugo, ma fai le serate a Riccione o fai come l'anno scorso che fai serata in giro? In che senso?
4: No, no, tutte le sere siamo a Gemmano.
2: Ah, a Gemmano? Allora, non sei a Riccione.
4: No, poi
2: non
4: abbiamo...
2: fare il figo, no, allora. Con finire. Tutto rispetto per i gemmani, ragazzi, che sono aquili reali, no? Gemmano, sì. Gemmano è un aquila reale.
4: Era l'uccello, ne abbiamo parlato ieri.
2: Gemmano.
4: Il Gemmano reale.
2: Che è quello che corre di più, quello che vola più veloce, sì, più dell'autovelox. C'è, cioè, una roba.
4: Vero.
2: Quando passa l'autovelox, si è fardito così.
4: Ma chi? Ma non ha
2: se
4: le mani.
2: Gira,
4: ma...
2: se gira, fa. Ma perché non riesce a piallo, capito? È talmente veloce che. Quando l'autovelox impazzisce. Con un preso. No, ah, con le ali. Yeah. Dimmi, cretino.
5: Ma è mica Germano.
2: Io
4: Germano.
2: No, è il Germano, c'ha la
5: Germania. Non è Germano.
2: Germano reale, non è Germano. Non so. Germano è un'altra cosa.
4: Anzi, vai.
2: Eh?
4: È Germano.
2: Mamma, ragazzi. No, veramente oggi il livello è bassissimo. Mamma. Allora, ho assaggiato un confetto Falqui. Non li mangiate perché fanno cagare, ragazzi. Andiamo avanti, dai. Non so perché li chiamano confetti. Confetto Falqui non è un confetto. Cioè non è... è vero che anche al matrimonio ti. Però voglio
4: dai,
2: dire.
4: Dai.
2: Vabbè, l'effetto è quello. Dai. Ma andiamo avanti. Vi sposate. Sposatevi.
6: Tutta questa gente che si sposa. Mamma.
4: Madre.
6: Che mona. Che mi suda il saio, mi suda.
4: Madre.
6: Ma ad agosto ti sposi. Ma vai, mona, va. A dicembre. A gennaio. Mamma.
5: E padre, buongiorno.
6: I sandali sudati.
4: Ah, dai. Ma che schifo.
6: Mamma, ragazzi.
4: Padre.
6: No, mi ci stanno soffiando sopra.
4: Ma chi?
6: Ai
4: no, padre.
6: Basta, padre.
4: Tu
6: pensi sempre male.
4: Dai,
6: no, padre.
2: Andiamo avanti. Dimmi. Mamma, mi guarda male. Tu sei un incrocio tra Kenny Reeves.
4: Sì.
2: È vero. È un incrocio tra Kenny Reeves e Braccio di Ferro.
4: Aspetta. Cioè,
2: andiamo avanti, dai. È il Germano reale, è un'anatra, vedi, è un'anatra, ma veloce però, cioè, quando tu quando la vedi passare, uno dice qua,
4: no, poi dici a me.
2: Uno sei ignorante come una zappa, ma perché la zappa è ignorante, ragazzi?
4: La zappa, sì.
2: Un romano, un pugliese, un bresciano, sembrate l'inizio di una barzelletta, noi siamo una barzelletta. Cadavolo, gli uomini sono più animalisti delle donne, dillo alle donne. In che senso?
5: E nel senso che gli uomini tengono molto gli animali, cioè nel senso,
2: no,
5: l'uomo.
2: No, non era quello il senso. Quello voleva dire che noi uomini siamo più animalisti delle donne perché amiamo sia le gatte morte che le vive. Cioè non è... questo forse voleva dire. Andiamo avanti, dai. Dopo te la spiego. Ignorante che non sei altro. Mamma. Se Ugo mette la camicia floreale, fa appassire pure quelli. Capito? Questa non è male. Segnatela questa te la puoi giocare.
4: Me la gioco.
2: Cavolo, ma come fai a essere così cretino? Sì, è vero, esistono le ragazze per bene, specialmente in chiesa. Le figlie di Maria sono le prime a darla via. No, ragazzi, non ci sto.
6: Bella la rima però, Le ragazze di Maria sono le prime che la danno via. Le ragazze di Maria De Filippi però, non sbagliate. Mamma, ragazzi, siete veramente mamma.
4: Che cos'è? Ma chi è?
5: Lei per caso è uno della è della steppa, un siriano.
4: Che cos'è?
5: È un abitante del deserto, lei per caso.
2: lei?
6: No, mi hai pestato il piede.
2: Mamma mia. Mamma ragazzi. Pronto. Pronto il manicomio. Pronto, dica signora. Ha messo giù. Ah no, non ho messo io vocale. Pronto. Pronto. Ma non risponde.
1: Pronto.
2: Sì, pronto.
1: Sì, che rispondo.
0: Pronto.
2: Pronto.
1: Mi dica.
2: No, ma ha chiamato lei?
0: No, ma è quella dei pasti.
1: Prima mi aveva chiamato lei per farmi un scherzo.
0: Ah, quella di Arcore.
1: Di mio marito da parte mia.
0: Ah, okay. Rovena forse.
2: Ah, sei Rovena?
1: Sì,
2: ti sta sentendo, sei in diretta radio.
0: Ho già fatto il regalo.
1: Immagino, quasi quasi dorme con voi.
2: Ok.
0: Con noi.
2: Ma ti ha fatto arrabbiare?
1: No.
2: No.
1: Bravo.
2: Ah, senti, gli vuoi dire qualcosa che ti sta sentendo?
1: Niente, grazie amore. Anche oggi hai pensato a sentire sempre voi, sente voi. Ogni 24 ore vi sento.
2: Lo so, poveraccio, soffre di questa demenza. Non...
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Confermo.
2: Perfetto. Va bene. Ti mando un abbraccio, buona giornata. Ma fai gli anni oggi?
1: Esatto.
2: Allora tanti auguri allora.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
2: Prego, ti porta fuori a cena?
0: Aia.
1: Non lo so.
2: Non lo sai. Va bene, ok. Un abbraccio. Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Era proprio tra i denti.
2: Mamma ragazzi. Io vorrei essere una mosca per assistere alla cena. L'ultima cena sarà. Sarà l'ultima cena. Spunta Gesù, guarda, pago io, ragazzi, basta che mi fate andare. L'aria è pesante.
0: Cavolo, aiuto.
3: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Vabbè. Che gli vuoi dire a Dua Lipa? Non gli puoi dire nulla. Dua Lipa con Love Again, e ancora buongiorno. Ugo Palmizzano per voi, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Oggi ragazzi i messaggi non vanno, se non sentite i saluti o questo è perché la macchina non va, non funziona stamattina. Vabbè, pace e bene lo stesso. Va bene, allora il primo scherzo l'abbiamo sentito, al rientro dalla pubblicità ne avremo un altro e poi parleremo di Batman messicano. Quindi se siete curiosi rimanete incollati alla radio, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Justin Timberlake con Rock Your Body. Ed eccoci qua ancora, buongiorno. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantavolo Show, prontissimi con il secondo scherzo che magari vi siete persi ieri, quindi non solo da ascoltare ma anche tutto da vedere. Avete scaricato l'app, ci state guardando, andiamo.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show su Studio Più.
2: Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda, il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
0: Ma sarà un ristorante, qualcosa? Ah.
2: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, veramente. Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su. Cioè, signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono... I chiodi con la testa li piantano, cioè non... Va bene. Allora, facciamo così, mandiamo... la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama, una cosa incredibile. 371, glielo dico proprio così, guarda, non già hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Coi chiodi, che c'è con la testa impianta nei chiodi. Non, gente tua, gente rissosa.
0: gente rissosa.
2: Vai, sentiamo, come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
0: Perché?
2: Asma.
0: Mamma mia, asma. ti prego.
2: C'hai l'asma.
3: Pronto?
2: E la signora Asmi?
3: Chi è?
2: Pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
3: No, sono io, chi è?
2: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
3: Sì, siamo noi.
2: Ah, ok, allora ho sbagliato.
3: Chi è?
2: Non ho capito, scusi.
3: Siamo noi.
2: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa, sì. E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi. E se c'era...
3: Allora, dove vi trovate voi?
2: A Milano.
3: Dove siete?
2: Milano.
3: Milano che zona?
2: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
3: Sì, no, per i pasti dove verrebbero consegnati, c'è un punto unico o diversi punti?
2: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati... i pasti, cioè abbiamo più cantieri in giro, capito?
3: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
2: Parliamo di 160-170 pasti.
3: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale,
2: sì, okay.
3: Per farvi un'offerta, magari
2: sì, certo.
3: Vi chiederà alcune
2: informazioni
3: certo. Riguardo il servizio, sì, come lo volete. Sì.
2: Sono tutti vegani però, sono quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce.
3: Esatto.
2: Voi fate anche roba vegana, sì.
3: Assolutamente.
2: Ah, ok, perfetto, no, perché intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro,
3: sì,
2: insomma, macello. Stagli dietro, veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
3: Sì, dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché...
2: Ah, ok, sì, 3-4 punti, abbiamo 3-4 cantieri,
3: okay,
2: insomma.
3: Sono vicini tra loro. Sì. Comunque le lascio la mail del mio collega.
2: Sì, grazie mille, grazie.
3: Così si può fare. Allora, Marco...
2: Sì.
3: Punto. Manfredini.
2: Sì.
3: Chiocciola.
2: Sì.
3: Risto, come ristorante.
2: Sì, certo.
3: Trattino quello
2: basso
3: normale,
2: ah,
3: no?
2: Normale,
3: quello
2: okay,
3: normale.
2: Mezzo, sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Service. Scritto service.
0: Sì.
3: Punto it,
2: ok, perfetto.
3: Scriva pure lui. E magari
2: voi fate anche servizio di imboccaggio volendo?
0: Ma che servizio?
2: Se c'è qualche operaio magari che.
0: Che servizio è?
3: Sì, che?
2: Allora, non è nel senso che magari qualche operaio si fa male e è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
0: Ma che servizio?
3: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
2: No, vabbè, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no, non riesce, è già successo, non
0: ma che servizio?
2: Voi imboccate anche?
0: Ma chi?
3: No, questo non lo facciamo.
2: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione. informazione, insomma, così. Va bene. Non avete questo servizio, insomma, il
0: servizio. Dov'è? Dov'è?
2: Pronto?
3: Sì, pronto. Mi riesce a dare il suo nome e cognome?
2: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
3: Quale servizio vuole?
0: L'imboccato.
2: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti. Pronto?
3: Sì, la sento.
2: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
0: Ma chi?
2: Pronto?
0: Sta ridendo.
4: Allora, scherzi a parte?
0: Ma scherzi a parte.
2: Cambiato voce.
0: Ha detto Gesù, scherzi a parte.
2: Però mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
0: C'è un uomo ora.
2: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, c'è la pubblicità. Lo chiamiamo dopo. Intanto mi richiamerà lui sicuramente.
5: Pronto, chi parla?
1: Andrea Catavolo Show. Su Studio Più.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Post Malone con Circle. E anche il secondo momento, il secondo scherzo l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Manca solo il Batman messicano che arriverà subito dopo la pubblicità. Quindi mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo poi col Super Batman. Occhio.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Venerdì 7 agosto il Party on the Road

0: l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Dopamine, Purple Disco Machine, e ci siamo ragazzi. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Manca solo l'ultimo momento, che è quello del Batman messicano. Preparatevi ragazzi, spero abbiate scaricato l'app o ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Oh ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplici, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario d'utri.

0: cavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
1: Ciao bella, sai che ore sono?
0: No, no, è anni 70.
2: Vabbè, non sono
0: tu
2: pratico.
0: Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
2: Non sono pratico, cioè non sono...
0: Non sei pratico.
2: No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso...
0: Non sapresti cosa dirgli.
2: No, però se mi balena, per esempio, quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
0: vabbè,
2: mi
0: ma scherzare. Dal palco è più facile, però quando sei vis-à-vis con la ragazza...
2: Vis-à-vis lì, nasce il problema.
0: Tu tira fuori la carta di credito.
2: Ciao, sono pucci.
0: Allora, fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora, c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi. Certo. C'è il tuo nome scritto in grande, che luccica proprio. Ugo Palmisano, lampeggia proprio. Con quelle, mamma mia, sfasci proprio. Non hai bisogno di parole. Ma veramente, cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so. Allora, nella vita bisogna circondarsi di cose belle. Se non ce l'hai, ti lascio il mio numero.
2: Ma
0: hai capito?
2: Ma maestro!
0: Capito? Gliela dici ridendo.
2: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
2: No, c'è da dire.
0: E poi, lei si mette a ridere. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
2: Scusa.
0: È lì. Vado prima io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto di questa famiglia di 6 persone. Di 6 persone, sì.
2: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè, tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, e l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché macello ogni volta che infila il gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. No, la gente ci prende per pazzo. Ci prende per pazzo, la gente. Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
2: È vero.
0: Ingazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche. L'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
2: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
2: Certo.
0: Ma perché le fai capire?
2: Scusa.
0: Ma non devi ridere.
2: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca e metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono e invece sono una brava persona. È qua sul comodino.
2: Dai.
0: Allora, dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste?
2: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano, lo riconosci per i baffi.
2: Aspetta.
0: Ma la cosa grave è che ce l'hai sul mantello i baffi. Allora basta, dai, dai.
2: Vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano. Vabbè. Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te murt? Tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
2: È vero.
0: La gogna, la ricordi la gogna?
2: Sì, come no.
0: del 1200 e quattro, quando c'era la gogna nel,
2: non lo so,
0: davanti Cristo. Vabbè, comunque fatto la gogna era in, allora, io dico sempre una cosa, no, 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere, ma quale, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa,
2: le cose sane,
0: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una marachella, in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma

0: sei a 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire. Sì, sì, sì. È gratis. Sopra scrivi un bel cartello: è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere. Sai come? No, ma basta. Basta, dai. Ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano, comunque, prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare. Quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non me ne vergogno anche un po'. È di Luisa, delle pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita.
2: Andrea Catavolo Show.

0: È arrivata l'ora del meteo, ragazzi. L'ora del meteo.
1: Ma che stai facendo?
0: E mi aggregavo la canzone dove ululavano.
1: Ah.
0: E allora, come i lupi licantropi escono con la luna piena. Oggi c'è la luna.
1: Come i lupi licantropi.
0: I licantropi.
1: Ma sono le 7 di mattina.
0: Eh sì.
1: Ma la gente, ieri ho incontrato un po' di gente, ma è drogato, Ugo?
0: No, no.
1: Dalle
0: no.
1: 7 di mattina, alle 5 e mezza. Babba, la bomba. E diamo. Ma ti droghi?
0: No, no, no, no.
1: Ti mangi i papaveri gialli?
0: Di quali sono i papaveri gialli?
1: I papaveri gialli.
0: Sono rossi.
1: Ci sono, vabbè, sono anche gialli.
0: E non li ho mai visti.
1: Perché te li mangi? Ecco che c'è la lingua grossa.
0: Ma che lingua
1: per
0: grossa?
1: Per i papaveri.
0: Ma non è vero. È piccolina.
1: I papaveri sono grandi, grandi, grandi. E non, tu sei piccolino.
0: Non era
1: tu,
0: così.
1: Ma come non era così?
0: Erano, sono alti, alti, alti.
1: Vabbè, uguale, grandi, alti, insomma, uguale. Va bene, dai, manda al meteo, se no sono sta male. Cioè,
0: lo mando io.
1: Comincia ad andare in ansia, diventa come una polpetta, capito?
0: Non, ma perché? Ma
1: non rosso, è... rosso, tutto sudato. Tutto,
0: ma no, cioè...
1: Col pancarrea.
0: Il pancarrea.
1: Che brutta immagine. Ma che fai, alzi?
0: Eh no, devo mandare il meteo, io non ho il cursore, devo
1: faccio io la
0: sta. Ah, fai tu allora, fai tu.
1: Faccio tutto io,
0: e
1: no?
0: Tu hai detto manda il meteo.
1: No, ma mando il meteo.
0: Ok.
1: Mamma. Posso respirare un po'?
0: E vai, ma fai quello che vuoi.
1: No, si è agitato.
0: No.
1: Vabbè. Meteo, ragazzi, che pazienza che c'ho, no? Finge anche a Gesù, cioè è incredibile.
0: Ma
1: cioè,
0: cosa?
1: Tu fingeresti anche davanti a Gesù.
0: Ma non è vero.
1: Ma come no? Ma come no? Vabbè. Ma facciamo, stiamo un po' così. Ah, vai sbattimento totale, ragazzi.
0: Assolutamente. Perché ci sei tu, quindi sono tranquillo.
1: Sembri una dodicenne.
0: Ma quale dodicenne?
1: Sai quando la dodicenne si mette il vestitino piccolino per la prima volta? Uguale.
0: Cosa?
1: Sento il sudore, sento.
0: Ma senti il sudore cosa?
1: Vedi, lascia stare.
2: Studio Più.
3: Studio Più. News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di questa settimana raggiungeranno picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
5: Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show su Studio Più.
1: Uè, questa è bella, questa ragazzi, questa, con questa pam, quanti puoi scatenare, eh? Dai cicciottello, dai, dai casciottina,
2: casciottina,
1: bello che sei. Superman. Dai che quasi finita l'estate, dai Ugo, l'hai sfangata anche quest'anno, niente costumi, via, le prove non servono, non se lo metto in costume, quindi non gli servono le prove, maresciaccio, le prove. Oggi mi sento genio ragazzi. Oggi ho deciso di scrivere alla zecca italiana perché ho deciso di fargli stampare la banconota da 19,99 per acquistare i prodotti da Lidl. Ragazzi, sono geniale!

0: canzone è molto bella. Mancano 15 secondi. Che facciamo? Lascio. Che faccio? Lascio.
1: C'è il grasso, Maria.
0: Glielo tolgo, signora. Ci tolgo il grasso. E si sdraia, tolgo anche il suo, signore. Venga, signore, venga. Togliamo i grassi e li cosci, via. Sarebbe una figata, sai quanti soldi che farebbe il macellaio se riuscisse a togliere il grasso, la cellulite dalle signore. Mamma, allora, ieri sono stato in un bellissimo locale e all'aperto c'era due performer, cioè due ballerini, adesso si chiamano performer, dipende dalla forma poi, no? Anche tu sei un performer, certo. Tu sei un big former, tu sei un Big Mac. Ma perché non vai in giro con la scritta Big Mac? Ma sì, ti metti un po' di ketchup sulla faccia, un po' di maionese te la butti sul collo qua, sulle pieghe del collo, e poi la maglietta Big Mac, la foglia di insalata in bocca, è bellissimo, una tartaruga. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, comunque, ieri sono stato in questo locale e c'era una performer, una ballerina con il ballerino. Il ballerino aveva sembrava Mortimer. Sembra bianco come veramente. C'era anche il borotalco sulle mani perché faceva le prese con la ballerina. Infatti dopo si vedevano delle macchie bianche sulla ballerina che io ho identificato grazie a Luminol. Praticamente io aspettate, mi stanno chiamando, ragazzi, però se mi chiamate mentre racconto, cioè non pronto!
2: Ciao Andrea, ti sei dimenticato di dire i cetriolini sugli occhi a Ugo.
0: Ah, è vero, scusa! Hai ragione.
3: Non è completo.
0: Ciao, fratello! Certo. Ciao. Cioè, è andato. Io aspetto sempre il saluto, ma stavo ridendo. Allora, rovere, cosa stavo dicendo? Rovere o tech? Come preferisci?
3: Mogano.
0: Pino. Costa meno. Tanto legno là. Allora, praticamente c'era questa, tutti i tavoli che mangiavano, pieno di donne, c'erano un sacco di donne, anche tanti uomini, ma tantissimi, tavolate da donne. Che poi, ragazzi, io non capisco una cosa, ci vuole un po' di tempo a dire questa cosa, però dopo magari c'è la pubblicità, poi ci fermiamo e la ricontino a dire, perché è una cosa che mi fa. Allora, innanzitutto, dopo parliamo degli uomini e delle donne. Scusa Maria, ma c'era questa ballerina con questo ballerino, lui alto, perticoso, bianco, e c'aveva il borotalco sulle mani. A un certo punto hanno fatto un balletto e poi sono andati via. Quando sono tornati io ho visto che sulla chiappa di lei c'era un po' di borotalco che non c'entrava niente con la presa, perché non è chi te è vivo, hai fatto le prese e le prove anche in camerino. Vabbè, comunque questa ballerina la alzava, la lanciava di qua, di su, di giù, certo, faceva, sai, quelle prese dove lei si spaccava le gambe in due, ha tirato la gamba a destra, ha fatto tutto il giro del locale e le si è riattaccata. Una roba fantastica. Ma la cosa incredibile è che era una bella ragazza, ma quando faceva le evoluzioni, le prese, gli uomini gli guardavano il culo, cioè proprio alla grandissima, culo, faccia, tete, una bella ragazza, senza pensare al balletto, pensavano a quando si girava, si rigirava, così, pensavano a quelle cose che pensiamo noi, quelle position, mentre tutte le donne in sala, tutte le donne presenti gli guardavano il culo per vedere se aveva la cellulite. Cioè, io leggevo negli occhi delle donne questa frase: ma dov'è la cellulite? Ma cazzo, ma non c'è la cellulite? Ma dai, ma perché? Ma com'è possibile? Io con quelle luci sarei tutta bucata. Cioè, perché c'erano le luci forti addosso, capito? Dal basso poi figurati, cioè, ma dov'è? Ma stronza! Ma io sentivo tutti questi cervelli che viaggiavano alla velocità pazzesca. Ma l'hanno, alla fine, all'ultimo balletto, gli è venuta la cellulite.
3: Ma cosa?
0: Gliel'hanno fatta venire. Eh sì.
4: Andrea,
5: tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
8: Spot. The
3: venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto. San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30. Musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto. San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa. Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: bella, però continua a fare tenete, tenete. Se volete la lasciamo, tenete, tenete. Tenete. Ma questi suoni vengono fatti con delle bacchette particolari di alluminio.
1: Ma perché?
0: Di rame. Rame. Adesso va di moda il rame, ragazzi. E adesso tutti quanti dicono: ah, devi bere la brocca di rame nel bicchiere di rame. Devi bere, farti l'ugo. L'ugo. Il cocktail. Te lo servono nel bicchiere di rame, nella tazza di rame. Quindi devi ubriacarti praticamente tutti i giorni. Che meraviglia, ragazzi. Allora, stamattina non vanno i messaggi. Il problema qual è? Il problema è che qualcuno si è rubato il cellulare dei messaggi. Allora, chi l'ha rubato? Non si sa, ragazzi. Non si sa. Non, però non c'è più.
1: Non c'è.
0: Allora, o è scaduto l'abbonamento e Tozzo non lo vuole rinnovare. Eh beh, ha anche ragione. Bisogna fare un po' di come si dice? Un po' di ristrettezze economiche. E quindi ci sta, ci può stare. Quindi, se avete un cellulare da prestarci, magari che ne so, uno vicino al nostro, cioè come numero 338 14 11 00, per esempio 2 o 3 o 4 allora ce lo prestate un mese. Una mesata, insomma, vi costiamo una mesata, che poi non scriviamo noi quei messaggi, riceviamo e basta,
1: sì.
0: Potete anche autoricaricarvi, c'è ancora quella cosa che chiamami ma perché, che ti devo dire, ti sto chiamando adesso, ma chiamami anche dopo, perché ti devo dire una cosa incredibile, cioè vabbè ti chiamo, no subito, però fa 5 minuti, ma come, dimmela adesso, no dopo, no, mi devi richiamare. Sai quando se uno ti chiamava ti ricaricava, no? Tu avevi un sacco di amici che, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora non fanno. Allora, per scrivere scrivete a me.
1: Scrivete a lui.
0: Scrivete 338 14 11 001.
1: Ma no, quello è
0: questo non va, questo non c'è. Scrivete al mio cellulare oppure sulla mia pagina Instagram, dove volete, insomma. Scriveteci, insomma,
1: scriveteci.
0: Se, una lettera, insomma, l'ha data al postino, vediamo in qualche modo. Mamma. Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato che un pullman di suore, purtroppo, con un po' di pioggerellina, un po' di fango sulla strada, insomma, sai, quelle botte di grandine che arrivano ogni tanto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Sto pullman di suore è scivolato nella scarpata, è morto. È morto solo il pullman. Le suore sono Batman, quindi.
1: Ma cosa?
0: Sono volate via a mezzo precipizio. Li vedevi che andavano, sembravano dei pipistrelli che si sono aggrappate alla scogliera. Si sono salvate. No, praticamente un pullman di suore sono andate giù e sono morte tutte, no? Chiaramente sai che le suore poi vanno verso il paradiso, no? Cioè, vabbè, non tutte, però. Non tutte le suore.
1: Dai.
0: Non tutti i non peccatori vanno in paradiso. Anche perché prima di entrare c'è la selezione.
1: Ma questa selezione?
0: Beh, c'è San Pietro alla porta, come nelle grandi discoteche, nei grandi club. Sei in lista. San Pietro, a dire la verità, non lo so, perché non ha prenotato un mio amico, adesso non. Gianni, che hai prenotato pure per me?
1: Chi è?
0: No, non l'ho prenotato. San Pietro, niente, non lo so. Guarda tu. Come ti chiami? Catavolo. Stiangioletti dispettosi. Non ci sei. Allora, fanno la selezione. All'ingresso del paradiso c'è San Pietro, si sa che c'ha le chiavi della porta. C'ha un portone grosso.
1: Che cos'è?
0: Sono le combinazioni. 70 chiavi stelle. Zampino, aveva una chiave sola, no? Qua complicano tutto. Vabbè, comunque, arrivano ste suore da San Pietro e gli fanno: possiamo entrare? Siamo le suore che siamo precipitate e sono toscane. O da giù dalla scarpata e ci siamo sgrugnate tutte le facce. E infatti San Pietro dice: ma infatti avete delle facce strane.
1: Che cosa?
0: Abbiamo sbattuto di fascia, San Pietro. Allora, praticamente San Pietro gli dice: suore, per entrare in paradiso dovete essere prive di peccato. Se avete peccato, adesso fa il doppiatore San Pietro. Adesso dovete dirmi che peccato avete fatto. Dovete liberarvi di tutti i vostri peccati. Ah, la suora ci pensa un po', fa: e beh, a dire la verità, sì, cioè, se proprio devo dirla tutta, e le altre, diglielo. Ma aspetta un attimo, che stronza. Ma praticamente, niente, io ogni tanto, ma proprio, cioè, ho spiato padre Franco che si faceva la doccia, ogni tanto ha buttato l'occhio. Ah, e questo è peccato. Vai dove c'è l'acqua santiera e lavati gli occhi e dieci Ave Maria. Vai, questa va, se lavai gli occhi, vai, adesso puoi entrare in paradiso. Entra in paradiso e vola via. Arriva l'altra suora: e te che hai fatto? Che peccati hai commesso? Ma sappi, a dire la verità, se devo dirla tutta, proprio digliela, se devo dirgliela proprio tutta, sappi, io ogni tanto, ma ogni tanto, padre Franco si faceva la doccia, mi dice: mi passi l'asciugamano? Io ce l'ho passato l'asciugamano, ma la mano non l'ho tolta. Cosa vuol dire? Ogni tanto gliela sfiora. Ah, no, capisci? A me, sambia.
1: Che voce ha?
0: Allora vai dove c'è l'acqua santiera, lavati bene quella mano peccatrice, e 27 Ave Maria.
2: 27 proprio?
0: 27. E facciamo? E fai con testi numeri. Questa mano, l'acqua santiera, si lava la mano. Adesso puoi entrare.
1: No, il rumore!
0: E vola in paradiso. A un certo punto vedi due suore che corrono verso l'acqua santiera. Una si prende a gomitata dall'altra:
2: fermati, chi te muovi? Lasciami andare.
0: Ehi, che fate? Che è sto casino? Perché stai correndo, suore?
3: Perché prima che la mia collega qua, io mi faccio due gargarismi, perché sennò dopo... No, vabbè, catata! No!

0: cos'è che dice?
1: Non si capisce.
0: Ah, non si capisce. Io pensavo un segno di pace, invece penso faggio.
1: Ma che faccio? Lo sapevo
0: che non ti piace. Segno di Luccio. I Rolling Stones. Ma perché non mettiamo i Rolling Stones invece dei Colors? Scusate, lo dice anche lui. Lui lo dice. Che fai? Metti i Colors. Metti i Rolling Stones.
1: Beh.
0: E infatti non metteremo più i Colors, metteremo i Rolling. Che poi inizia sempre con la K, no?
1: Cosa?
0: Rolling Stones.
1: Ma non c'è la K.
0: Non c'è la K. E mettila una K, che ti costa? Poi tutto sto fumo. Andiamo avanti. Cadavolo, io ti amo. Ah, arrivano sul mio. Come si... addirittura le telefonate. Aspetta, da un tuo fan. Pronto?
2: Sempre il Varano. Scusa, sono giù. Mi aprite che prendiamo un caffè?
0: Sì, arrivo, Varano. Arrivo. Arrivo. Allora, non è ancora stato preso il Varano, ragazzi.
1: Vanno quindi... con le cose termiche, tipo Rambo.
3: Non ho capito perché parli così.
0: Che hai detto?
1: Ho riso tre quarti d'ora.
0: Quando?
1: L'altro giorno ho visto un...
0: Allora, post... ricordiamo che c'è un Varano che è uscito dalla teca o dal giardino, insomma è grosso, quindi è uscito dalla camera da letto. Cioè, allora, se c'hai un serpente lo metti nella teca, ma se c'hai un Varano in casa o lo metti in garage, la macchina fuori è bombardata di grandine, ma il Varano sta bene in garage, c'ha il cuscino, insomma se la passa bene. Oppure lo metti, gli fai una cameretta, dici non ho figli, c'ho un Varano, devi andare a scuola, non c'ho voglia, mamma non c'ho voglia, non c'ho voglia, c'ha la lingua, no? C'ha la lingua, il Varano non c'ha la lingua lunga.
1: Sì, tipo il serpente, credo.
0: Tipo serpente, sì, sì. Ma è brutto proprio, non...
1: È brutto.
0: Mamma mia, fa impressione. Vabbè, comunque c'è un defibrillato, un centrifugato, diciamo, quando l'hanno messo dentro, insomma, l'hanno combinato male, insomma,
1: sì, sì.
0: Il cervello è andato, insomma, ha deciso di prendere in casa un Varano. Voglio dire, prendi la suocera, c'era una... A questo punto c'era una... non so quanta differenza c'è, però prendersi in casa un Varano e una suocera, non lo so. Vabbè, comunque, sto scherzando, vai Varani. Allora... Allora, questo si è preso un Varano, l'ha comprato al mercato nero, ha comprato questo Varano che è cresciuto, è diventato grande come una 600, quindi... Poi gli è scappato di casa perché sarà liberato dalle catene come Sansone e è andato per le campagne qua di Montichiari. E quindi gira sto Varano per andare a... È pericoloso perché si mangia anche i cristiani, mangia tutto, cani, gatti, topi, qualsiasi cosa mangia, non suocere, anche se macchine, si mangia anche le macchine.
1: Ma che macchine?
0: Vabbè, poi sputi i bulloni. Vabbè, comunque lo stanno cercando. Allora, Ugo si riferiva alle persone che vanno a cercare il Varano per le campagne di Montichiari qua vicino, che sono vestite in modo particolare. Queste persone come sono vestite?
1: Tipo Rambo, hanno i visori notturni, quelli
0: sì.
1: termici
0: sì.
1: per vedere il calore.
0: Scusa,
1: ma sono proprio convinto.
0: Convinto con mitra,
1: con la mimetica,
0: tutti. Adesso secondo voi il Varano si fa vedere? Cioè, ma adesso io dico no, non oh, sono qua, mi sono perso
1: e braccio io dei butti, chi mi fa da mangiare adesso? C'era il padrone mio che mi faceva i bucatini, la matriciana, tutte le cose, le melanzane sott'olio, tutte le cose fatte bene. Mo su qua mi sono tutto mangiato un topo vivo, ma una schifezza proprio, una cosa terribile, ma ha guardato fino all'ultimo, ma guarda, gli ho dovuto staccare la testa, ma un sangue dappertutto, mamma che schifezza, morì di fame, una cosa brutta proprio.
4: Ma non è napoletano.
1: Mo l'altro giorno due ragni mi sono mangiato. Ma che schifo, mamma mia. Con le zampette che si muovevano ancora.
4: Dai.
1: Ma vuoi mettere la caponata fatta bene?
4: Caponata.
1: Ma lo yogurt di capra, dai. Col miele mi dava il padrone. Padrone, dove sei? Mi sono perso in mezzo alle pannocchie. Mamma, i topi tanto sono. I topi tanto sono. Sono grossi come le pannocchie. Ma che impressione con sta coda. C'ho i brividi. Adesso vi lascio che non da fa la doccia.
4: Ma chi?
1: Sono tutto zozzo di sangue. Pensi che prima mi lavava la schiena il mio padrone. Mi lavava la schiena con la spugnetta.
4: Ma chi?
1: Ah, quanti ricordi belli. Riportatemi a casa.
0: Vabbè, comunque lo vanno a cercare sto varano, non l'hanno ancora trovato. No. Sarà morto di stenti.
4: Ma quali stenti?
0: Sarà o si è nascosto bene. Sì. Vabbè, comunque non l'hanno ancora preso, quindi fate attenzione quando andate in giro nelle campagne e qua vicino, perché magari potreste incontrare un varano. E che gli dici a un varano? Che gli dici? Guarda, non ho mai comprato una borsetta di pelle, neanche gli stivali, cioè proprio gli interni della macchina sono simil pelle, quindi io proprio ho un feeling con sono vegano, sono anche vegano. Cadavolo, tu non stai bene. Lo so. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Torniamo dopo, dai, torniamo forse, adesso vediamo.
5: Andrea,
4: da tavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Ma la qualità è garantita?
9: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
8: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
10: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
11: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
12: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
13: Dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo, 50esima festa dal Stagnà. Fiumi di birra, stand gastronomico e tanta musica. Venerdì 31 DJ Tony Burra e Deca. Sabato 1 agosto da Radio Studio Più Dance Time Machine. La migliore dance anni 90, DJ Graziano Fanelli, voice Alex Castellini. Domenica 2 DJ Vittorio Cavallini, voice Monia. Lunedì 3 orchestra Anna Maria Allegretti. Martedì 4 Ruggero Scandiuzzi e i cantanti di Marmirolo. Mercoledì 5 serata latina con Fiaschino e gran finale con spettacolo pirotecnico. Festa dal Stagnà, dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo presso l'area feste.
14: Il relax delle piscine termali,
15: il divertimento della piscina ad onde, ne arriva un'altra!
16: Terme di Giunone.
17: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
16: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
18: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizzeria, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto

0: È stato avvistato il varano, eh?
1: Dove?
0: È in piazza San Marco. Sta prendendo un caffè.
1: Ma chi?
0: Allora, praticamente stappa i piccioni, se li mangia e poi ha chiesto un caffè. È andato via, indispettito. 8 euro un caffè.
1: Che...
0: Ah, si è mangiato anche il cameriere. Wow, wow, wow.
2: Ostrichita.
0: Shambabam. Catapulto, ho visto ieri sera in questo locale che vabbè, eravamo due maschi e tre donne, vabbè, tutti che giravano intorno al nostro tavolo, cioè erano pieno di donne, ma le nostre erano le più belle, chiaramente non, Allora posso dire una cosa sugli uomini? C'è una tavolata che saluto dietro, che poi, a dire la verità, io mi rendo conto che sono ascoltato da un sacco di gente, perché ovunque vado c'è sempre Agata, non so se ballano il tagatà, non... Comunque grazie amici che insomma vi come si dice, vi rovinate la giornata con me. Sono un rovinatore di giornate io. Io penso di essere una pippa fotonica. No, la gente pensa che sono simpatico, non so come mai sta cosa, non lo so. Vabbè, siamo due pippe fotoniche. Allora, comunque un sacco di gente, catà, ascolto, mi dicono anche il pezzo in cui mi ascoltano perché vanno a lavorare. Va bene, grazie amici miei, vi voglio bene, grazie, sto diventando ricco grazie a voi. Allora... Però c'è da dire una cosa, nei locali non si capisce più niente, una fava si può dire, non si capisce più una fava, perché le donne vengono, vanno in questi locali che sono pettinatissime, cioè tu le vedi che veramente anche la più brutta un colpo glielo daresti, perché no, perché i vestiti ormai fanno dei vestiti ragazzi che sono dei tiramisù pazzeschi, cioè tu vedi ste donne vestite che sono veramente, sono delle fionde, cioè sono tiratissime. Veramente, sai quando da ragazzino tiravi la fionda, tira ancora, ti, poi ti smollavi un dito, pammi il sasso sul pollicione, aia, in gemi devi tirare via le dita, cretino. Vabbè, comunque le donne sono pettinate, fonate, messe giù da gara proprio,
1: da gara,
0: vestitini trasparenti, a Carlo che era con me gli è venuto il torcicollo, c'era una che praticamente c'aveva, si vedeva il filo in mezzo, non te lo mettere il vestito, cosa te lo metti a fare, cioè non... Vabbè, comunque tutte tirate a gara proprio, fanno le prove anche
1: prove?
0: Sì, le donne fanno le prove, sì, quando escono sempre insieme e quando si incontrano, ovunque si incontrano, in un bagno dell'autogrill, della discoteca, in macchina, in piazza, al bar, una fa l'altra, guardami come sto, guardami, si giudicano. Un po' trasparente, un po' zoccoletta, però dai, stai bene, dai, va bene, si guardano tutte, come si vede, le macchie, sì, magari c'hanno, sì, fanno queste cose, io mi alzo, cammino, tu guarda se, capito, se si alza un po' la gonnellina, ma sì, zoccoletta, dai, vai, si guarda, noi non facciamo sta cosa,
1: no.
0: Io non ho mai visto uno, oh, come sto, si vedono le macchie, cioè no, queste cose non le facciamo noi, è una cosa tipica femminile, quindi vogliono andare lì precise, veramente essere proprio giù da competition, The Champions League. Allora, allora uno si aspetta che se un maschio si avvicina la donna, voglio dire, sia anche felice di questa cosa, no, invece sembra di no. Allora tu vedi questi maschi intimoriti perché come si avvicina, una volta era diverso, una volta le donne erano timide, tu andavi, insomma, prendere il coraggio, andavi dalla donna e la donna ti dice
3: sì, no, Silvia, mi chiamo Silvia, ciao,
0: e parlava così. Adesso tu ti avvicini alla donna e dici ciao, come ti chiami? Arturo.
1: Arturo
0: che ce l'ha sempre,
1: no.
0: Ti guardano anche male, cioè io li vedo che fanno, rimbalzano come la palla di gomma, sai, rimbalzano e tu li vedi che spariscono in un decimo di secondo in mezzo alla folla, si, capito, cioè tu vanno dalla donna, la donna dice come ti chiami?
3: Che cazzo vai?
0: Loro mi rigiro per guardare, non ci sono già più, sono spariti, sai, le palle magiche, le palle che rimbalzano, dici dove è andata la palla, sono fatta con lo zocco della cucina, guarda lì. E spariscono così quella. E sono intimoriti perché queste donne allora, ma perché ti metti tutto da gara se vuoi rimbarzare tutti? Cioè fammi capire. L'uomo è siamo rincoglioniti, ci siamo impauriti. L'uomo non ha più il coraggio di prendere, hai capito la situazione? Cioè non è più lui che una volta decide, adesso non decide più niente, non decide, hai capito? Si è ribaltato tutto, si è ribaltato.
2: È vero.
0: E io vedevo tutte ste palle magiche che andavano in giro per il locale col bicchiere in mano, poi si fanno coraggio in due tre maschi, no, vado, andiamo insieme, dai, no, dai, vai da solo, vai, dai, dai, no, dai, no, dai, da solo. Dai, hai visto che faccia che c'ha? C'ha la faccia la stronza, dai. Sì. Salutiamo tutte le donne, salutiamo le donne, siete meravigliose, ma anche un po' meno, però anche un po' meno, cioè, che dai, datemi una possibilità, sti maschi. Poi senti i commenti delle donne, che sfigati, mamma, che sfigati, ma sfigati, non ho capito, c'era una... E chi vuoi, Brad Pitt vuoi? Ma togli l'impalcatura e tutto, i quasi qua, rossi cremini cremetti, poi vediamo se... E ne riparliamo. Fatti passare un po' di sabbia sulla faccia, vediamo

0: La canzone è molto bella di Bebe Rain.
1: Chi è?
0: Bebe Rain.
1: Ma chi?
0: Bebe Rain.
1: Ma no.
0: Bebe Rain. Cadavolo, c'hai ragione. È vero, i maschi girano con sto bicchiere in mano come se avessero uno scettro, è vero. Vabbè, che ti fa compagnia, ti senti più, capito? Col bicchiere in mano ti senti più... almeno una mano sai dove metterla, è l'altra che... è l'altra che non sai gestirla. O va in tasca o gira così, se no la staccate, ve la staccate e la rimettete dopo quando... la lasciate in macchina, tanto non vi serve, non vi serve. Ma allora, io stanotte ho visto una cosa, ragazzi, non ho dormito stanotte perché sono rientrato tardi, ma poi sai che quando tu vai a letto c'hai il cellulare in mano, cominci a col dito, no? A scrollare per vedere un po' di cose sui social e via dicendo. E allora mi si è bloccato il cervello quando ho visto una gara che fanno negli Emirati Arabi tra un cammello e quattro nani. Allora, cioè, io ve lo giuro, ragazzi, cercate gara tra cammello e staffetta di nani. Allora, che tra l'altro i nani erano vestiti anche con la maglia, sembrava la maglia dell'Italia, erano azzurri.
1: I nani azzurri.
0: Sì, sembrano quattro puffi. Ve lo giuro, io non so perché fanno ste cose, però vabbè. Comunque due corsie, c'era la corsia del cammello, grosso, bello, da solo, e 4-5 nani con, come si chiama, il bastone della staffetta.
1: Il testimone.
0: Che a un certo punto, non vabbè, lasciamo stare. Sai che il nano si dice, no, ce l'ha come un divano. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Vabbè, comunque, fatto sta che parte il cammello e parte il nano. Tu vedi che il cammello va, se il cammello decide di andare, capirai, il cammello viaggia, c'ha le zampe lunghe così. Sono a netto poraccio, dietro. Le due corsie sono separate da una staccionata, se no il cammello si mangia il nano. Vabbè, comunque, io ho guardato questa gara per un paio d'ore, ragazzi. Sì, perché ne facevano una dietro l'altra, no? Non lo so, adesso dove sta il divertimento, però... Io mi si è bloccato il cervello, continuavo a vedere sta gara fino alle 3, alle 4 di notte, veramente una cosa pazzesca, ragazzi. Vabbè, comunque, però i nani si passavano la staffetta, certo. E correvo, c'era quello che correva più veloce, quello che correva... Mettevano sempre quello che correva veloce alla fine. Il cammello si ingarogniva e correva anche lui, sì. Perché lo vedeva davanti, tipo il coniglio del cane, quello lì, come si chiama? Il levriero, quello,
1: il levriero, il
0: quello
1: levriero.
0: magro.
1: Sì, sì.
0: Fatelo mangiare, c'è una... una mia amica c'ha sto cane, gli dico, ma che è un frisbee? Non è un cane, è un frisbee. Questo lo lanci, ti diverti anche, voglio dire, c'è al parco. Perché... come fa la cacca? Liofilizzata, perché non... Vabbè, comunque, sta gara, cercatela, insomma.
1: Cercatela.
0: Il rischio è che non dormite poi, perché vedete, una tira l'altra, no? Come si chiamano i cioccolatini? Come si chiamano gli M&M's? Uno tira l'altro. Cioè, poi i nanetti erano una volta azzurri, una volta rossi, una volta... Cioè, colorati, quindi cambiava il colore, quindi che poi erano sempre gli stessi, però gli cambiavano la maglietta. Vabbè, comunque, c'è stato uno che è inciampato pure, un nanetto che è inciampato, poi mi è cascato per terra, mi ha fatto anche tenerezza, cioè, ho allungato la mano verso il telefonino, perché pensavo... Attenzione, uomo della Carolina del Nord organizza una festa sfrenata in una villa da 4,3 milioni di dollari dove era stato assunto...

0: dal proprietario, ma lui in questa barca non c'è mai stato. Io, vedi, mi piacerebbe avere tutti questi soldi, ma per un giorno, voglio dire, cioè non, è una figata, no? Te la godi con l'elicottero che ti muovi, con il jet. Un giorno non si può fare, catavolo. Vabbè, è San Pietro. Vabbè, comunque, questo qua è stato assunto come giardiniere, e invece in questa villa faraonica lui cosa ha fatto? Ha organizzato una festa fino alle 6 di mattina. 6.000 persone dentro sta villa, incredibile, cioè. Vabbè, al karaoke per intrattenere gli ospiti e ha cantato Erba di casa non mia.
1: Ma cosa?
2: Andrea,
0: la battuta di Gotti, salutiamo Oscar Gotti.
1: Ma chi è?

0: hai notato? Se batto le mani si abbassa il volume della canzone.
1: Perché c'è quella roba che quando parli si abbassa in automatico. E solo noi però abbiamo il cursore per buttare tutto giù.
0: Ah, ho capito, ho capito. Mi senti, va? Posso usare le mani, posso usare invece del cursore per tirare giù la base, la musica. Ha scritto, l'ho appena guardato, la gara tra i nani e il cammello.

0: Scalui e Guns insieme a Roses e Boys and Friends.
1: Ma chi sono?
0: La tua fantasia mi butta fuori da tavolo. Come fai a essere così scemo? Lasciate di mattina.
2: Sono le 7:50.
0: Attenzione, avvistato un varano in Seggiovia. Attenzione, che saliva verso il Saspordol. Non so, sarà la montagna.
1: Credo.
0: Vabbè. Occhio il varano in Seggiovia, ragazzi. Che con la coda lascia la scia. E beh. Mamma.
3: Tu non stai bene, cadavolo.
0: Oso. Allora, c'è uno che mi ha scritto: cadavolo, c'ero anch'io ieri sera nel locale, ti ho visto, ma non ho avuto il coraggio di salutarti. Ma che so, il Papa? Cioè, ma sono uno di voi io. C'ho proprio. Ero vestito anche da tamarro. Io sono tamarro, in canotta, con la collana. Cioè, ero proprio tamarrissimo. Quindi...
1: Ma tu puoi vestirti così.
0: Ma che puoi vestirti? No, però io sono tamarro e quindi. Tamarro.
3: Sono tamarro! Anche uno poco tamarro. Ma di faccia, però. Di faccia.
1: Perché?
3: Ma perché non ti fai un tatuaggio sulla faccia?
1: Un tatuaggio
3: bello, scuro, nero. Dai un senso alla vita, voglio dire.
0: Allora, ieri poi c'era, lo dico, adesso le donne non me ne vogliate con me, perché io dico sempre che voi ve la tirate. Poi dopo ve la. Quando. Dai, poi dopo, cioè all'inizio lo sembrano tutte, non tutte, ma alcune, e poi dopo fuochi d'artificio, fiamme e via dicendo, e no, pronto!
4: A palestra, non lo dici nessuno cosa hai fatto ieri sera?
0: Diciamo, bello.
1: Chi è?
4: Diciamo.
0: Biscione.
4: Diciamo tutte, non se la vergogna.
0: Non c'ho vergogna io, amore, bello.

0: come parla.
1: Bravissimo ragazzo, a domani.
2: A domani sera, ciao bello, ciao. Stasera salto che mi brucia, poi domani. Allora, vabbè, comunque ieri poi c'era una, è vero che adesso la trentenne di oggi è come la quindicenne di 30 anni fa. Cioè, nel senso che le saranno un po' le creme, la chirurgia, le donne ormai, se tu vedi una cinquantenne è come la 25enne di 30-40 anni fa, no? A 25 anni mia mamma aveva già 3 figli, era già, cioè, era già donna. Adesso la donna a 50 anni no, sono rimasta incinta, non lo so, cioè, devo vedere ancora, cioè, sono tutte tirate, tutte belle, capito? E la chirurgia, poi adesso vanno di moda le punture, si per dimagrire, si come si dice, si fanno, si bucano anche da sole, cioè, tu le vedi la cinquantenne tutta, poi dopo quando si smonta, poi dopo è chiaro che diventa un casino, se non c'hai le istruzioni di Ikea diventa difficile poi rimontarla, però dici, mi dai una mano, sto braccio dove va, perché adesso... però ieri allora, tutte belle le donne, tutte che se ve li portate benissimo gli anni, però ieri c'era una trentenne che sembrava una sessantenne. Adesso mi dispiaceva anche fare una battuta, però ci sono quelle donne, che anche gli uomini, che non si portano bene gli anni, per l'amor del cielo, figlio di mamma tua. Però aspetta un attimo, dopo riportami su questo argomento, perché mi sta chiamando il mio amico Marco. Aspetta Marco.
0: Io l'ho sentito.
3: No,
0: scusa.
3: Amore, mi è partita la chiamata.
2: Ah, ok, tutto a posto?
3: A posto.
2: Ma dove sei, in ufficio?
3: No, sto andando sul Baratello.
2: Ah, al Baratello. Al ristorante al Baratello, via Baratello Calcinato. Ciao, ci vediamo venerdì sera.
3: Va bene, bello.
2: Venga a mangiare il pesce. Ciao, fratellone.
0: Ciao, Marco. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, fa un pesce strepitoso, fa una festa di mare, dove con 180 euro...
0: Ammazza.
2: Mangi in 6, però. fa tutto buffet, tipo villaggio, fritto, sempre pieno, sempre bombato, grande Marco. Vabbè, comunque, questa donna di 30 anni si è presentata. Ciao, ti ascolto sempre, piacere... non mi ricordo il nome, Luisa, forse Luisa, fa ma come te li porti bene, che vabbè, anche tu, no? Quanti anni c'hai? Quando mi ha detto 30, io gli ho detto, ma di contributi?
0: No.
2: È andata via un po' seccata, però ha riso, cioè, ma io sono onesto, ma perché devo essere disonesto? Io sono così, sono un animale.
4: Vips Motel presenta 5 meravigliosi suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Conto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto.
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più. C'è un notiziario da America, arriva. Ha sbarcato uovo a tempo.
7: Buongiorno da Alessandro. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
8: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militare, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo tre giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
7: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAM presso Taldedivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando l'innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo
11: della
10: nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, neo direttore tecnico degli azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa:
12: far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio,
2: ecco,
12: ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò. Giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
13: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Io vorrei dire una cosa sulla nazionale, su chi hanno scelto, ma non la dico perché poi no. I poteri forti prima o poi mi tagliano in qualche modo, fanno in modo di non farmi stare più con voi. Però è tutta una cricca, regà, c'è una cricca, c'è, ci sono delle... Fatemi sta zitto, va, cioè, non è... fanno tutti parte di una cricca, capito? E decidono loro, cioè non è che quelli se ne sono andati così, se ne sono andati perché la cricca ha deciso di, capito?
11: Sì, sì, sì.
2: Ah, lasciamo stava. E noi tifosi pure, a perderci il cuore, dietro alle squadre, ma lascia perdere.
11: Comunque Andrea, l'hanno scelto giovane Ranieri, 75 anni, eh?
2: Sì.
11: Quale campo? Il camposanto?
2: No, non fare... No, no, questa è brutta, questa è brutta. Anche perché fra 4 anni ce n'ha 80.
11: Non li vede i mondiali.
2: No, vai, vedi, vai, tu gliela stai, ma tirando, no, però.
11: Ma gli allungo la vita.
2: Sì, gli allunghi la vita.

0: La vita è bella. La vita è bella per Mancini. Mancini, lo dico per chi non avesse seguito il calcio, la nazionale italiana. Che io dico una cosa, no? Ma la nazionale under 17 ha vinto gli europei adesso. Non è stato convocato nessuno nella grande squadra. Perché? No, mi devi dire perché. Perché vanno a prendere i morti viventi che sono milionari, questi sono milioni, sono pieni di soldi, giocano in squadre titolate, sono pieni di soldi, ma secondo te questi corrono questi? Ma che corrono questi? Questi corrono Ibiza, Formentera, ma non corrono in campo. Tacci vostri, gentile, sta gente qua, che fine ha fatto sta gente? Dove stanno? Che ha allenato anche lui l'Under, che ha vinto, ma perché riprendiamo Mancini che è andato, ha strizzato l'occhio agli arabi, si è preso 25 milioni di euro, adesso è tornato ho sbagliato, Kit è morto. Ma non puoi dire una cosa del genere, è come il marito che tradisce la moglie, dice ho sbagliato, hai sbagliato e non hai più il pene, però adesso non ce l'hai più, cioè non è che adesso te lo posso riattare, non ce l'hai più, ma io ho sbagliato una volta, non ce l'hai più, finito, basta, buttato, cane mangiato, capito? Oh, bello. Allora io vabbè, basta, chi se ne frega del calcio, ragazzi, ma sì, tanto Mangiurio, tutti uguali, insomma, è una cricca, ragazzi, c'è una cricca di gente che decide chi deve andare in nazionale, c'è una cricca, lo dico, l'ho detto. E fanno tutti parte di un gruppo di canottieri, lasciamo, non mi fate parlare. Allora parliamo della benzina, perché uno sul mio cellulare in privato, perché oggi non vanno i messaggi, ragazzi, se non vi leggo è perché non vanno i messaggi, in privato mi ha scritto a tavolo: ma perché non ti incazzi un po' sulla benzina? Perché non si capisce niente, alzano, abbassano, non si capisce veramente niente, adesso ci danno il contentino per una settimana alle 17 centesimi in meno, ma chi te stramorto,
1: solo il diesel,
0: ma scusa, che mi fai il contentino, quando ci abbassano, quando la gente dovrebbe prendere la macchina per andare in ferie, ma non ci sono soldi per andare in ferie, quindi la macchina è in garage, ci costringono ad andare in ferie, è tutta una questione, cioè, costa meno la benzina, andiamo, partiamo, e tutte strade intasate, autogrill pieni, a cric che mangi l'autogrill, lasciamo stare che sono tutte cricche di... Vabbè, allora io però, ragazzi, ho comprato una macchina, l'ho riportata indietro perché ho detto: guardate che il serbatoio deve essere bucato, perché quando l'ho comprata 3 mesi fa ci entravano 50 litri di benzina, adesso ce ne entrano 70, allora ci deve essere un buco, quindi per favore, se o mi cambiate macchina o serbatoio, decidete voi. Allora ho parlato di macchine, è spuntato Dimitri,
1: è arrivato Dimitri,
0: c'è una roba incredibile, non so che associazione c'ha nella testa lui, hai sentito macchina e sei cicciato come le patate, entra, che fai, sei sull'uscio, è rimasto sull'uscio, come va, tutto bene?
2: Ciao Dimitri,
0: tutto bene? Allora, prenditi un microfono, qua devi fare tutto da solo, cioè non c'è il... Belfagor non è arrivato stamattina perché doveva consegnare delle pinze a uno chef stellato che saluto, ciao fratello. Allora prendi quel microfono là, prendilo. Pensa che la nostra pinza la prende uno chef stellato, cioè uno chef stellato, ragazzi, ma stiamo parlando di tanta roba. Al contrario, ma fa niente, non ti preoccupare. Prova a parlare, che fai? Sei i giri del cavo. No, che cazzo stai facendo?
1: Che cosa stai facendo?
0: Che fa? Decide lui. Ah, sì, che non si sente più niente. Abbassa qua. Sei alto, ma non così tanto. Vai, così.
3: A posto.
0: Quanto sei alto, Dimitri?
3: 1,85.
0: 1,85. Quando uno è alto, se ne frega. Infatti. Capito? Lui sa esattamente quanto è alto. Quando sei alto.
1: 1,70.
0: Hai visto? Non. Cioè, non sgara neanche un millimetro. Se uno è alto più di 1,80, 1,85, 86. Sì, sì. Adesso non ricordo. Bene. Mi sono misurato l'ultima volta alle medie. Quindi non...
1: Alle medie, sì.
0: Guardami, che fai? Leggi. Lascia stare, non ti preoccupare. Non so cose che ti riguardano.
1: Cosa?
0: Come va? Tutto bene?
3: A posto.
0: Sei sempre sfidanzato, no? Perché la barba è lunga, quindi...
3: Vorrei saltare l'argomento.
0: Ah, ok. Sei triste?
3: No, non sono triste, sono più arrabbiato che triste.
0: Ah, arrabbiato.
1: Infatti ho visto la storia che hai pubblicato, era una frase ad effetto. Bravo Dimitri,
3: grazie,
1: bravo.
3: Grazie.
0: Ah, anche tu sei nella cerchia dei rincoglioniti come me, che quando lo vogliono dire ai social, che no, tutti ridono di te, capito? È un cornuto, però noi vogliamo lasciare un segno, capito? Di questa frase, la deve leggere lei, capito? E se la legge lei, che è l'unica che non la legge è lei, la leggono tutti tranne lei. E tu sei un coglione che hai scritto questa frase. E tutti gli amici, che ti è successo? Ha fatti con quelli, quelli veri, autentici. Gli amici di passaggio, come stai? Sei triste? E godono, e godono. Ah, sei triste? Sono contento. Allora,
1: aspetta, Andrea, c'è il blocco corto e poi torniamo.
0: Vabbè, allora dillo. Cioè non,
1: lo dico subito, prima che entriamo a parlare.
0: Sei saltato addosso alla sua tristezza come se niente fosse. Cioè, della serie.
1: Palloncino per il bambino.
0: Ma è svenuta mia moglie. Il palloncino. Ci ho dato già io 8 euro. Oh, forza, palloncino. Vai. Che se ne ha fatto, gonfio io. Dai, ma non c'è problema. Muore tua moglie, gonfio palloncino. Allora, andiamo in pubblicità leggermente. E poi qua ti amo, qua ti amo. Ma perché guardi? Cosa guardi?
2: Di più. La mattina dalle 6 alle 9
0: sei intrippato.
2: Cavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio,
0: sempre in onda,
2: anche
0: noi,
2: sul canale 809 di Sky. Goti di Chaya. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica aperto. Aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.

0: Può succedere, può succedere. È cicciato anche lui, è cicciato anche Gioacciuga. Gioacciuga, come stai, Gioacciuga?
1: Sto bene.
0: Allora, incredibile però, cioè, come una persona dopo... Quanti anni hai che fai radio ormai con me? Una vita.
1: Nel 2011.
0: Non si sente.
1: Vabbè, ma perché allora sono qui? Perché
0: allora... Non ha ancora capito che se parla a 2 metri al microfono non si sente. Ancora capito, cioè, è incredibile.
1: Lo so, ho capito. È che
0: cos'è
1: però...
0: che ti blocca? Cioè, cosa c'hai? Un mattoncino della Lego nel cervello? No. Cos'è che non ti fa capire questo passaggio?
1: No, è che qui c'è la presenza maschile del Fusacchione.
0: Perché c'è Dimitri. No. Allora, la prossima volta che facciamo il giro in barca ti portiamo. Tu sei risentito che non ti abbiamo portato. Di la verità.
1: Ma no, ci mancherebbe. Cioè, io sono un po' come Magnum P.I., cioè nel senso...
0: Tu sei come...
1: Io guardo che l'ho guidato la barca.
0: Magnum P.I.
1: Io in Egitto guidai uno yacht.
0: Uno yacht.
1: Perché inseguì una tipa.
2: Gonfiabile.
0: No, se li fanno gonfiabili.
1: Ero fuori in escursione con i clienti.
0: Bambola gonfiabile su yacht gonfiabile.
1: Bellissimo. Eravamo fuori in escursione con dei clienti.
0: Giornata finita.
1: E dell'altro yacht. Di un'altra
0: escursione. Di cosa stai parlando?
1: C'era una tipa bella.
0: Io sto parlando di chi?
1: C'era una ragazza.
0: Quando?
1: E ti parlo di quando ero in stagione in villaggio a Marsalam, 2010. Qualche mese prima, io e te ci conoscemmi.
0: Conoscemmi. Ragazzi, adesso fa concorrenza alla poeta.
2: Questo è suo.
0: Io ho il numero, se vuoi. Così vi parlate. Dopo 2 ore che si parlano, hai chiamato te, ho chiamato io.
1: E vedi una tipa sulla barca. E allora il capitano mi disse: vai tranquillo, puoi guidare tu. Io guidai lo yacht.
0: Azzo.
1: Le strombazzavo per farle capire che ero io. E lei mi guardava.
0: Ma lei c'aveva un'altra barca?
1: Lei era su una barca.
0: Ma se non lo dici.
1: Perché ti spiego, lei era su un'altra barca.
0: Sì.
1: Mi ha fatto l'inseguimento.
0: Chi ha fatto l'inseguimento?
1: Io.
0: Tu inseguivi la sua barca.
2: Andrea, è l'unica volta che ha strombazzato.
1: I clienti non sapevano che stavo guidando.
0: Tromba di mare. Com'è? Come si dice? La tromba di mare? No.
2: Tromba marina.
0: Tromba marina, scusa. Si chiamava Marina?
1: Non mi ricordo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: E ad un certo punto, con la scialuppa di salvataggio.
0: Sì.
1: Io e uno delle escursioni ci siamo staccati. Siamo andati sullo yacht.
0: Quale yacht?
1: Sullo yacht dove c'era la tipa.
0: La tipa?
1: Così che io sono andato a conoscerla.
0: Sì, ma non chiaramente.
1: Ma il capitano era geloso.
0: Era geloso.
1: Mi ha fatto scendere
0: dallo yacht.
1: Sì, quindi sono tornato sull'altro il mio yacht.
0: Che sfigato, sì.
1: Ma aspetta, che quando siamo arrivati a riva.
0: Arriva.
1: Gli ho consegnato il bigliettino.
0: A chi?
1: Alla tipa. Ho dovuto aspettare la tipa che arrivasse.
0: Sì.
1: Perché volevo consegnarle il bigliettino con il mio numero di telefono.
0: Che chiaramente lei non ha usato.
1: No, aspetta.
0: L'ha usato, ma in bagno.
1: No.
2: Gli ha dato il bigliettino del capitano.
1: Hanno dovuto aspettare un quarto d'ora.
0: Non ho capito.
1: Tutti i clienti del villaggio.
0: Tu mi devi dire se questa ragazza dopo ti ha chiamato o no.
1: Ma dovevo chiamarla io.
0: Come? Tu gli dai il biglietto, devi chiamarla tu.
1: Sì, dovevo chiamarla io.
0: Ma,
1: perché
0: per in che senso?
1: Che lei lavorava in un altro villaggio.
0: Ah, ok.
1: Faceva la piano bar.
0: La
1: piano bar.
0: Ragazzi, ma che c'hai? Uno tsunami nel cervello.
1: Ma
0: uscita una sdraio, uscita.
1: Dovevo chiamarla io.
0: Ma perché non l'hai chiamata?
1: Non c'è mica voglia.
0: Io non te lo posso dire perché siamo in diretta radio. Ma solo un urlo si eleva dalla folla di maschi all'ascolto. Perché sei
2: un...
0: Andiamo avanti. Un cretino, diciamo cretino. Dai, andiamo avanti. Allora, comunque noi siamo andati su una barca bellissima che si chiama Blue Garda Experience. Cercatela su internet, sui vari social. Blue Garda Experience. Ho fatto un'experience veramente bella. Una bella barca, un catamarano che c'ha il tuo capo, Massimo, Don Massimo D'Aiesi, che Massimo praticamente è bella, dove la gente può costruire la sua gita in barca. Cioè, della serie, io voglio fare un addio al nubilato, voglio fare un addio al celibato, voglio sposarmi, voglio fare la cresima di mia figlia sulla barca. Ci stanno 34 persone.
3: In fingersi.
0: In
3: fingersi.
0: In finger.
2: Ma io avevo capito male. Io avevo capito.
0: Anch'io avevo capito male. Sei rimasto al racconto di Achille.
2: Avevo capito male.
3: Ti spiego. Mi allaccio un secondo, anche se non è il mio.
0: Il tuo settore.
3: Sì, sì. Io sono in doppia veste. Sono il pareo da barca e la tuta da garage del Garda.
0: Sì.
3: Allora sì. Sabato.
0: Si capisce che è un po' che non.
2: Sì.
0: L'uomo quando c'ha la semenza in capo, cioè non. Andiamo avanti.
3: Sabato. Capito, ma è uguale.
0: No, vabbè, dopo te lo spiego.
3: Sabato c'è stata questa inaugurazione ufficiale di Blue Guard Experience.
0: Non ho capito.
3: Sabato c'è stata l'inaugurazione ufficiale. Tu eri presente.
0: Io ero presente, tu no, perché sei un povero.
3: Perché c'erano i VIP e io non ero
0: parlo. No,
2: ma come non eri invitato?
0: Non è inviato a stare da concessionario a vendere.
3: Blue Guard Experience è una novità del lago di Garda, sostanzialmente. Dove puoi fare l'esperienza che vuoi tu, sostanzialmente, a differenza di tante altre attività dove
0: ma
3: ti
0: lo stavo dicendo io
3: fai,
0: lo stavo
3: fai,
0: dicendo.
3: No, aspetta, ma io te lo dico in maniera un pochino più dettagliata. Quindi
0: in qualsiasi, fa bene a non dartela,
3: qualsiasi sia il tuo il tuo evento che hai creato tu nella tua testa, lo puoi sviluppare in barca. Tipo, sei in 10 persone, vuoi farti soltanto il tuo giro, vuoi solo bere, non vuoi mangiare niente,
0: un aperitivo,
3: ti fai il tuo giro,
0: messaggino, oppure che ne so, voglio prenotarla tutta per la mia fidanzata e crearmi la cena sul lago di Garda in mezzo alla Bardolino, allora, tra Bardolino e Lecce.
3: Tenendo conto di questa cosa qui, ci sono due cose fondamentali da dire. Allora, in finger, cioè con i mangi in piedi.
0: Ma che è in finger?
3: Con i finger food.
0: Pensavo 007.
3: No.
0: In finger.
3: No, quello è Goldfinger.
0: Ah, Goldfinger.
3: Fino a 34 persone, diciamo, itineranti all'interno della barca.
0: Sì,
3: ok.
0: Sì.
3: Per una cena seduta credo 10-12 persone ci stiano.
0: Sì.
3: Ma la cosa figa è che è una cena non in una chiatta ferma da in una chiatta
0: ferma, una barca proprio, è un catamarano.
3: È una cena itinerante, quindi tu prendi il primo a Manerba, per dire, e il dolce lo mangi a Manerba.
2: Chiedo scusa, Andrea, mi hanno chiamato? Sono qua, Mi hanno chiamato la chiatta.
0: Mamma ragazzi, è la chiatta lui. È la chiatta.
3: Estremizzo.
0: Allora, per avere maggiori informazioni.
3: Però questo è veramente una cosa figa.
0: Per avere però maggiori informazioni dovete entrare sul sito
3: di Blue Guard Experience.
0: E
3: una cosa veramente eccellente sarà il sushi che fa lo chef Mauro Motta. È un sushi molto diverso da quello che normalmente siamo abituati.
0: Allora, prima faceva i bondi, adesso invece fa il sushi. Che ricordi?
3: Stilettato.
0: Hai rotto i maroni, jingle!
4: Presenta
0: Due la barca.
4: Quando hai fatto 3 minuti.
0: No, bella, andate, se volete, è una bella esperienza. Ma parliamo di garage del Garda, parliamo di macchine, perché c'è un sacco di gente che mi dice: Agata, devo comprare una macchina. Tra l'altro anche il mio collega Garzillo ti arriverà, Garzilli, si chiama Michi Garzilli, quando entra ti fa: dov'è Dimitri? Dimitri, grande. Allora,
2: finalmente si cambia il carro funebre.
0: Sì, il carro funebre. Ieri mi ha chiamato e ci devo comprare una macchina usata, è morta la macchina.
3: Dovrebbe essere l'amico di Michele Menini, che è un mio grande amico, è un
0: DJ, quelli tosti, quelli di una volta, quelli fatti veramente col formaggio. Allora, attenzione, se dice no, se prima o poi quello che del formaggio lo trovi. Allora, che stavo dicendo?
3: Ora,
0: Blue Garda, lascia stare, mi sono confuso. Garage del Garda si trova a Desenzano del Garda, perché magari qualcuno da Puglia dice: ma io vengo fino a Garage del Garda, ma poi chiamare, puoi entrare sul sito, la macchina te la possono fare arrivare pure giù in Puglia. Io per esempio mi sono fatta arrivare qua la mia Mustang da Chieti, me l'hanno portata su loro, quindi voglio dire,
3: consegnato poco tempo fa, l'altro giorno, anche una spiaggina a Ibiza,
0: vedi,
3: a ragione di spiaggina stanno arrivando delle Topolino Limited Edition rosso corallo, stupende. Veramente stupende.
0: Arriva anche Pippo, se ti interessa, Achille.
3: No, sono le Topolino, quelle sono le macchinine.
0: Le Topolino sono le Fiat, no? Le Topolino Fiat,
3: quelle senza patente.
0: Belle, senza patente. Ma come senza patente? No, patentino.
3: 14 anni. Però queste sono le versioni, quelle rosso corallo limitate. Ce ne sono pochissime, siamo riusciti a averne due, quindi si possono prenotare.
0: Aspetta, c'è un fan tuo. Pronto?
5: Uè, Ciccio! Ma c'è il cazzo? Il Garzo!
0: C'è il Garzo! Allora...
5: Ho sentito che mi stavi cercando.
0: No, e dimmi chi ti aspetta al garage del Garda.
5: Bella, saluta a te, allora.
0: Ciao fratello, è grande Garzo, grande. Va bene, allora, Topolino, spiaggette, cosa possiamo trovare al garage del Garda?
3: Garage del Garda, allora, DR ufficiale.
0: Io gli ho comprato, ti hanno fatto il versamento?
3: Non l'ho visto.
0: La fattura l'hai fatta?
3: Penso di sì.
0: Ho comprato il furgoncino per l'uomo che porta in giro le mie pizze. Mamma ragazzi, mi è costato pure un botto, mi è costato. Un polmone, c'ho un polmone in meno. Io sono l'unico che non guadagna.
3: Garage del Garda è ufficiale DR, sì. Quindi tutto quello che è in promo DR oggi, specialmente le DR5 Full Hybrid, ultimissimo prodotto lanciato da DR, ci sono fino a 4.000 euro di scontistica. Quindi...
0: Io l'ho provata, è una bellissima macchina e poi consuma pochissimo perché è GPL, benzina GPL. No, quindi...
3: Questa è la Full Hybrid.
0: Ah, Full Hybrid.
3: Questa è veramente
0: quella che si autoricarica.
3: Innovativa. Okay. Ci sono fino a 4.000 euro di sconto, quindi porti la macchina a 23.900 di prezzo finale. Quindi una cosa
0: 23.900. Devi parlare vicino al microfono perché altrimenti non mi guardare.
3: Molto
0: non
3: intelligente,
0: guardare.
3: Perfetto. Poi abbiamo ritirato delle cose molto interessanti. Resteremo aperti tutto agosto, tranne qualche giorno sostanzialmente dove ci riposiamo un po'. Quindi cotto e mangiato, la comprate oggi, la ritirate domani. Abbiamo
0: cotto e mangiato, mi piace.
3: Tutte le macchine che abbiamo lì pronte, pronti via. Se devi andare in ferie, vieni lì, paghi, prendi la macchina, vai via.
0: E vai via.
3: Vuoi fare il finanziamento? Fai il finanziamento, prendi la macchina, vai via.
0: Le macchine non sono legate a nessun finanziamento, no, il prezzo è quello. E poi decidete voi se finanziarla
3: come,
0: o no.
3: Come portarla a casa lo decidi tu. Sono arrivate.
0: Carrellata.
3: Allora, abbiamo ritirato.
0: Oh, apriamo la parentesi. Se non c'è qua sul piazzale,
3: c'è da qualche parte.
0: Ve la trovano. Perché c'hanno. No, c'hanno tutti i ladri che le vanno a rubare.
2: Ma chi?
0: No, c'hanno i vari capannoni in giro per l'Italia con pieni di macchine.
3: Pieni. Allora, abbiamo ritirato un Opel Corsa GS, il modello più bello, 75 cavalli, 29.000 km a 14.900 euro, 12/2023, macchina freschissima.
0: Più veloce, per favore.
3: Una Crossland del 2019, 10.900 euro. C'è una Hyundai bellissima Tucson diesel, 20.900 euro. C'è una Evo 5 a 17.400 euro, chilometri zero nuova, DR6, chilometri zero, 22.900 euro. Abbiamo furgoni, abbiamo Ulisse, abbiamo tutto quello che
0: cinema.
3: Ci può avere, lo riusciamo a trovare. Abbiamo le DR5 nuove a chilometri zero, DR5
0: allora,
3: con pochissimi chilometri a 18.017 euro, una tonale 28.900 euro.
0: Ecco perché la ragazza ha lasciato troppo veloce. Sai. Troppo veloce. Va bene, allora ricordiamo Dimitri, garage del Garda, che si trova a Desenzano del Garda in via
1: delle Custoza 58, davanti al garage del Garda, c'è come punto di riferimento Taxi Shop.
0: Pensavo davanti al garage del Garda, stava dicendo.
2: Esatto, davanti al
0: garage del Garda.
2: Davanti a loro.
1: Ma delle Custoza 58 è la traversa di
0: Andate, urlate! Dimitri! Dove sei, Dimitri? Grazie fratello.
3: Grazie a voi ragazzi.
2: Ciao,
3: grazie,
2: Jerry.
3: Un abbraccio, sì,
0: mamma, troppo veloce.
1: Troppo veloce, mi dispiace.
0: Sei intristito, eh? Cioè...

0: Allora facciamo le prove, ragazzi, dell'urlo. Siamo qui con i pazzi di... una prova, vai, sì. Pazzi di rugby. E voi, capito? Siamo qua con i pazzi di rugby. Era una prova. Adesso andiamo in onda, poi ok, vai.
1: Facciamo le prove, ragazzi.
2: È arrivato il momento dei pazzi di rugby.
0: E da solo, fa tutto lui, eh? Applaude, batte le mani, fischia, fa qualsiasi cosa. Come stai, Johnny? Come stai? Fa caldo, Johnny? Johnny fa caldo qua dentro. Io sono tutto sudato, tutto bagnato. Perché il climatizzatore se l'ho disegnato, eh? Però non è vero. Abbiamo aperto però la finestra, insomma. Apri un po' di più.
1: C'è la luce. C'è la luce.
0: Scusate, non vi capisco, scusate. C'è la luce. Sono appena arrivato. Chi è lei?
1: Io sono Ugo.
0: Il ciccione. Allora pazzi di rugby, associazione benefica, portano sempre qua delle associazioni, quindi è una persona buona che vuole dare luce alle associazioni che non hanno, diciamo, tanto eco. È vero?
1: Giusto.
0: Ecco, perfetto. Ecco. Allora, che è gelato questo? Te l'ha dato lei? No. È buono, ci mi viene già.
3: Il solito bar, la festa che faremo il 4, cioè non è un'inaugurazione, è un pomeriggio che facciamo... Apro una.
0: Aspetta, te faccio ripartire perché sei partito male. C'è prima questa o questa?
3: Io mi ero concentrato
0: Si era concentrato su questo evento, capito? Gli hanno messo questo qua, poveraccio. Questo è andato in sbattimento. Allora, il 4 di agosto, cosa succede il 4 di agosto?
3: A San Martino della Battaglia. A San Martino della Battaglia, sì. In piazza Unità
0: hanno
3: d'Italia.
0: Smesso? Hanno smesso?
3: Cosa?
0: De fa la guerra? A guerra.
3: Piazza
0: Unità d'Italia. Finita.
3: Piazza Unità d'Italia.
0: Mi padre dice sempre: stai sempre a fare guerra. La guerra per lui era all'amore, capito? Stai sempre a fare guerra, che occhiaie c'hai. Stai sempre a fare guerra, tacci tua, bei tempi. E poi se ne andava. Col monopattino se ne andava.
3: Me lo ricordo, poi una volta è venuto con me in macchina e mi ha detto: vedrai che lui va molto e ti fa andare molto piano. Cazzo, siamo partiti da casa tua, arrivare a rivoltare, ci abbiamo messo 2 ore.
0: E 2 ore e mezza, andava piano. Ma perché non c'aveva il motore? Quindi
3: piazza,
0: allora,
3: Unità d'Italia, cioè, piazza,
0: ma parla troppo veloce. Ma com'è sta gente che parla veloce? Io non la capisco. Io molto spesso in radio cambio canale, ma non perché non siano bravi, ma perché non si capisce niente. Oppure Achille.
3: Allora,
0: con calma, che già c'ho l'ansia. Che fai? Tossisci?
1: No, è per dargli il tempo.
0: Oggi è messo malissimo. Oggi sembra un carburatore degli anni 70, veramente. Una roba brutta. Ogni tanto lo vedo giù con la testa.
1: Una volta.
0: C'ha la sabbia dentro, non lo so.
3: Una volta ho sputato.
0: Che schifo. Andiamo. Allora, pazzi di rugby. Il 4 di agosto siete, esatto, a San Martino della Battaglia, qua vicino. Quindi.
3: Esatto. Sì? All'insolito bar.
0: Allora, se ci fosse un'associazione che è in Sicilia, in Puglia, in Calabria, a Milano, chiamate, andate sulla pagina Pazzi di Rugby su Facebook e loro vi contattano. Se avete bisogno di un po' di pubblicità, loro ve la fanno, insomma.
3: Bravissimo.
0: Giusto?
3: Sì, sì, esatto.
0: Che
3: sì,
0: bravo che sono. Sì, vai.
3: San Martino della Battaglia, c'è l'insolito bar, un bar gestito dalla cooperativa La Sorgente, dove ci sono i ragazzi disabili che lo gestiscono, che ci lavorano.
0: Sì, ho capito il 20% io.
3: E quel pomeriggio.
0: Allora, in questo bar, esatto, a San Martino della Battaglia, che si chiama L'insolito bar,
3: esatto,
0: viene gestito dai ragazzi della cooperativa della Sorgente, esatto, che è un'associazione
3: di ragazzi diversamente abili,
0: diversamente
3: con diverse abilità,
0: esatto. Quindi andate e fanno un gelato.
3: Il 4 di agosto facciamo con la festa qua col gelato, ecco.
0: Ah, la festa del 4 di agosto solo gelato.
3: Gelato
0: come primo, come secondo.
3: Poi c'è anche altra roba.
0: Ma il gelato lo fanno loro?
3: Il gelato no, una gelateria artigianale che ci dà il gelato e possiamo vedere.
0: Ok. Gelato fa schifo, ragazzi.
3: Però c'è proprio la gelateria artigianale. Questo per far conoscere l'insolito bar.
0: L'insolito bar. Dove sono i ragazzi, esatto, insomma, che salutiamo.
3: Esatto.
0: Sì,
3: è casino,
0: tu ci sarai tu?
3: E noi ci siamo, sì.
0: Ah, ci siete?
3: Sì,
0: non vengo. Perfetto.
2: Poi mentre lo
3: qua tanta roba qua,
0: ah, scusa, non volevo come... No, se dici tanta roba, ah, no, questo fa schifo.
3: No, no, no, sono due cose diverse,
0: cioè,
3: hai ragione.
0: È brutta sta cosa, cioè, dai,
3: sono due cose diverse.
0: Sarà la parrucca, non
3: no,
0: lo so.
3: No, sono due cose diverse.
0: Non basta il sole, la vitamina D non basta. Se continui a battere ti do un pugno in testa però. E dai, e che pum pum pum. Allora, perché si sente tanto, se vuoi battere, batti sulla testa di Achille.
1: Oggi è la giornata per la beneficenza, se no finisci di battere in un pugno in testa.
0: Vabbè, io sono così, sono scordinato di cervello. Allora, il sogno continua.
3: Il
0: cosa
3: sogno
0: vuol dire?
3: Continua perché è il secondo anno, una festa che fa Paolo Quaini.
0: Paolo Quaini?
3: Paolo Quaini dall'associazione Fallo.
0: Paolo Quaini o Quaglini?
3: Quaini. Quaini.
0: Quaini, Quaini. Quaini. Dopo lo presentiamo.
3: Al Vittoriale.
0: Può parlare, eh?
3: Certo che può parlare.
0: Vieni, vieni,
1: vieni, vieni, vieni Paolo.
0: Ha già parlato, ha già parlato, però lo facciamo riparlare. Paolo, devi parlare vicino al microfono.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che cos'è sta roba?
4: Allora, questo qua è...
0: Prima nella locandina ho detto, tu sei questo? Mi fa, no, non sono quello. Io ho fatto, sei quest'altro? No. Poi c'è una bionda, facevo, non è che sei questa?
4: Esatto.
0: Chi è questa?
4: Naike DJ.
0: Naike DJ. Ah, è una DJ. Esatto. Performer. Sì, sì. Ok. Questo chi è?
4: Alex Books, che anche lui è un DJ presentatore.
0: Ah, ok. Alex Books.
4: E poi c'è DJ Franz.
0: DJ Franz. Ok, che è tedesco. Va bene, perfetto. Tedesco. Allora, l'8 agosto dove?
4: Al Vittoriale degli Italiani, anche quest'anno.
0: Al Vittoriale, il Vittoriale sarebbe quella cosa bella che avete a Brescia, no?
1: A Gardone.
0: Ah, Gardone, non c'entra niente. Ah, Gardone.
1: Gardone Riviera.
0: Mi fa sognare, non sono bresciano io, ragazzi. A Gardone Riviera. Dov'è Gardone Riviera? Sul lago.
4: Sul lago.
0: Sul lago. C'è il Vittoriale.
4: C'è il Vittoriale.
0: Che cos'è il Vittoriale?
4: È la casa
0: di Gabriele.
4: Lucas di
0: Palazzo. Scusate, lo sfogo, era un po' che non lo dicevo. È un palazzo pieno di umidità, ragazzi.
1: Ma perché?
0: No, i palazzi vecchi sono pieni di umidità. Dici che bello, dormici. No, bellissimo pezzo. Il Vittoriale fatto da, soprattutto con, e passato anche Garibaldi. Ogni tanto uno dice, qua è passato Garibaldi. Ho capito, dappertutto è passato Garibaldi. Qua è passato Napoleone. Salutamelo quando io passo. Che ti devo dire?
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque, al Vittoriale di...
4: Gardone Riviera.
0: Di Gardone Riviera l'8 di agosto, se non sapete cosa fare, esatto, potete andare qui la sera alle 21, esatto. C'è una festa di...
4: C'è il nostro secondo evento al Vittoriale.
0: Al Vittoriale
4: abbiamo fatto l'anno scorso,
0: sì,
4: che si chiamava Tutti in un Sogno, perché praticamente abbiamo spiegato i 10 anni dell'associazione.
0: Che si chiama?
4: Associazione Fallo col Cuore.
0: La puoi dire meglio, per favore?
4: Associazione Fallo col Cuore.
0: Fallo col Cuore. Associazione Fallo col Cuore è un'associazione benefica che si occupa dei...
4: Cioè,
0: ma lo devi dire te! Io indico, sembro Bruno Vespa col dito. Cioè,
4: allora, l'associazione nasce a nome dei miei bimbi,
0: ecco.
4: Alessio e Simone, che purtroppo sono due gemelli, che sono purtroppo deceduti. Simone è morto all'età di 2 anni. E Alessio è morto all'età di 13 anni per un...
0: Ti devo chiedere di... Lo so che stai... è una cosa insomma che non è facile da digerire, sì, però ti devo chiedere di alzare un po' la voce, okay, perché è bello sentire anche la tua emozione, capito? Quindi però ti devo... se no non sentono perché si abbassa completamente il volume, perché è tarato per noi che siamo dei cretini che urliamo. questa associazione è nata per i tuoi figli,
4: per ricordare i bimbi
0: e aiuta tutti i bambini che...
4: Cioè, il nostro scopo è quello di, con le donazioni che riceviamo, acquistiamo defibrillatori e poi li doniamo a comunità, a scuole, a comuni e poi cerchiamo di istruire le persone
0: per come usarlo.
4: Come usarlo,
0: certo, certo.
4: Ci facciamo anche,
0: e l'importanza percorsi del defibrillatore, che ce l'abbiamo qua, vedi?
4: Esatto.
0: Lei è una volontaria della Croce Rossa Italiana, sì, giusto? Sei volontaria?
4: Sì, esatto.
0: Ti ho già, abbiamo già pomiciato anche, se non sbaglio, cioè adesso non
5: è...
0: No, no, beh, queste cose vanno dette, cioè non è... C'ho ancora un po' di saliva io, su, è passato un anno, cioè non è incredibile. L'importanza del defibrillatore, di come usarlo, è fondamentale,
4: esatto,
0: perché averlo e basta, se questo qua tu lo dai in mano ad Achille, cioè per aprirlo ci mette 6 mesi, solo per aprirlo, perché vede 2 cerniere, poi dopo casino, capito? Quindi non è facile da,
4: esatto,
0: usare,
4: esatto.
0: Non è facile.
4: E perciò...
0: Quindi fate, non solo donate il defibrillatore a scuole, palestre, palestre, esatto, via dicendo, ma anche la formazione, quindi un corso tutto gratuito, tutto omaggiato dalla tua idea, dal tuo dolore, ma anche, esatto, dal tuo cuore enorme.
4: Esatto, dal mio e di tutti coloro che ci danno una mano.
0: Che bravo, quando uno parla sempre con la palla degli altri, nel senso che, sì, capito, non parla da solo, è veramente una persona... Sì. Dai, oggi pomicio con te, dai, ho deciso.
4: Grazie.
0: Con lei ci ho già pomiciato. Adesso andiamo nell'angolo.
4: Adesso andiamo dopo.
0: Ho 6 metri di lingua, ragazzi.
4: Ti aspetto, dai, ti aspetto.
0: Ok, vai. Bello. Ma perché sono uomini e donne? Cioè, anche uomini e uomini possono pomiciare, no?
4: Esatto.
0: Va bene, allora, l'8 di agosto vi aspettiamo qua. Ci sono 3 DJ bravissimi.
4: Allora, all'inizio ci sono gli Alter Ego, che è una band che suonerà musica italiana.
0: Ok.
4: Successivamente ci saranno i DJ che faranno.
0: Ok, quindi prima un gruppo e poi. Ma esatto. Se mangia, se beve.
4: No, non si può all'interno del vittoriale.
0: Ah, è vero, non si può mangiare perché se sono sporchi arrivano, esatto, le formiche. Insomma, esatto, poi dopo il macello per tirare fuori le formiche quando si impossessano dalla casa. Cioè, ma scherzi. Poi c'è sempre un parente, un amico. No, ma che fai? Le uccidi? No, le accompagno fuori. Col DDT, però. Gli segnalo, insomma, che qui respirerebbero male.
1: Ma che segnali?
0: Gli segnalo il pericolo. Vabbè, comunque, non si può mangiare, non si può bere, però si può
4: ascoltare una bella serata.
0: Ma neanche una bottiglietta d'acqua.
4: No, bottiglietta d'acqua.
0: Sì, se no se mancherebbe.
4: Quella non sporca.
0: Vabbè, poi i tappini rimangono anche saldati, quindi insomma, quindi ti bagni tutto apposta. Va bene. No, me l'hanno spiegata quella dei tappini delle bottiglie di plastica, perché sennò se le ingoiano i bambini, capito? Penso che rimane si attaccato, non lo sapevi manco tu, perché praticamente rimane attaccato perché uno se lo può, capito, ingoiare il tappeto. L'hanno pensata
4: un'altra cosa.
0: Cazzata, incredibile, però anche tu pensavi un'altra cosa, sì, cioè costava meno la saldatura.
4: Esatto.
0: Okay. Può essere anche la tua, forse, non lo so. Va bene.
4: L'ingresso è offerta libera, perciò non c'è
0: offerta libera, quindi dai 150 ai 200 euro.
4: Consapevole.
0: Offerta libera consapevole. Che vuol dire consapevole?
1: Almeno un minimo, Andrea. Ah,
4: come dici te?
0: Si sta innervosendo il parrucca. Dillo qua.
5: È successo che in una serata così minimo c'è un'offerta minima.
0: Minimo 2 euro.
5: Ma che minimo 2 euro?
0: A 5.
5: Ma che 5?
0: Non vengo allora. Cioè, ragazzi, io posso donare massimo 5 euro. Che vuoi, 100 euro?
4: Esatto, siamo consapevoli che non...
0: 5 euro? Minimo
1: dai 10 minimo.
0: Vabbè, ma se uno mette 5 euro che fa, lo cacci?
4: Come dicevo, l'ingresso è offerta libera e poi quando devi uscire il problema.
0: Il problema è se hai dato 5 euro non ti fanno più uscita, riuscita nel vittoriale con le formiche.
4: Uscita 20 euro.
0: Mamma, ha fatto anche la battuta, la più bella di oggi, tra l'altro. Allora, ti ringrazio, fratello, grazie di cuore.
4: Mille a voi,
0: ringraziamo tutti voi.
4: Importantissimo
0: la Croce Rossa. La Croce Rossa, facciamo parlare un attimo.
4: Te la lascio, sì, anche così. Adesso
0: dopo
4: pomiciamo io e te. Adesso.
0: Ma adesso due lingue le facciamo con lei prima. Mi sembra anche giusto. C'ha delle unghie, ragazzi. Quando le fate le unghie?
6: Devo rifarle domani.
0: Ah, devi rifarle domani? Sì. Fammi vedere la ricrescita. No, c'ho un'amica bravissima. Oh, belle queste. Ma cos'è? Dei fiori sono?
6: Limoni.
0: Limoni, sei fatta i limoni sulle unghie. Come mai così?
6: Per ricordare la nostra pomiciata, no?
0: Io pensavo banane, invece no, limoni, non so come. Forse non gli ho lasciato il segno. Va bene, allora, tu sei una volontaria della Croce Rossa Italiana. Cosa fa la Croce Rossa Italiana?
6: Beh, la Croce Rossa Italiana opera in tantissimi settori, dalla salute all'emergenza, al sociale, ai giovani.
0: Ma uno pensa solo all'ambulanza.
6: No, assolutamente. Assolutamente.
0: Ecco,
6: diciamolo. Noi abbiamo più di quasi 300 corsi a catalogo, quindi è riduttivo identificarci solo con l'ambulanza, certamente una parte, ma noi facciamo dal face painting, quindi chi ha una vena artistica, sì, può imparare a disegnare il viso dei bambini nelle feste, nelle attività sociale. A Desenzano abbiamo l'unità di strada, quindi usciamo, offriamo tè, coperte, generi di prima necessità ai senza dimora, che a Desenzano ne abbiamo
0: ai barboni,
6: purtroppo.
0: Sì, sì.
6: Esatto, noi piace chiamarli persone senza dimora.
0: Io sono ignorante, io chiamo ciccione, esatto, barbone, purtroppo sono rimasto.
6: Sono comunque persone che hanno una fragilità, hanno delle storie interessantissime,
0: sì, sì,
6: e quindi Croce Rossa poi si occupa di educazione sanitaria, prevenzione, io in particolare opero anche nella formazione.
0: Sì. E da qui... Prevenzione sanitaria cosa vuol dire?
6: Beh, dal discorso dell'idrocuzione, annegamento, l'emergenza... Okay.
0: Ma fate un sacco di cose allora.
6: Tantissime.
0: Ah, ok.
6: Tenete presente anche che sull'annegamento in Lombardia quest'anno abbiamo già 18 vittime tra annegamento e idrocuzione, quindi è importante anche
0: E cos'è che insegnate voi?
6: Beh, per esempio l'idrocuzione, molte persone...
0: L'idrocuzione.
6: Non... Esatto, perché...
0: Lo vuoi dire anche te? Persone... Perché ci stava pensando. Io non... Lui nel cervello diceva, io non ce la farò a dirlo.
7: Idrocursione?
0: Sì, vabbè, ciao.
7: La cursione, no?
0: La repulsione nei tuoi confronti. Che cos'è?
6: È lo shock termico che purtroppo può portare alla morte quando una persona si butta in acqua fredda, quindi può succedere nel
0: perché
6: mare.
0: Ricordiamo che il lago di Garda è freddissimo.
6: E quindi tante volte... diciamo è annegato, ma l'annegamento avviene per arresto respiratorio perché ovviamente i polmoni si riempiono di acqua, invece l'idrocuzione è shock termico, arresto cardiaco. Perché
0: arresto cardiaco non riesce a muovere il corpo.
6: Praticamente hai un rallentamento, una bradicardia estrema, perché il nostro
0: come
6: sistema nervoso
0: bene,
6: c'è proprio una spiegazione. Di fatto noi insegniamo ai ragazzi che prima di immergersi nell'acqua, ma questo dalla piscina al mare al lago, è bene immergere, come dicevano le nostre nonne, le mani e i piedi, cioè proprio dare fare in modo che i nostri recettori sulla pelle si abituino allo sbalzo termico.
0: Quindi piano piano bagnarsi un po' prima la pancia, come diceva la nonna, mia nonna dopo tre ore dice nonna posso andare a fare il bagno? No! Sono passate tre ore nonna, tutti i miei amici non in acqua, vieni cadavolo, non vuole questa stronza.
1: Dai!
0: Tre ore ho mangiato un pezzo di pioggia, vaffanculo. No, non posso andare. No! Devi aspettare! Poi vieni qua che ti bagni i polsi.
1: I polsi.
0: Perché stavo schiumando al sole. Vieni qua, ti bagni i polsi, vieni le caviglie, vieni.
3: Ma che cazzo fai, mi bagni i polsi?
0: Voglio buttarmi di testa. Non vuoi! Ti viene l'idropulsione. Che hai detto, nonna? L'idropulsione ti viene. Cretino! Vai adesso! Io, amici, mi buttai come se avessi vinto la Coppa del Mondo. Bellissimo, bei ricordi. Ma hai sbloccato un ricordo della nonna.
6: Ti ha salvato la vita, probabilmente.
0: Sì, ma noi dovremmo mettere i nonni. Noi non facciamo più parlare gli anziani, ma gli anziani dovremmo parlare ovunque, nelle piazze. Non quei coglioni dei politici, ma degli anziani che si mettono lì in piazza e dire: ehi, dopo tre ore un bagno, dove vai? Mettete un bagnino, bravo.

0: prevalente proprio questo discorso, quindi è fondamentale, ecco, un appello, visto tutte
1: ma
0: le
1: perché
0: morti.
1: La gente si sente Superman, capito? Dice, mangio, ma io mi butto subito, se mangi e te butti subito non ti succede niente, è una cazzata. Pure,
2: è vero,
1: questa,
2: pure questo dicevano, è vero.
1: Sì, a te, infatti, lui è... non è qui, cioè un ologramma, ma non
2: un ologramma,
1: non è vivo.
0: No, e poi supervisionare i bambini, perché molto spesso non vengono controllati. I bagnini comunque non sono dei babysitter, penso che tu sia d'accordo con me. Chi ha fatto il bagnino ne è consapevole, quindi mi raccomando, perché poi succedono delle cose.
1: A me piacevano gonfiare tutti i canotti, i materassini. Mi può gonfiare il materassino? Tutte le mamme, dai, a Pierino, dai, gonfi il materassino. Io gonfiavo tutti i materassini, anche qualche mamma ogni tanto. No, stavo scherzando. Mi dia una mano, signora. Allora, non ce la faccio. Allora, ringraziamo la Croce Rossa Italiana.
2: Grazie.
1: Ringraziamo questa fanciulla meravigliosa che ci porta sempre delle informazioni importanti. Quindi informatevi, questo è fondamentale.
0: Sì, decisamente. Potete contattarci, noi siamo disponibilissimi. Corsi.
1: I corsi sono gratuiti.
0: Ci sono corsi gratuiti e corsi a pagamento, ma è una cifra veramente abbordabile.
1: Okay,
0: e comunque organizziamo tanti eventi gratuiti.
1: Posso dire una cosa legandomi a questa cosa qua? Molto spesso le donne, o anche gli uomini, ma soprattutto le donne, si lamentano e dicono: non trovo un uomo giusto, sono tutti cretini. Allora io gli dico sempre: dipende dove vai in giro, che locali frequenti, perché se vai in un locale di disperati che van lì che con l'ormone a mille, c'hanno l'ormone dentro il cocktail, è normale che trovi un coglione. Ma se vai in un corso, vai frequenti un corso magari del pronto soccorso, di cucina, di qualsiasi cosa, trovi anche della gente normale. È lì che devi cercare un uomo giusto, non puoi andare al Zabbofulla a cercare un uomo normale, voglio dire. Trovi uno che vuole solo fare il salto della cavallina e basta, cioè, è vero o no?
0: Potrei essere d'accordo,
1: perché hai guardato lui, hai incontrato lui.
0: No, Gianluigi è serissimo.
1: Ma tu sei fidanzata, sposata?
0: Io sono sposatissima.
1: Con uno che hai incontrato in un corso?
0: No,
1: in un locale Zafulla. Grande, grande. Va bene, grazie veramente ai pazzi di Remy. Thank you, man.
0: Andrea.
3: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.

0: Move, Dre!
1: Esci dall'acqua!
2: Quando entravi in acqua e le mani ti diventavano come si chiama? Quando lavi il vasetto di vetro e tu lavi il vasetto di vetro con la carta appiccicata. Cioè, presente il vasetto di vetro con la carta appiccicata, lo yogurt, quelle cose là, no? Sì. Che tu tenti di togliere perché finisci lo yogurt, lo vuoi conservare il vasetto di vetro, che poi non ti servirà a niente. Però dici, lo voglio conservare, così bello. Allora, tenti di togliere quella carta lì con la pezzetta, ti mancano tutti i pezzi di carta attaccati alla pezzetta, poi devi buttare vasetto e pezzetta. Però la cosa incredibile è che la carta si increspa tutta. Ecco, le mie mani diventavano come la carta quelle che togli dal vasetto, perché stavo in acqua 7-8 ore, sì, una volta entrato non è che puoi uscire, cioè. Certo. E mia nonna che mi urlava, vieni fuori cretino, sono le 8 di sera, ancora un po', nonna, ancora nonna, sono appena entrato, nonna, cretino, vieni fuori, asciugati, e tu ti buttavi nella sabbia calda, no, adesso che fai, ti devi ributtare, mi devo ributtare, nonna, mi devo pulire, se no sporchiamo la macchina di papà, vai cretino, vai. Allora mi legava sul portapacchi. Mi asciugavo così. Ma una volta era bellissimo. I ragazzini li portavi in giro così, attaccati agli sportelli dietro. Beh, figata. Andata. Se poteva tutto, adesso non si può fare più niente, ragazzi. Un macello, veramente. Non, una volta c'era lo schiaffo del soldato. Te lo ricordi? Pam, certe pizze in faccia. Invece adesso no, invece non si può fare più niente. No, t'arrestano. Vabbè, allora, noi dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere come sempre, ragazzi. Dobbiamo dare informazione. Torna seria la radio. Diciamo che la radio fino alle 9 diventa, è una radio per pochi. Che stai facendo? Che stai facendo? Mi stai rubando il coso, mi stai rubando.
3: Cos'è?
2: Ah, c'è lì. Ah, ok, grazie. Ciao. No, è venuta a prendersi un volantino.
3: Ah, ok.
2: Forse per i filtrini, adesso non so. La carta spesa. Lo so, per i filtrini. Vabbè, lasciami. Stavo dicendo che fino alle 9 noi siamo dissociati. Poi dopo alle 9 la radio è fatta bene, c'è la musica, c'è tutto il patatrans. C'è il patatrans. Vai. Allora, salutiamo, appuntamento a domani. Dobbiamo ricordare qualcosa, no? Qualche serata, qualche evento. Dove sarai tu?
3: Domani sera.
2: Non ci interessa. Tu dove sarai invece? Basta così, perfetto. Allora, grazie per averci sopportato. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Dalle 6 alle 7. Dategli un po' di speranza a quest'uomo che erra negli eteri radiofonici. E che dice cose meravigliose. Cioè, ogni giorno una sorpresa. Lui è come il kill cose. E andiamo avanti. Non, è come quando tu. Dico questa cosa incredibile. Noi siamo esseri umani, siamo strani. Quando tu tiri via i capelli dal lavandino, da sai il tappo, tiri via il tappo anche della doccia, che si fermano tutti i capelli, non è il tuo caso chiaramente, però si fermano tutti i capelli e tutti quanti, anche le donne, facciamo sempre la stessa faccia, come dire, che sorpresa, cioè sei sorpreso del fatto di aver trovato i capelli, ma che volevi trovare, fammi capire, un diamante, la pietra verde, che il sacro graal, che volevi trovare, i capelli trovi là, cioè non è... Vabbè, va. Grazie a tutti, a domani. Ciao, vi voglio bene.
3: Ciao.
4: Andrea.
3: Ciao, tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio, con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
8: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
9: Studio P dance station.
10: This is Studio P.
9: Studio P news.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astronascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
13: Ladies and gentlemen, welcome.
14: Ciao.

0: buon vento Giovanotti insieme ad Alfa, bella, mi piace, bella carica, proprio come lo stile di Giovanotti, sicuramente penso che sia frutto del suo, insomma. Poi dopo per carità, insomma, anche Alfa è un grande cantante, è giovane, quindi il giovane con l'esperiente, che non voglio dire anziano, l'esperiente, vengono fuori anche delle belle cose. Sono tanti che hanno fatto canzoni con cantanti di una certa età, anche vabbè, insomma, adesso non è che voglio stare qui a raccontarvi, vi devo dire insomma che questo è un programma che vi dà la possibilità di interagire. Cosa vuol dire? Siete voi a scegliere la musica, a completare la playlist di queste tre ore. 338 141 1001, mi raccomando, un messaggio vocale per fare le richieste, altrimenti se volete un salutino, basta un messaggio scritto, ecco, molto semplice. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma andiamo con il primo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Un saluto da Pietro Tresco. Ce la faresti ascoltare Anten 5 dei Florfilla? Ciao grandi, ciao a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
4: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto, la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto, vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
3: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la festa del pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla festa del pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
1: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
6: Studio Pew, the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.
0: Studio Pew, live from Riccione.
7: In diretta da Riccione.

0: Mark and Claremont featuring the Colors, Partenope, ci piace, bella carica, e questa è la musica di Radio Studio Più, signori. Benvenuti, salutiamo anche tutti quelli che stanno passeggiando qua in Viale Ciccarini. Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti quelli che sono all'ascolto. Io direi che, allora, intanto salutiamo la Fabiola da Faenza, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, De Leo e Lorena, i gemelli diversi, salutiamo Omar, salutiamo Polidori, Davide, salutiamo la Feltresca Mercatale, poi andiamo a sentire chi c'è.
1: Radio Studio Più, vorrei dedicare a me, a tutto popolo del Morning Fever, It's My Life di Bon Jovi, un bacio, un abbraccio.

0: Lipa, Dua Lipa, anche lei, insomma, ne sforna tante di queste belle canzoni, una più bella dell'altra, va bene. Detto questo, signori, detto questo, giovedì 30 luglio, buongiorno a tutti quelli che sono collegati, buongiorno a quelli che stanno viaggiando, quelli che sono in vacanza, io ne vedo tanti che sono in vacanza, ne vedo tanti, li vedo, ad esempio salutiamo Enrico che sta passeggiando sulla spiaggia di Senigallia, salutiamo Massimo e Laura che sono giù in Salento, anche loro stanno, vedi, con l'app ci potete portare in spiaggia, ci potete portare sotto l'ombrellone, potete portarci ovunque. Detto questo, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai, vai, vai, vai, non aver paura, parla pure.
1: Buongiorno Massa, buongiorno a tutto il popolo di Il Morning Fever. Volevo fare una richiesta, se era possibile, quella di ascoltare Michael Jackson, Bad It. Grazie mille, una

0: Beat it, Michael Jackson. Ho riattaccato una telecamera, sta facendo la panoramica del viale Ceccarini. Adesso magari torna in bolla. Vabbè, insomma. Bene, detto questo, vi ricordo che siamo arrivati al momento del party time, il primo party time I Remember Yesterday. Quindi, signori, vediamo se funziona poi tutto. I Remember Yesterday degli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Vai, che andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival. In località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica aperto. Aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros, Steakhouse, Pizzeria, Caffè Bistrò e una splendida terrazza panoramica sul Lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
9: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Una più bella dell'altra, signori. Questo è I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Mi raccomando. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Io sono in Viale Ceccarini, nella postazione mobile che sarà per tutta la settimana. Domani, devo dire che domani è l'ultima mia trasmissione di qui. Poi dopo invece sabato comunque concluderanno la Salvi, e penso Ronnie Milani. Ci sarà Christian Redox, se non vado errato, sabato pomeriggio. Quindi... vi aspettiamo

Cioè, con Turbo Diesel è arrivato Bimbo Mix da Misano Monte, il grande amico, salutiamo anche Marcello L'Angolo, il grande amico di Marcello, è venuto a trovarmi. A me fa piacere, insomma, se siete qua in zona Viale Ceccarini, venitemi a trovare, perché anzi adesso ti do un gadget, vai, te lo sei guadagnato, Bimbo Mix.

Ho messo un messaggio promozionale perché allora momentaneamente non so perché si è bloccato WhatsApp, forse non dipende da noi. Se volete scrivetemi dei messaggi su Instagram Walter Massa Voice. Ecco, io seguitemi Walter Massa Voice, c'è scritto Voice. Mandatemi i messaggi lì perché qua non mi arriva niente adesso, non mi arriva più niente.

Eccomi Valterone, super capitano, è Alessandro Cassano Dadda, sempre in prima fila e sei in prima fila anche su Insta. Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Scrivetemi là se volete, insomma, sui social. Detto questo, vai, vai! Mamma mia, che spettacolo questa canzone! P-Lion Happy Children, siamo negli anni 70-80 dance, questo è I Remember Yesterday. Wow!

Salutiamo il Simo Alfaro e per oggi, per loro oggi è il giro di boa perché lavorano fino a domenica da Predazzo, vabbè, insomma, va bene, salutiamo anche l'autista del pesce parlante che mi segue ovunque e salutiamo anche la Mari, grazie!

Visage, Fade to Grave. Ma che bella, una più bella dell'altra. Salutiamo Gianluca da Pollutri, Stefano da Pollutri, Gianluca da Teramo. E poi c'è anche la Gabri, la Gabriella, la Gabri, un ciao bell'uomo, un bacione dalla Gabri della Bassa Bolognese. Insomma, lei deve venire giù in Riviera prima o poi. E ci dobbiamo mangiare un calippo. Ormai insomma, è diventata la Gabri del calippo.

Lo vedo, il bagnino più bello, testa clà. Cioè, vieni dentro. Salutiamo Federico da Macerata, Federico, e allora, per le canzoni ho qua un po' di difficoltà, ecco, non... qui solo saluti su Insta, solo saluti. Walter Massa Voice, scritto così, seguitemi, follow.

0: Allora, io adesso ve lo faccio vedere in onda, perché ho detto: vuoi che non mi venga a trovare il bagnino più bello, più famoso, a testa cla? Si dice così. Che, cioè, a testa cla in romagnolo vuol dire che testa ha, cioè nel senso un po' dispregiativo, no? Vara testa cla. E poi invece di dire a testa cla, nel senso, è proprio bravo, cioè si può usare in due modi. Lui è Dennis, ciao Dennis!
1: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, ma soprattutto al mister numero uno, Walter Massavoice.
0: Sentite che fa la voce radio, mi vuol fregare il lavoro questo. Tra l'altro, ieri mi hanno mandato i saluti per te, Laura e
1: Andrea.
0: E Andrea, che saranno presto da te.
1: Esatto, esatto.
0: Da Milano. Salutali, saluta.
1: Allora, io saluto veramente tutto il popolo del Morning Fever, tutti gli amici che verranno anche in spiaggia, a Riccione, non perché solo Riccione, da me, ma tutti Riccione.
0: A Riccione.
1: Logicamente Riccione vi aspetta tutti.
0: Sì. Comunque, ricordatevi il 38, così, esatto. giusto così. Ciao Dennis, grazie.
1: Sempre bella musica, ciao ragazzi.
0: Saluta Dami, DJ Dami, mi raccomando.
1: Super DJ Dami, che purtroppo non può godersi Riccione come noi, ma ti aspettiamo, Dami.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast.

Ibiza e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza, tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store, cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il

0: Figo. Oh, volevo salutare, insomma, veramente stanno arrivando tantissimi messaggi sull'Insta di Walter Massa Voice. Grazie, salutiamo Alex presente, Alex Bertolini c'è, e poi ancora buongiorno, volevo salutare il gatto, l'escavatorista migliore d'Italia addirittura, e poi ancora buongiorno. Salutiamo il palista tutto blu, il palista tutto blu della cava di Calusco Dadda. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, sono Marco da Chivasso, volevo Tarzan Boy e un saluto a tutta Radio Studio Più.

0: Perché c'è, cioè, in inglese puro. Oh, Tarzan Boy, Baltimora. Salutiamo Filippo, ciao Filippo, un abbraccio. Salutiamo chi è qua, Riccardo da Torino, buongiorno, buongiorno anche a te. Salutiamo Francesca e Claudio, ecco, è Claudio, Francesca e Claudio. Siamo in Sardegna e vi stiamo ascoltando tramite app. Che bello, che bello, che bello sapere queste cose. Andiamo in pubblicità e torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Seccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Non Solo Clima propone
8: sconto termico 3.0.
7: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
9: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
8: Rivoluzione, rottamazione.
7: Non Solo Clima 045 83 25 166.
9: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
10: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
11: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Moving to the Sun, bellissima questa canzone, lo continuo a dire, lo dirò finché l'abbiamo in programmazione, finché l'ascoltiamo, perché a me piace. Piace. Salutiamo Roberto. Roberto che mi dice tanti bei ricordi di soprattutto Miramare, perché ha fatto il militare e poi insomma la zona qua, la Riviera, insomma, è conosciuta un po' anche per i locali, per la movida, per tutte le feste che fanno, per il viale Ceccarini, per la gente che la frequenta, quindi ci siamo, signori, ci siamo. Andiamo a sentire il prossimo messaggio. Intanto sono le 10:15 su Radio Studio Più, in diretta il Capitan Massa qui da viale Ceccarini. Andiamo!
1: Buongiorno Capitan Massa, un saluto da Salvatore da Cirea. Lo devo ascoltare Tecno Harmony.

0: Indighetto, è così il titolo. Indighetto, salutiamo Barbara, vi sto ascoltando sotto l'ombrellone, ma che bello, ma che bello. E raccontaci cosa vedi. È bello, no? Dice sì, sto guardando il mare, guardo il bagnino. Perché la donna guarda il bagnino, giustamente, poi se c'è la bagnina la guarda l'uomo. Noi siamo fatti così, ma no, niente di che, è normale, no? È normale che una donna guarda l'uomo, l'uomo guarda la donna. E guardare, insomma, ammirare, farsi anche un pensierino, insomma, non è un tradimento, dai, non è un tradimento. Lasciatelo passare, insomma, voglio dire. Se dopo diventa un vizio... Parliamo. Non so se ho salutato la Babi stamattina. No, ancora non l'ho salutata, forse la Babi, la Super Babi di Misano. Ciao Babi, Babi. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno da Francesco, da Alberobello, provincia di Bari. Stamattina vorrei sentire Move It Up dei Cappella. Buona giornata a tutti.

Buongiorno Valterone, vorrei tanto ascoltare gli Industry con State of Nation, ricordi di gioventù, però ci si può sempre adattare. Ciao a tutti.

0: Radio Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana, un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31 il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
3: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta. Tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo. Celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizzeria, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
7: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
8: Dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo, 50esima festa dal Stagnà. Fiumi di birra, stand gastronomico e tanta musica. Venerdì 31 DJ Tony Burra e Deca. Sabato 1 agosto da Radio Studio Più Dance Time Machine. La migliore dance anni 90, DJ Graziano Fanelli, voice Alex Castellini. Domenica 2 DJ Vittorio Cavallini, voice Monia. Lunedì 3 orchestra Anna Maria Allegretti. Martedì 4 Ruggero Scandiuzzi e i cantanti di Marmirolo. Mercoledì 5 serata latina con Fiaschino e gran finale con spettacolo pirotecnico. Festa dal Stagnà, dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo presso l'area feste.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: At 30 minutes of every hour,
11: al minuto 30 di ogni ora,
12: Studio Più.
11: Party time.
13: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
10: The party starts now.

Questo è il Free Selection, signori, la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Questa è Radio Studio Più e noi andiamo avanti in diretta da Viale Ceccherini. Siamo in zona centrale, signori. Riccione c'è. Dai, che ce la facciamo. Studio Più, la Dance Station d'Italia.

E beh, insomma, qua veramente il bello del viale Ceccarini è il fatto che c'è tanta bella gente che passeggia, tanti amici. Dopo ci facciamo la foto col piccolo. Arrivo. Abbiate pazienza un attimo, esco fuori perché così vengo fuori e facciamo la foto.

Eh sì signori, salutiamo chi è qua. Giancarlo, Giancarlo mi sta scrivendo su Instagram perché Walter Massa Voice, perché al momento non riusciamo a ricevere messaggi dal WhatsApp, quindi se volete scrivetemi lì, Walter Massa Voice, scritto Voice, trovatemi, cliccate un follow me e poi scrivetemi un messaggio come ha fatto anche Francesca, Francesca D'Angona, D'Angona, Francesca D'Angona, che sta pure lei a mare. Io simmioto i diciamo i dialetti, non è che sono così. Però faccio ridere e sono, come dire, sono.

Ciao capitano, buon giovedì a tutto il popolo. Dai che domani è venerdì, vabbè, insomma, domani è anche l'ultimo giorno qua di trasmissione dal Viale Ceccarini. Un po' mi dispiace perché poi ti affezioni a questi posti, ti affezioni al fatto che tanti amici ti vengono a trovare, addirittura uno è già tre giorni che mi viene a trovare. Vabbè, insomma. Quindi la Giulia da Limini dice: vieni a trovare Giulia, visto che non lavori, sei qua, cioè voglio dire, sei anche vicina. Ciao capitano, dai che sound, Rosa e colleghe, baci. C'è anche la Maya Morgana, andiamo!

Marco Meccanico Pollini Racing c'è in direzione Monza, se non ho capito male. Salutiamo il Gange, il ragnista pazzo. Salutiamo il Biccio da Terre Roveresche, c'è. Salutiamo anche Alex Mancini, e vai!

Arriva anche l'ultimo disco, signori. Eh sì, ce lo ascoltiamo tutto. E poi naturalmente l'appuntamento con il Party Time torna alle 11.30 con il DTM, quello che conclude poi il programma.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival. In località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica a aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
9: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre, frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato.

0: via Gramsci 61, zona Capolaterra, di Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
1: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Se toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte e al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Maria Maddalena Sandra, e mi piace. Allora, metto un messaggio promozionale per correttezza, perché mi è venuto a trovare. Puoi parlare qui, guarda, mi è venuto a trovare Fiorenzo. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao Walter Grande.
0: Cioè, lui è una realtà grandissima, perché comunque fa parte delle costruzioni, e quindi Valconca e consolida San Marino, quindi è un gran personaggio, ascolta Radio Studio Più sopra i suoi mezzi, sopra i suoi, il suo staff, e quindi mi ha fatto piacere che sei venuto a salutarmi, e grazie Fiorenzo,
1: grazie di cuore.
0: Salutiamo anche le barbare,
1: salutiamo le barbare, che è importante, se no ce la faranno pagare. Grazie Walter,
0: grazie a te del saluto, è stato un piacere.

0: Ci sono, state tranquilli che ci sono. Intanto sono le 11 e 7 minuti all'interno della terza ed ultima ora, sì, abbiamo ancora un'oretta. Poi vi ricordo che domani di nuovo sarò qui, qualora lo vogliate. Buongiorno, sono anche le bellezze che mi si fermano qua davanti. E ogni tanto mi tocca uscire, fare le foto. Adesso me ne faccio una anche con Fiorenzo. E vi regalo un gadget se venite a trovarmi. Io è da stamattina che faccio foto ed è bello questa cosa, no? Perché è partito WhatsApp. Ciao capitano, che sound, rose colleghe. Ciao Eleonora, bellissimo. Arrivano ancora quelli di ieri. Vabbè, insomma, è normale. Adesso si deve riprendere, si è appena svegliato. Si devono riprendere Paromix e il WhatsApp, ecco, tutti e due si devono riprendere, ok? Cioè, si riprenderanno. Noi intanto andiamo in pubblicità. Stevie Das, rimanete qui.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour
3: di Radio Studio Più.
4: Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
5: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto, la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour
3: di Radio Studio Più.
5: Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info e programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Il relax delle piscine termali,
8: il divertimento della piscina ad onde, ne arriva un'altra!
9: Terme di Giunone.
10: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
9: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
11: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
1: Studio Più, live from Riccione.
12: In diretta da Riccione.

0: Anna, ciao Anna, salutiamo Anna. Chissà quante anne passano qua tutte le mattine, veramente c'è uno struscio, comunque c'è un passaggio veramente bello, perché alla mattina sono tantissimi, io arrivo qua alle 8 e comincio già, molte foto faccio alla mattina perché sono quelli che poi vanno in spiaggia e cominciano piano piano a rientrare, quindi c'è avanti indietro, bella gente devo dire. Ciao Valterone, saluta il mio collega Ulisse, quello sclerotico. Andrea da Bergamo, se va bene. Marco da Monte Calvarina, ho detto buongiorno a todos, todos. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno amici. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano della biondissima Britney Spears. Ciao a tutti.

0: Dracula, sì, Dracula, vi ricordate il vecchio film di Dracula che era fatto agli occhi di oggi era orribile, nel senso fatto malissimo, però insomma c'erano degli effetti fatti, cioè, posso dire, passatemi il termine, a mano, no? Fatti a mano, un po' alla mano. Adesso con gli effetti speciali, gli avatar riescono a fare veramente di tutto. Però insomma il primo Dracula, io me lo ricordo, era talmente finto, adesso lo dico, però insomma sono stati anche i film Profondo Rosso, quei film che hanno avuto il suo perché, no? Hanno avuto il suo perché, che adesso li guardi e dici Madonna che siene, delle scene proprio orribili, fatte male, però invece lì insomma erano all'epoca. Dopo siamo cresciuti, no? Un po' come la nuova generazione, li vedo che stanno passando, sono vestiti diversi da noi, diversi, siamo cambiato, sta cambiando il mondo, però va bene così, va bene, perché come si è evoluto il mondo, si è evoluta anche la generazione, la nuova generazione è un'altra. Noi abbiamo vissuto il pieno negli anni 80-90, loro sono dei 2000-2020 e insomma capisci che hanno un altro modo di vivere, un altro modo di vedere questo mondo, va bene così, quelli che verranno saranno anche loro diversi da questi di adesso, no? Tanto è così, il mondo cambia. Va bene signori, intanto buona giornata Massa Maurizio da Teramo. Io ho finito di lavorare, da domani si va in vacanza, un saluto a tutti da Costantino. Vedi, vabbè, va bene, io dico che ci vogliono le vacanze, bisogna staccare, quindi la prossima settimana io e il Dami stacchiamo, ci sarà musica durante la mattina, musica, ed è giusto che sia così, ci saranno i party time naturalmente. Poi dopo io rientriamo entrambi, poi invece il Dami si farà un'altra settimana, l'ultima settimana d'agosto, però uguale, io sarò invece in programma perché non vado più in vacanza, ne faccio solo questa settimanella per staccare, perché tutte le voci, tutte le presenze, ogni tanto bisogna fare come Baglioni, togliersi dai ok, capito, cioè, hai capito, non devo dire Lupastaiolo c'è, il Billy c'è e io direi che possiamo andare. Lina, salutiamo Lina dall'aeroporto di Bergamo, potrei andare, andiamo con il prossimo messaggio, vai, tocca a te.
1: Terone, buongiorno, sono il Fabione da Castellucchio, se possibile stamattina mi piacerebbe ascoltare Fred De Palma, Bayero Lambada. Un saluto a tutti e buon Morning Fever.

0: eccoci qua signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. E il party time DTM, per capirci, è l'ultimo in programmazione, quindi è quello che poi arriverà in fondo e chiuderà il programma. Bene, ci sarà Alex Castellini che lo presenta, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 90-2000. Scrivetemi, visto che va al WhatsApp, al 338-141-1001, dove state ballando. Dai che andiamo!
1: Spot. Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Conto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
8: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
11: The party starts now.
14: È un po' che non lo dico, posso dirlo? Da giubilì a giubilì, se sbampate signor. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, l'appuntamento fisso alle 11.30 tutte le mattine per ballare con la musica dance 90-2000. Mixata da me, scelta da voi tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.et. Come chi è me? Sono io, me, sì, ah, sono io, mixata da me, ok. Siamo pronti, mi prendono in giro, dai. Siamo pronti a partire, oggi protagonista è Mattia di Modena. Di Lacy, Hide Away, Daft Punk, Around the World, Alba e Gigi Doug, Superma. Partiamo subito con W, Please Don't Go. Però potrei cambiarmi il nome con me, eh? Così tutte le volte che dico mixata da me, ma da me sono sempre io, ci sta.

Ciao Valterone, vai Perroni, Faenza, enjoy. Ciao Dani, Dani, il prossimo appuntamento è il 23 agosto. Fai uno sforzo, dai. Mettiti lì e vieni a fare il corso di drift, perché so che te sei uno di quelli che inizia e poi non smette più, si diverti, ti diverti, dai. Facci un pensiero.

Il Calimero, buongiorno Valterone, buongiorno. Volevo salutare anche Mirko Tontini, la TM. Oh Mirko, la prossima settimana io sono in ferie, sono in vacanza, vengo via, sto un giorno con te. Sto un giorno con te e facciamo da matti, facciamo tante storie, tanti video, vengo in giro nel camion, sto sull'escavatore, insomma, tanto io sono del settore, sono del settore, una roba mostruosa, quindi io vengo via con te. Mirko Tontini, TM, prossima settimana con Walter Mass. Fai la magia, fai quella magia, dai, che falla, dai, falla, sta 3 settimane, dai. Ciao Mirko, saluta Michael.

Il pazzo escavatorista presente oggi si carica. Ciao a tutti, un abbraccio e come pompa, vai a martello, martello. E lì non da fermo c'è.

Una più bella dell'altra, certo, saluto anche la gente che sta passando qua davanti, perché c'è veramente tanti giovani, che bello però. Che bello essere ragazzini quando ti organizzano il campeggio, il mare. Sei tutelato da tutti, poi sei ragazzino, tutti ti vogliono bene. Poi diventi grande e rimani solo. No, vabbè, sto scherzando adesso, è una cosa.

Un saluto a David Brentonico. Ciao capitano, che bella la maglietta elettrica, Rovaldo. C'è. Insomma, stamattina ho cambiato colore, ho la possibilità, insomma, me ne sono fatte fare diverse, di diversi colori, quindi. Però, insomma, potete averla anche voi, no? Ciao Walter, meglio soli che male accompagnati. Buona giornata, Fausto da Desenzano. Sì, però, insomma, è bello star da soli, però è anche bello avere una compagnia con la quale stai bene. E quando trovi la compagna giusta, o il compagno, insomma, è uno spettacolo.

Con Studio Più hai sempre una marcia in più, by Augusto. Salutiamo anche Mauri del Barba, il biondo, l'impestate. Lui è sempre sopra la pala, sopra lo scavatore. Lui è lo stilista delle piste da cross. E non solo, insomma. Bravo. Ciao Mauri. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite wall.

Via una sull'altra, naturalmente. Questa è la musica di Radio Studio Più, signori. La Dance Station d'Italia. Salutiamo Sasha. Salutiamo anche, chi è qua? Federica da Senigallia. Ci vediamo il 15, eh? Il 15 sarò prima al Marea Beach Club e poi dopo si va tutti al Mega. 15 Ferragosto, una roba mostruosa.

sulla Paganella, va bene. Ciao ragazzi, un saluto da Barman Lucio e da qui alla Carlo Matto di Manopello Scalo, siete mitici, grazie. Ciao, sono Walter Massa, il capitano qui di Viale Ceccarini. Ciao, sei su Radio Studio Più. Beh, ma come stai parlando? Cioè, non sei degno. Ciao, sono Claudio. La radio è mia, quindi fai quello che dico io, basta. Parla come sai parlare, basta. Ti tolgo da in onda, ti tolgo da in onda, cioè, faccio quello che voglio, ti tolgo.

Fatemi salutare la Vanessa. Senti la Vanessa, perché lei è dalla zona di Cesena. E allora la Vanessa, le S ce ne sono tante, però lei siccome guida bene la moto, le S le fa bene, le prima giù da una parte, poi giù dall'altra, devi essere veloce, veloce. Ciao bella!

0: Down Another Way di Gigi Doug. Si conclude l'ultimo party time, signori, l'ultimo, chiuda la porta, sì, adesso lo possiamo dire. Bene, signori, siamo arrivati in fondo anche a questo giovedì 30 luglio. Oggi non sarà presente la Seal.k, quindi non venite a cercarla qua, non ci sarà. Quindi sarà comunque della musica e poi dopo partirà ci sarà Garzini, insomma, e tutti i programmi proseguiranno. Io vi do appuntamento a domani mattina, l'ultimo, last day prima delle mie vacanze, l'ultimo giorno qui da Viale Ceccarini, vi aspetto sia in presenza e venite anche, cioè, e ascoltatemi, insomma. Intanto ringrazio il DJ Dami per il supporto tecnico e buon proseguimento con i programmi di Radio Studio Più, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.

0: Seccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
3: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
4: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
5: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
4: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
5: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
4: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
6: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
7: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros, Steakhouse, Pizzeria, Caffè Bistrò e una splendida terrazza panoramica sul Lago di Garda. Per tutto luglio offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena, ogni momento è quello giusto.
8: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
9: Studio Più, Washington of emotion. Everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know. Studio Più, frequency.

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: baby, I'm a fireball. This is the Leo
1: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Fiera Montebaldina dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo.
1: Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Se toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte e al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica a aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
4: Il relax delle piscine termali.
5: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
6: Che forte gli acquascimali!
7: Terme di Giunone.
8: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del Parco Secolare.
7: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più all around the world, all around the place, you know. Studio Più frequency.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Vede almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
2: Dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo, 50esima festa dal Stagnà. Fiumi di birra, stand gastronomico e tanta musica. Venerdì 31 DJ Tony Burra e Deca. Sabato 1 agosto da Radio Studio Più Dance Time Machine. La migliore dance anni 90, DJ Graziano Fanelli, voice Alex Castellini. Domenica 2 DJ Vittorio Cavallini, voice Monia. Lunedì 3 orchestra Anna Maria Allegretti. Martedì 4 Ruggero Scandiuzzi e i cantanti di Marmirolo. Mercoledì 5 serata latina con Fiaschino e gran finale con spettacolo pirotecnico. Festa dal Stagnà, dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo presso l'area feste.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
5: Regalati e regala una piacevole serata al Vips Motel. Elegante, intimo, raffinato. Il Vips Motel è per coppie che desiderano sognare e vivere attimi indimenticabili o uomini d'affari che prediligono l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. Parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, Formula 1, in camere confortevoli e suite da sogno, anche con idromassaggio in camera. Maggiori info su www.vipsmotel.it. Allonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: Questa

0: Seccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Q è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
7: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carta.

0: nuovo conto termico 3.0 non solo clima te lo sconta subito direttamente in fattura
1: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
0: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
1: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
0: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
2: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Energy Store
0: e con Frankie Gada, Miki Garzilli e I Feel Good.
5: Che è? Che è sta cosa?
6: Non lo so.
5: Non lo so. Abbiamo gli sponsor, Energy Store, grandi, che bello. Energy Store, non lo so. Vabbè, insomma, mi sono confuso. Oh, cocco, iniziare, dai, su. Va bene. Che bello ragazzi miei, siamo arrivati a questo giovedì 30 luglio. C'è una frescura in giro che mi tabasta avanti.
6: Bene,
5: sta bene.
6: Oggi,
5: ci sono 18 gradi, bellissimi.
6: Qua dentro sì.
5: Signore e signori, inizia I Feel Good. Ecco, dai.
7: I feel good.
5: Mi fai l'urletto?
6: 3, 2, 1.
5: No, fai l'urletto.

0: che c'è? Che ti devo dire? Vabbè, allora, I Feel Good, programma che va in onda sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, che va in onda dalle 2 del pomeriggio fino alle 6, 4 ore di battibecco, 4 ore di segreti svelati, 4 ore di stati d'animo particolari, 4 ore di gente particolare, no?
1: Certo,
0: è bello, voglio
1: strana,
0: dire.
1: Gente strana.
0: Come a fianco qua, dopo Messer Lancillotto, arriva anche Lawrence The Voice.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: No, guardiamo, proprio sempre appena svegliato, che caso. Un po' di grinta.
1: Sono svegliato alle 11.
0: Campo del cavolo.
1: Mi sembra fatto anche giusta la cosa.
0: Hai fatto le ore piccole?
1: Sì, sì. Ieri sera sono scivolato.
0: Ieri sera c'è stata questa partita di calcio saponata.
1: Fino a sabato.
0: È un torneo di calcio bello particolare perché l'organizzatore, che è questa persona a fianco a me, Lawrence
1: De Voice. Non solo io, ci sono anche degli altri membri,
0: certo,
1: più matti di me, insomma, certo. Per quello.
0: Tra le squadre avete inserito anche una squadra femminile, giusto?
1: 10 femminili, 40 maschili.
0: Eh beh, di solito il rapporto è così, 1 a 4 ci sta.
1: I ragazzi della femminile, oltre ai nomi originali che si sono dati, sì, sono veramente belle.
0: Brave e belle. Mi hai detto che è successo anche un leggero incidente.
1: Sì,
0: a due.
1: Poverine, le mie cucciole.
0: Le tue cucciole.
1: Certo, perché è responsabilità di qualcuno.
0: Bene, tutto a posto. Questa manifestazione va avanti fino a quando?
1: Fino a sabato. Dunque, oggi sono le Power.
0: Le Power. Hai dato nome al Power, alla squadra di calcio femminile.
1: Le ragazze si chiamano le Power.
0: Il potere è femmina, bravo, ci mancherebbe. Donna.
1: Chiamatemi in un altro modo. Ma
0: no, vabbè, questo se volete vedere qualcosa di particolare,
1: andate
0: divertente, andate a vedere le Power, dove siamo in zona.
1: Siamo in zona Colline Moreniche.
0: Vabbè, dillo a quelli, c'è tutta l'Italia.
1: Possiamo fare il nome?
0: Sì.
1: La marchetta questa.
0: Dai, la marchetta, aspetta. Angolo pubblicità, lo dico a voce, veloce.
1: Siamo
0: dai.
1: A Cavriana, in provincia di Mantova.
0: Ecco, ho messo anche messaggio promozionale.
1: Vabbè,
0: perché non
1: si finito.
0: Vabbè, una roba così.
1: Andate a vedere le Power.
0: Va bene, invece, per entrare in questo circuito particolare di I Feel Good, dove liberiamo la mente da cattivi pensieri, ricordiamo 338 141
1: milioni. Meglio però, dai le pause e le cadenze giuste, perché sennò si capisce.
0: Hai capito? Dobbiamo essere lenti.
1: 338
0: no, questo lo dici te, basta.
1: 141
0: 1001. Oh,
1: bravo! Devi dare le pause perché sennò perdono il conto dei numeri e dopo non arrivano a scriverlo tutto.
0: Cioè, devi, allora ripeti il numero perché
1: 338
0: sì.
1: 141
0: sì.
1: 1001
0: 1001 sa mai puntualizza anche questa
1: no,
0: cosa.
1: Dopo vi lamentate che arrivano quelli dell'altra radio.
0: Ah, beh, vero. Giustamente. Va bene, anche voci nuove, anche persone nuove, perché la famiglia si allarga sempre di più. Io vorrei eliminare qualcuno dalla famiglia, anche perché si arriva a questi livelli.
2: Su Radio Studio Più c'è. I Feel Good con Gazzilli e Paromis in radio e in TV. E poi c'è anche Gada e cosa vuoi di più? I feel good.
0: Adesso a me dispiace, ma neanche a Radio Quarto Giaro si facevano queste cose.
1: No.
0: Però, vabbè, questo è un po' il mood della situazione. Cos'è questa roba qua?
1: Rimini, verso le 15.
0: Potete mandare un saluto a noi? Sì, si fa pubblicità. Ragazzi, allora puntualizza che potete mandare messaggi.
1: Però, ragazzi,
0: per favore, non facciamo le marchette. Allora, non possiamo dirlo perché c'è un'agenzia.
1: Doppio, perché c'è la marca della macchina
0: e non si può.
1: E la marca del negozio.
0: Perché se io pubblicizzo voi, la multa la pago io e non mi sembra il caso, no?
1: Mi sembra che giusto.
0: Certo, voglio dire. Va bene, iniziamo, sei carico?
1: Col piede giusto si parte.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
8: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
9: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
10: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
9: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo, dalla colazione alla cena.
11: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.

0: Antonio.
1: Sì, però scusa, usiamo un clacson di una fuoriserie. Cioè, dai, non di un'auto del passato. Cioè, dai, di una Lambo. Troviamo il clacson di una Lambo. O di un Ferrarino, di un Cava. Dai, bello, dobbiamo fare bella figura. Dobbiamo fare bella figura, Lorenz. Signori e signori, allora, che è oggi giornata mondiale dell'amicizia? Che bello, ragazzi. Ma senza gli amici, che vita sarebbe? Che poi, calma, i veri amici li si conta, come si dice, su una mano. Perché poi non è vero, dai, non è vero, dai. Dipende sempre, no? Però l'amicizia è importante. Perché? Perché comunque è come un rifugio. Quando c'è qualcosa che non va, devi parlare, ne parli con l'amica o con l'amico, no? Se ti devi sfogare che c'è qualcos'altro, l'amico è sempre quella spugna che prende le situazioni negative da te, no? C'è l'energia negativa che tu butti fuori, lui tac tac tac funge un attimino anche da psicologo, o da psicologa, dipende. Comunque questo è bello. Cercate di avere amici, ragazzi, anche se poi, quando si ha bisogno, c'era la famosa legge di Omero, che quando poi hai bisogno, sei da solo, è famoso. Omero le ha tirate fuori. Va bene, che c'è? Vacanze? Beh, si prepara un altro weekend molto caldo, sia a parte per le temperature, ma anche per la gente che va in vacanza. Mi raccomando, ragazzi miei, attenzione, lasciate stare il cellulare in viaggio, che è...
2: Ma una domanda per Antonio di Parma.
1: Sì.
2: Antonio di Parma, è il cognome o il paese?
0: Antonio.
2: Non sappiamo, vogliamo più conoscenza su...
1: Antonio di Parma.
0: Antonio.
1: Eccolo qua, io lo sapevo. Chi è?
3: L'amico è tanta roba.
1: Che c'è?
3: Bisogna guadagnarselo
1: l'amico.
3: E coltivare l'amicizia.
1: Sì, è vero.
3: Comunque, cazzo, proprio vero. Amici migliori vanno in un palmo di una mano.
1: Bravo, è vero.
3: Ciao.
1: Sì, però, ragazzi, è un po' di humor, di stato d'animo, di energia, che
4: bella!
1: Perché grazie. Cioè, come mandate i messaggi? Per favore, fate un po' la differenza. Non bisogna essere mosci, capito? Perché quelli che poi ascoltano, quelli delle altre radio, dicono: vabbè, ma che ascoltatori hanno questi qua, capito? Ragazzi, sono le palle al piede, no? Belli, energetici, allegri, carichi, trasgressivi anche. Comunque, i punti di contatto lo sapete, li conoscete. Devo salutare tutti gli amici che sono all'estero, che ci ascoltano, e sono sempre tanti. Grazie, ragazzi. Chi è? Pronto?
5: Diciamo che sarebbe, ecco, sia che sono di Parma, sia che mi piace.

0: paio di anni, però attuale ancora. Che ti devo dire? Bello, figo. Comunque 338-141-1001, bisogna ripeterlo spesso perché mi ha detto dai Garzo che così sai lo capiscono bene, se no molte volte sbagliano. La giornata mondiale dell'amicizia, allora colgo la palla al balzo, colgo l'occasione per sapere, vabbè so che è retorica la cosa, se ne è parlato sempre, ma l'amicizia tra uomo e donna esiste? Sì, voglio dire... Ci sono, dipende dai casi. Però non lo so, mi piacerebbe sentire l'opinione delle donne, perché gli uomini sappiamo com'è. Adesso se mando in onda uno, io ho tante amiche, tantissime, guarda. Sì, mia moglie non lo sa, però tante amiche. L'amicizia tra uomo e donna, senza scopi, senza secondi fini, esiste veramente? Rara, molto rara, vedi, gente che scrive preziosa l'amicizia, con le donne non si sa, ci vuole qualcosa di prezioso, cioè. Ma dai, non iniziamo per favore ad entrare su questo binario, Comunque, io vorrei, vedi, adesso io chiamerei tutti questi che hanno mandato i messaggi, i ragazzi, gli uomini qua, the mans, e sapere se veramente loro hanno delle amiche, così. Cioè, andiamo a caso, no, andiamo, dai, uno che non, questo qua cos'è? Chiamiamo questo, non lo so, non so chi è, dunque, non è memorizzato nella, vediamo un attimo se ci risponde al volo. Così, perché io, voglio sapere questa cosa. Facciamo le indagini, tac, live, senza voci riportate, documentazioni, live, che infatti non ci risponde. Ammazza ragazzi, sì, perché no, forse risponde, se pronto?
1: Ciao Garzo!
0: Ciao, chi sei?
1: Federico Dell'Asi.
0: Federico, in che zona siamo?
1: Provincia di Verona Est.
0: Che bella questa remoscia, porca miseria, ragazzi. C'hai proprio il signore, del Marchese. Ascolta, Federico, tu come stai messo con le amicizie femminili? Amiche parlo,
1: Amiche femminili, amicizie femminili non esistono secondo me.
0: Non esiste, cioè un uomo non può avere un'amicizia con una donna, solo amicizia senza secondo fine.
1: Un uomo secondo me non ha amicizie femminili perché ha solo uno scopo.
0: Beh, la miseria, ragazzi, proprio la ciambella in testa, cioè tu non hai amiche? No.
1: No, per il momento no. Mi accontento della moglie.
0: No, vabbè, ok, ma sei lì con la moglie?
1: No, adesso non sono con la moglie.
0: Sta ascoltando la radio, ti capisci che schifo era.
1: Potrebbe essere.
0: Secondo te non può esistere un'amicizia maschio donna? Niente, per forza.
1: Non mi dice niente.
0: Non ti dice niente.
1: Non so.
0: No. Cioè, tu nella tua vita amiche zero. Tutti mai. E che sei la caserma militare, caspita. A parte che sono le donne anche lì. Cioè, donne niente come amiche? Mai avuto in passato?
1: No, ho avuto qualcosina in passato, ma niente di che. Niente. Amici pochi, ma buoni.
0: Ma buoni. Va bene, amiche buone, niente. Va bene, d'accordo. Ti prendiamo.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie. Mi raccomando, che stai facendo di bello?
1: Sto lavorando, sono sul trattore.
0: Sì, vabbè, dai. Vabbè, stai.
1: C'è un'aria condizionata, ma sono sul trattore, sto lavorando. Dai, che
0: bene, va bene. Mi fa piacere, ti vogliamo bene, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao. E niente, lui non ha amiche e non ci crede nell'AMC. E che ti devo dire? Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: detto i Rockets, Ken. Che c'è?
1: No, non esiste.
0: Anche questo.
1: È impossibile, perché prima o poi. Zacchete.
0: E voilà. Hai capito? Prima o poi Zacchete. E che ci devo dire?
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. 4 antipasti, 2 primi, 1 secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio, con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
10: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dai messaggi che mandate, mamma mia! Cioè, l'80% non crede nell'amicizia tra uomo e donna, capito? Anche le ragazze, anche le donne, vedi, io ci credo all'amicizia tra uomo e donna, ci credo di più che l'amicizia tra due donne. Forse è vero, perché quando le metti insieme, ragazzi, vedi. Come on.

Mad as you wanted, oh yeah. Ci sono spiagge collegate con noi oggi? Sì, anche delle catene di montaggio. Sì. Wow,

0: cioè, tenendo conto che abbiamo aria condizionata, ventilatore acceso. Va bene, dai, chiudiamo il discorso dell'amicizia mandando questo messaggio. Dai, sentiamo, dai, ti
1: ripeto. Penso che l'amicizia tra uomo e donna funziona se uno dei due non è attratto dall'altro.
0: Beh, certo, ci mancherebbe altro.
1: Ma se l'amicizia sono due attratti l'uno all'altro.
0: Vabbè, la vuol dire che bene. Beh, vero, ci mancherebbe, dai, voglio dire. È la carta principale, quella, non deve esserci attrazione, no? Voglio dire, in quel senso là, no? Va bene, chiudiamo l'argomento, grazie, grazie, grazie, perché avete mandato veramente tanti messaggi, grazie. Arrivato il momento della spensieratezza, qua bisogna ballare, sembrava la cadessa, guarda che roba, tutti in spiaggia sono, ma non è vero. Salutiamo gli amici di... Dove

c'è un paio di chiamate in giro, dai. Così togliamo i pensieri negativi alle persone, capito? Se ce n'è, voglio, c'è tanta negatività in giro. Cioè, questo lo volevo chiamare, mi ha mandato una foto che sta guidando, dice che spiace. Ma voi, se state lavorando tranquillamente, con la nostra musica, chiudete gli occhi un attimino, proprio 4 secondi, e fate finta di stare al mare, o di stare in vacanza, di non fare una mazza, hai capito? A proposito di spiagge, ci dicono che a Jesolo stanno ballando, grazie! Ma che è Frankie? Frankie arriva alle 3 del pomeriggio, quest'altro qua, ragazzi miei! Dai, dai, dai! Aspetta, rallenta un attimino per piacere, beh, perché questa è storica, eh!

Santa di Guardian, c'è. Sì, anche esattamente cos'era? 92 quando è uscita. Ah, pensate. Romantici degli anni 90, sì. Hideaway.

L'effetto dell'aereo mi fa godere. Sì, perché dai, bello, sembra che giriamo sopra. Sì, siamo in alto con l'aereo e guardi del finestrino, guarda il mare, guarda. Vabbè ragazzi, fa caldo oggi, anche noi andiamo fuori binario, eh.

sempre un bel disco questo di Rozalla, eh? Adesso riascoltarlo dopo tantissimi anni, ragazzi, ha veramente un suo mood, un suo perché, è bello l'atmosfera. Non ci ho mai dato caso più di tanto, invece vedi, riascoltare le canzoni dopo tanto tempo magari che non le ascolti, riesci ad apprezzare certi particolari che magari all'inizio non li vedevi, che ti devo dire, dai.

alle 3-10, tanta roba, ragazzi miei, perché col caldo che c'è schiatta, però ragazzi, bello, mi piace, perché siete voi che fate la differenza. Sentiamo.

0: Your dance station.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana, un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31 il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche. Le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Energy Store
1: e con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: sai che non no, nel senso non sono cresciuto con i Rolling Stones io.
1: No, ma anche ascoltandoli dopo.
0: Avevo solo la maglia con la bocca.
1: Ah sì, con la lingua fuori.
0: Sì, quella sì.
1: Bella.
0: Quella sì, però vestita da una donna. Da un uomo.
1: No, da un uomo non è il massimo, non è il massimo. Come la va, signor Frankie?
0: Tutto bene, dai. Tutto bene, tutto regolare.
1: Festa, dai.
0: Festa, cotillon.
1: Qua bello al fresco.
0: Qua dentro sì, caspita.
1: Fuori, ragazzi, com'è la situazione?
0: Volevo quasi venire a lavorare ieri per sentire un po' di fresco.
1: Com'è la situazione fuori?
0: Ma fuori è un bel carro torrido, come classico che sia. Cioè, ho visto anche gente in bici.
1: Sì.
0: Ho visto gente in bici. Io... ho anche visto gente anziana col cappello a piedi.
1: Però
0: non so se queste persone che, anziane a piedi col cappello in mezzo alla campagna che camminano. Sai quei passettini, uno quello che...
1: Sì, piano piano proprio.
0: Ecco, se vi è scappato a casa qualche nonno, controllate perché secondo me non sono... in regola.
1: E poi c'era gente all'ombra dei cactus.
0: Sì, anche
1: perché con questo caldo sono venuti fuori i cactus.
0: Cioè, se Garzilli ha parcheggiato la macchina al mio posto, vuol dire che c'è un perché.
1: Ce l'ho provato tutto. Cazzo, un caldone tremendo. Ho lasciato giù i finestrini. Tu. Ho messo anche del ghiaccio.
0: Ho dovuto andare alla ricerca di nuove ombre.
1: Ho messo anche del ghiaccio in macchina.
0: Sì, sì,
1: mai,
0: sì,
1: no,
0: vabbè, comunque va bene. Dai.
1: Comunque,
0: vabbè.
1: Siamo arrivati al 30 luglio.
0: Siamo giovedì.
1: Caro mio, giovedì.
0: No.
1: Weekend a Bollino Rosso,
0: sì,
1: tutti
0: che sono... ma a Bollino Rosso, weekend,
1: no, per le vacanze.
0: Ma chi va via? Che ogni volta che diciamo che vanno via, sono sempre tutti qua che scrivono.
1: Le autostrade sono
0: ma
1: piene.
0: Ma le autostrade sono piene, perché comunque sia.
1: E tu dici che i nostri non vanno in vacanza.
0: Ma dove vuoi che vanno? Stamattina c'era una coda in autostrada pazzesca di camion.
1: E loro andavano in vacanza
0: camion,
1: anche loro.
0: Tutti in fila, tutti così.
1: Bellissimo.
0: Appena succede una robina,
1: bello,
0: si creano chilometri di coda.
1: Facciamo i complimenti,
0: ma non
1: veramente.
0: Andate con mezzi alternativi.
1: Bravo.
0: Come la nonna di oggi pomeriggio, piedino. Basta.
1: Male che vada la bicicletta.
0: E poi ci sono le feste della radio, mica uno va in vacanza quando c'è la festa, tipo domani noi siamo a Valeggio sul Mincio, io e Adami.
1: Beh, ma
0: siamo
1: Valeggio sul Mincio è località turistica.
0: Certo, siccome è in collina, facciamo la festa degli alpini.
1: Ah, figo. Allora vengono tutti con l'infradito.
0: Eh sì, no, perché se fossimo più in basso, nella zona quella del Mincio, capito? Allora, se in altura fai la festa degli alpini.
1: Certo,
0: che è sicuramente quando ci sono gli alpini, ragazzo mio, si mangia sempre bene e si beve altrettanto bene. Quindi, essendo una festa molto sentita, domani mi sono al PIN, mi piace il vin, eccetera.
1: Vedi? Bene, c'è? Quando il telegiornale dicono di uscire nelle ore più calde, vai a vedere chi ha disobbedito. Vabbè, arriva un sacco di messaggi, ragazzi miei. Adesso a parte gli scherzi. Se uscite, non uscite nelle ore più calde.
0: No, le ore più calde sono forse dalle 3 alle 4 del mattino. Quell'ora lì è la meno calda in assoluto. Perché non è che c'è molta differenza tra la notte e il giorno.
1: Ormai,
0: diciamo la verità.
1: Signori, dunque,
0: dunque andiamo avanti, non c'è problema.
1: Sei carico?

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Non solo Clima propone
7: sconto termico 3.0.
6: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione.
6: Non solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
6: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
4: Venerdì 7 agosto il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30 Rosalinda Party alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Baby Unite! Aspetta un attimino, mi ha fatto mettere gli occhiali qua da professional. Ragazzo mio, quando metti gli occhiali cambia, ragazzi. Cambia l'immagine da persona seria, da persona matura. Ma dove? Come? Quando? Sono le 15:16, siete su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Vi ricordo i punti di contatto: 338-141-1001. Questo è il numero dove potete mandare audio, foto, tutto quello che volete. È importante perché I Feel Good è un programma familiare, a portata di tutti, voglio dire, no? E che cazzo, dai? Allora, dovremmo contattare una persona che ci parla di una situazione molto, molto positiva. Vediamo un attimino se ci risponde. Tanto chiedo aiuto anche in regia dall'altra parte. Stiamo cercando di contattare Michael Crepaldi. Vediamo un attimino, dai, se riusciamo a beccarlo, se no mandiamo un disco e poi facciamo, ok? Tac, tac, tac, tac. Comunque, poi, a proposito, come diciamo sempre, se vedete qualcosa di strano, qualcosa di particolare, se vivete qualche situazione, oggi come oggi, voi fatecelo sapere. Se avete un problema, voi chiamateci, noi siamo qua.

0: Che bello, ragazzi. Allora, ci sono un paio di compleanni particolari. Zia Lucia, 84 anni, dobbiamo fargli gli auguri. Che bello, ragazzi. Siamo a Pesaro. E poi un'altra, ragazze, belle, belle. Questa chi è? Rosy, c'ha 80, ma ti rendi conto? 80 anni, 84 anni. Vabbè, qua sono i nipoti che spingono, ci sta, dai, ci sta. È figo però, vedi? I feel good è aperto a tutte le varie fasce di età. E mica cippa cippa. Vabbè, arriva anche Frankie. Come stai? Sei andato di là un attimino, hai fatto pipì?
1: Sì, no, bene. Sono andato a procurare i gadget per domani.
0: Ah,
1: non
0: già.
1: È che io non faccio la pipì.
0: No, come non
1: no,
0: fai
1: no, no, no, no, no, è tutto un riciclo.
0: Ah, riesci?
1: Sì, sì, sì.
0: Com'è? Scusa.
1: Ho montato una specie di macchinetta che trasforma i liquidi in pensieri.
0: I liquidi? Vabbè, dopo questa mettiamo un disco. Che è questo? Senti che bella.
1: Questo è.
0: Noi siamo figli delle stelle, ma non è.
1: E ci sono anche tanti figli nelle stalle, comunque.

0: Poi mi spieghi come fai a fare il discorso del riciclo della pipì, eh?
1: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì. Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Dunque, se io faccio
1: non ti scappa. È un discorso di canalette.
0: Ah, di canalette, ok, perfetto. Vabbè. Poi mi fai vedere, mi dai un quadro.
1: Devi smontarmi la schiena come Vicky, quella del telefilm degli anni 80.
0: Disco del passato, proprio degli anni 80.
1: Eh sì, questo sì, è Via Verde.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
3: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
2: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo, dalla colazione alla cena.
4: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
6: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre, frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
0: On Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

0: senza pensieri,
1: certo, nessuno che ha pensieri.
0: Più quando
1: stanno
0: giro,
1: tutti vedi, bene
0: vedi gente
1: tu
0: che
1: apri
0: pensieri,
1: il telefono fai una carrellata in giro di 5 minuti e vedi che il mondo sta bene,
0: sta bene,
1: stanno tutti bene.
0: Non so se l'hai detta come battuta o realmente
1: è così.
0: Chiudi gli occhi, abbandonati.
1: No, ho paura quando io devo chiudere gli occhi.
0: Girati e chiudi gli occhi.
1: Tu hai le mani grandi, non va bene.

0: Caspita, mi hai fatto venire in mente che è finito Temptation Island. Porca miseria.
1: Il programma più visto in Italia.
0: 34% di share.
1: No, è salito al 45.
0: Pensa a te, vedi.
1: È salito al 45 come programma più visto in assoluto dalla televisione.
0: Queste sono le cose che funzionano. Beh, altro perfetto. Che, dai. Altro molto che la storia bello. Sugli egizi, la scienza, la geografia, ma di che?
2: Temptation Island.

0: questo fa capire che la gente vuole spensieratezze, non ha più voglia, ci sono già troppi problemi. Già, voglio dire, invece almeno vedi quelle cose, dici, ma sì, dai, c'è gente che sta peggio di noi, capito? Comunque ti avviso che il PIL, il prodotto interno lordo, cresce dello 0,2%.
1: Sì, sì, ma è meglio che non cresca il PILU, però.
0: Se cresce il PILU, ragazzi, ragazzi,
1: se cresce troppo PILU, ragazzi,
2: c'è raspa, no, va bene. C'è qualcosa che non va.
0: Va bene, ragazzi, com'è la situazione in giro per l'Italia e non solo?
2: 338 141 1001, fateci sapere, senza impegno, ma impegnatevi nel farcelo sapere.

0: Altro che Temptation Island, ragazzi, altro che Isola della Tentazione. Che poi tutte quelle cose che succedono in quel programma potrebbero succedere anche nella vita, non è che devono andare per forza in televisione.
1: Certo,
0: cioè, perché una viene corteggiata.
1: Se tu abiti al palazzo, se c'è il condominio, al piano di sotto, piano di sopra, piano pianerottolo di destra.
0: Perché poi se la prendono.
1: Succede anche con la tua fidanzata.
0: Certo, vai. Cioè, lei viene corteggiata e va. Certo. Tu vieni in attimo.
1: Ogni volta che lui o lei esce durante la settimana da solo, è proprio così.
0: E che classico.
1: E il giorno dopo ci si ritrova a focolare.
0: Esatto.

0: siamo in crisi, Frankie. L'ho capito da un messaggio televisivo.
1: In che senso?
0: Su dei programmi del Biscione, là. Sai che di solito quelli che vanno ad applaudire nei programmi, le comparse, sì, i battimano, sì, gli davano 50 euro al giorno.
1: Ai battenti?
0: I battenti, sì, quelli che battono le mani.
1: Quelli che battono generalmente sono 50 euro in macchina. Dipende.
0: Vabbè, quello dipende. Sì. Dipende.
1: Sì, sì,
0: adesso
1: se ti piace
0: adesso fuori la striscia, sì, che dice: se vuoi partecipare gratuitamente come pubblico, vai, capito? Una volta pagavano per andare nei programmi a fatte le mani.
1: Vabbè, ma adesso...
0: adesso a gratis.
1: No, adesso vai a vedere i cantieri.
0: Chi c'è? C'è gente che manda messaggi strani.

0: you
1: at 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Il relax delle piscine termali.
9: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
10: Che forte gli acquascimali!
11: Terme di Giunone.
12: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
11: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
13: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica a aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e...

0: Ricca!
1: È il titolo della canzone. Più temi che qualcosa accada, più è probabile che si verifica.
2: Sì, ne avevamo parlato in passato, su tutti i concentri, e dici ho paura che questo succeda, ho paura che
1: accada,
2: che ne so, che piova domani, che piova domani ho l'evento, e poi alla fine piove.
1: Così te le cerchi.
2: Si chiama
1: però.
2: Legge di attrazione.
1: Legge di Murphy.
2: Sì,
1: esattamente.
2: No,
1: la legge di Murphy. La
2: sì,
1: legge
2: sì,
1: Murphy.
2: C'è anche la.
1: Ti stavo dicendo,
2: la chiave.
1: Ma così uno se la butta addosso,
2: Beh, in negativo magari ha quel nome lì, in positivo invece ha un altro nome. Adesso.
1: Ascolta, altra cosa, hai visto? L'abbiamo data conferma. Abbiamo tanti frango come ascoltatori.
2: Sì, lo so.
1: Ma perché ci sei tu?
2: No, io innanzitutto non mi chiamo Franco perché, no, sono due nomi diversi.
1: Però hai visto qua tanti Franchi ci sono.
2: Vabbè, c'è Franco Franchi. Non lo so. C'è stato un periodo in cui il patrone italiano
1: Franco!
2: Francesco, siccome poi la gente tende a essere pigra, i nomi troppo lunghi,
1: è vero,
2: non hanno voglia di dirli, allora abbreviano e così.
1: È stato un periodo che si chiamavano tutti Ma.
2: Sì, ma anche Fra. Capito?
1: Certo che noi
2: a voi dà fastidio quando abbreviano il vostro nome?
1: Sì, era, scusa,
2: o il cognome.
1: Come fai ad abbreviare il tuo Franchi Fre? Uè Fre?
2: No, Fre. Uè
1: Fre.
2: O Fra. Mia, cioè, uè Fra.
1: Uè Fra. Fra.
2: Uè
1: Fra.
2: O Ga. O
1: uè Ga.
2: Uè
1: Ga.
2: Uè. Capito?
1: Va bene. È arrivato poi un altro messaggio.
2: Anche il tuo è abbreviato Garzo. Michi.
1: Sì, Garzo.
2: Non è Michi.
1: No,
2: cioè,
1: no.
2: Capito? Sono abbreviazioni.
1: Tutte abbreviazioni. O Michele è lungo.
2: Michele è lungo.
1: Ma ascolta, sai che io tre nomi, no? Nella mia famiglia mi è andato. Anche a te è andato tre nomi?
2: Io due nomi sicuro.
1: Quali erano? Uno, vabbè.
2: Uno è il Sofort. È Pasquale. Perché sai che se tu non dai, cioè negli anni 70 andava così,
1: sì.
2: Tu dovevi dare il nome, il primo genito maschio
1: sì.
2: Doveva avere il nome del nonno paterno,
1: sì.
2: Era quasi un obbligo. Mia mamma si è rifiutata di chiamarmi Pasquale e ha detto no, io lo chiamo Francesco. E mio nonno Pasquale scrisse una lettera a macchina a mia madre in cui scrisse nonostante non sia stato dato il nome come da tradizione, piccolo in quanto eccetera eccetera, adempirò comunque i miei compiti di nonno
1: nei
2: confronti di questo figlio.
1: Beh, okay. Ma anche a me è successo.
2: E ha staccato una.
1: Ha dato l'assegno.
2: Ha dato l'assegno.
1: No, no, anche
2: però,
1: a me è successo.
2: Attenzione, cioè, carta scampata a macchina, non una cosa scritta.
1: Se la
2: prendevo. Ci tenevano molto. In effetti, così è successo anche per mia sorella, primogenita femmina, il nome della mamma di mio padre.
1: Vedi, anche nella mia famiglia così. Si vede che si erano messi d'accordo. Infatti, sai come si chiamava mio nonno?
2: Sì.
1: Michele.
2: Poi se il nome di là era sconosciuto, avevi più nomi.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la festa del pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla festa del pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
1: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
6: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
7: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Q è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
8: Oh Frankie,
9: sì.
8: Ti ho chiamato al falò.
9: Ho visto. Andate sulle nostre storie di social a vedere.

0: Ehi, certo che quando Madonna parla così
1: Madonna. Fammi ringraziare Irene che mi ha mandato una cosa sulla dicitura del figlio NN. Una volta c'era anche questa cosa qua.
0: E veniva messa sulla carta d'identità.
1: Sì, sì, è stata abolita un po' di anni fa con la legge Merlin, di Lina Merlin, è stata tolta, perché una volta quando non si sapeva di chi eri figlio, mettevano figlio di NN. Okay.
0: Che poi la legge Merlin, voglio dire, se la facessero tornare per quanto riguarda
1: ma
0: la
1: prostitution... Ma non so se è la stessa Merlin, perché lei è Lina... Era sempre lei. Ok.
0: Perché voglio dire, quelle case di appuntamento.
1: Sì, quella che hanno trovato lonato, dici?
0: Che c'è?
1: Sì, l'hanno appena sgominata una lonato.
0: Dico, ma scusa, ma rendetele a norma di legge, così pagano le tasse, giù. Come fanno all'estero?
1: Ho capito.
0: Ognuno fa il lavoro che vuole, giusto?
1: Sì, l'importante è l'importante che ognuno contribuisca. Certo. Ma tu la scarichi dalle tasse?
0: Certo. Se ti fa la fattura, la ricevuta. Sì.
1: Eh sì,
0: per
1: vedi.
0: Forza.
1: Come sarà la dicitura?
0: Godereccia. Io scarico, ragazzi, se lei fa la fattura, sì, giustamente, sì. Tu hai la partita IVA, le trai, voglio dire, tutte le spese vanno detratte, poi sì. Dipende. Però pensa quanti soldi entrerebbero nelle casse dello Stato.
1: Non si può fare. Non si può fare.
0: Niente. Allora. Altra cosa, 60 anni fa inauguravano la 14.
1: La 14? La 14. Ma
0: quel tratto autostradale che andavi a Rimini questa settimana, primi di agosto.
1: Beh, la 14, ragazzi, tanta roba. Io mi ricordo ancora, forse anche Michi Garzilli, quando l'autostrada che da Brescia andava a Bergamo era solo a due corsie.
0: Sì.
1: Cioè, ragazzi, fino a Brescia, sul Basso Lago, l'autostrada A4 aveva tre corsie.
0: Bravo, bravo.
1: Però per andare a Padova o per andare effettivamente a Milano fino a Bergamo, l'autostrada diventava due. Questo ti fa capire.
0: Poi hanno capito che c'era una maggiore affluenza di automobili.
1: C'era un imbuto a Brescia. Senso che la quantità di veicoli, anche di mezzi pesanti, certo, rispetto agli anni 70 sono aumentati di volume. Cioè, se tu guardi le macchine che a noi sembravano giganti degli anni 70, Madonna, e le guardi oggi, sono delle macchinine, perché le nostre automobili si sono allargate, però le strade,
0: noi eravamo piccolini,
1: sono rimaste strette.
0: Sì, perché in effetti quando hanno realizzato l'autostrada l'hanno realizzata con un criterio di tot automobili a passaggio,
1: sì,
0: in un'ora.
1: La corsiera alla larga, tot, eccetera. Però le strade normali, più che l'autostrada, che è stata poi allargata, comunque sia.
0: Ma anche tu avevi il vizio di quando arrivava l'automobile che non conoscevi andare a vedere.
1: Subito. Le tre cose che facevi andando a vedere un'automobile di una volta, dai, degli anni 70. Ok. I tubi di scappamento, se erano quattro,
0: quello già ti faceva godere.
1: Già godevi.
0: Godevi.
1: Poi.
0: Dai,
1: ditecelo al 338-141-1001. Dai, fateci sapere.
0: Sono tre le cose.
1: Almeno tre cose che facevi appena vedevi l'auto che non avevi mai visto prima.
0: Wow. Oh, io mi ricordo la GT dell'Alfa Romeo, Madonna.

0: Comunque io, Frankie, se becco Nicky Jam lo riempio di mazzate. Sì. Perché io dico, ma con tutta la musica che potevi creare, con tutta la musica che gira nel mondo, ma che ti è venuto in mente a fare? Ad entrare al reggaeton?
1: Cosa faceva prima?
0: Ma che ne so, quello va a fare il bagnino questo. Ma ti giuro, lo devo beccare prima o poi, Comunque, la mia prima macchina anni 80 era la mitica Ford Capri, color oro metallizzato.
1: Anche
0: bello,
1: se abbiamo chiesto quali erano le tre cose che guardavi della macchina, e sicuramente
0: contachilometri.
1: Il contachilometri era una tra quelle, perché poi negli anni 70-80 le auto non è che avevano dei contachilometri che arrivavano chissà dove,
0: No. 220, 240
1: già era qualcosa già di eccezionale.
0: Il tettuccio apribile, vedi, io guardavo le macchine anni 80, contagiri, tettuccio apribile.
1: Poi c'era chi guardava le gomme, le ruote, i cerchi, che sia erano, ma alcuni erano pazzeschi,
0: Impressionante. Io quando vedi
1: i cerchi del 911 degli anni 70, 80.
0: Ma vabbè, lì bellissimi. Ragazzi, lì era la mia macchina.
1: Anche quelli della Countach.
0: Mamma, ragazzi miei. Anche se devo dire, tornando indietro ai ragazzini, la macchina che mi ha impressionato in quel di Milano all'epoca, in Vittorio Emanuele si poteva camminare, è arrivato uno col Miura.
1: Il Miura,
0: l'ho guardato e ho detto, tu fai il barbone davanti a me, madonna, ho visto il Lamborghini, ho detto, prima o poi nella mia vita ci arriverò.
1: Lo scarico, il tachimetro e le gomme, ancora oggi ti viene da farlo.
0: E uno dice, ero curioso per sapere cosa fosse, allora le gomme, i contachilometri, poi il tettuccio.
1: Alcuni
0: poi
1: guardavano anche il cambio, ad esempio se c'era un'auto sportiva
0: era un po' rialzato,
1: il segnacambio era comunque in metallo. Quindi
0: e poi quelli che avevano le marce al manubrio sotto l'altezza,
1: allora
0: ragazzi, prima, seconda, il due cavalli, ma dopo sono spaventato, è arrivato il due cavalli, il due cavalli che ce l'aveva,
1: anche l'R4 aveva il bastone lì che usciva il manico, e dicevo, come cacchio si fa a guidare questa cosa?
0: l'hai mai guidato?
1: No,
0: bellissimo.
1: Io l'R4 no,
0: bello,
1: L'R4
0: bello, seconda e vai. Comunque
1: mentre le auto americane avevano le marce al volante, ma erano sempre quelle automatiche, cioè mettevi in drive e basta. Io sono rimasto impressionato invece dalla bruttezza delle frecce. No, delle frecce, del tasto, perché da piccolo tu guardi la Ferrari e dici chissà che interni avrà, e dici
0: deluso.
1: No, rimani deluso e poi guardi la monopolina delle frecce, non so, della 308, eccetera, e vedi una robina con sta stanghetta di ferro.
0: Sì, messa così,
1: messa lì così, che dici vabbè, ma questa è la freccia.
0: Così costa tanto per questo motivo. Bello,
1: fantastico, fantastico.
0: Comunque abbiamo fatto tornare indietro nel tempo. Sì. E a tal proposito il disco del passato.
1: Esatto. Poi tra poco arriva anche il party time.
0: Sai come facciamo sto disco?
1: Sì,
0: dai, cantalo.
2: It's American Generation.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Conto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto.
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: gentlemen.
1: Attention please.
2: Attention please.
3: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
3: È vivo ora in Radio Studio.

concludere questa settimana i super suoni di Micky Garzilli DJ. E tu che fai? Dove te lo godi, Super Club?

0: Io ballo mentre do l'aspirapolvere. Claudia di Firenze, a chi lo dai l'aspirapolvere? Ov aspirapolvere. Buonasera Billy. Ma chi c'è in console? Chi c'è in console?
1: Nicky Garzini DJ.
0: E todos bien.

Welcome to Super Club.

anche in montagna fa caldo. Vai Katia! Sei catturato dal Super Club.

0: E nonostante il caldo, e nonostante la giornata, c'è chi si esalta nel sentire la voce di una donna.
1: Ladies and gentlemen, and now the power, the feeling, the love in the club with Mickey Garvilli.

The best sound non solo sulla terraferma, anche sulle isole. Lampedusa è presente con il Super Club. Vi stiamo ascoltando a rientro al porto Airone. Bollicina Team. Si fanno gli aperitivi in barca, hai capito te?

Anche io sono a Pescara, ma da 40 anni non capisco ancora di che patologia medica soffro. I pescaresi, ma perché? A Pescara va tutto bene. A Pescara si molleggia. Orso se la balla Iseo questa, eh?

0: Vai che ci sono le vacanze, la gente si diverte di brutto.
1: La moglie in vacanza col figlio in Riviera Romagnola e io qui a lavorare perché io pago.
0: Marchetto da Verona se la balla sul cofano a Porto Mantovano. Il mio titolare ti ringrazia perché si produce il doppio con questo ritmo.

Che peccato che ora siamo in fondo, eh. Auguri a Federico Graziani per la sua nuova vendemmiatrice. E si vendemmia. Finisce qua il Super Club, eh. Avete ascoltato in

0: adesso il ragazzo viene a salutare, ci augura un bel ciao a Touch e basta, fine. E il Super Club ritorna la prossima settimana, martedì, mercoledì e giovedì.
1: Siamo stati tranquilli oggi.
0: Tranquillo, guarda. Certo.
1: Ti hai capito?
0: Tranquillo.
1: Avevano un po' di lenti, sì, così, sì, un po' di armonia, sì. Ti hai capito? Sì. L'abbiamo fatto, 30
0: era
1: luglio,
0: set,
1: si va a vacare.
0: Guarda, ho visto la nostra Alessandra contenta.
1: Certo.
0: Perché finalmente l'hai...
1: Domani va al Cocorico a ballare l'Alessandra, lo sai.
0: Va bene. Grazie.
1: Lascio con Frankie, grazie a tutti.
0: Ciao,
1: a domani. Ciao Frankie, ciao a tutti.

0: Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo, 50esima festa dal Stagnà. Fiumi di birra, stand gastronomico e tanta musica. Venerdì 31 DJ Tony Burra e Deca. Sabato 1 agosto da Radio Studio Più Dance Time Machine. La migliore dance anni 90, DJ Graziano Fanelli, voice Alex Castellini. Domenica 2 DJ Vittorio Cavallini, voice Monia. Lunedì 3 orchestra Anna Maria Allegretti. Martedì 4 Ruggero Scandiuzzi e i cantanti di Marmirolo. Mercoledì 5 serata latina con Fiaschino e gran finale con spettacolo pirotecnico. Festa dal Stagnà, dal 31 luglio al 5 agosto a Marmirolo presso l'area feste.
0: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Val Padana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte e al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche. Le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

0: là là, signori, entriamo nella nostra prossima ora insieme qui su Strupiola della Station d'Italia, quella che va dalle ore 17 alle 18 e poi in linea naturalmente alla nostra Eleonora Saldi. E il giovedì parliamo dei giochi che facevamo quando eravamo piccoli, ma non solo quelli piccoli degli anni 50, quelli piccoli degli anni 60, 70, 80, ci sono anche i piccoli degli anni 90, ci sono anche i piccoli degli anni 2000, quindi è per quello che è bello, no? La magia di quando uno è piccolo. E oggi parliamo anche delle biglie, le famose biglie, perché hanno una storia veramente molto antica. Non so se voi avete mai giocato con le biglie. Comunque sia, le biglie risalgono a oltre 4.000 anni fa, perché gli archeologi hanno trovato in antiche civiltà come insomma l'Egitto, l'Impero Romano, dove i bambini adulti giocavano con sfere di terracotta, di vetro o fatte di noci. Le biglie di vetro, simili a quelle che conosciamo oggi, iniziarono a diffondersi in Germania tra il VI e il VII secolo, tra il XV, XVI e il XVII secolo, grazie agli artigiani del vetro. La vera svolta però nel 1903, quando l'inventore americano Martin Frederick Christiansen brevettò una macchina capace di produrre le biglie di vetro perfettamente rotonde. Da quel momento le biglie diventano economico e si diffondono in tutto il mondo. Negli anni 60, 70, 80 e 90 in Italia erano uno dei giochi estivi più amati. Sulla spiaggia si costruivano delle piste della sabbia e si organizzavano delle gare che duravano pomeriggi interi. Per molti bambini una semplice biglia di vetro colorata era un piccolo tesoro. E per voi era così?
1: I feel good!

0: E allora, quando arrivava l'estate, la spiaggia diventava il circuito. Io ci ho giocato anch'io con le biglie in spiaggia. Deve esserci una spiaggia assolutamente di sabbia per poterlo fare, però bastava un bastoncino per disegnare una pista. Poi qualche curva, un paio di salite, le biglie colorate erano pronte a sfidarsi. Ci si inginocchiava per terra, ok? Si prendeva la mira con il dito e tra risate e piccoli imbrogli ogni tiro diventava una gara. Non importava vincere, il bello era inventare percorsi sempre più difficili, scambiarsi le biglie le più belle e poi passare interi pomeriggi con il rumore delle onde come colonna sonora. Erano giochi semplici, senza schemi, senza schermi, senza fretta, dove bastavano un pugno di biglie e tanta fantasia agli amici più stretti della spiaggia, quelli lì, quelli che anche non conoscevi, per essere felici. Quindi se avete attraversato anche voi questa cosa, sapete di che cosa sto parlando. Mentre invece forse non tutti sanno che le biglie erano anche nelle bottiglie della gazzosa. Eh sì, il sistema è stato inventato alla fine dell'Ottocento, che brevettò una cosiddetta bottiglia cod. All'interno del collo della bottiglia c'era una biglia di vetro che, spinta dalla pressione della bevanda gassata, sigillava l'apertura. Per aprirla bisognava premere la biglia verso il basso con un apposito tappino. In Italia queste bottiglie si sono diffuse tra gli anni 20 e gli anni 50, anche se in alcune zone si sono vendute fino agli anni 60. Successivamente sono state sostituite dalle bottiglie con il tappo a corona, che erano più semplici e anche più economiche. Per molti bambini dell'epoca, una volta finita la gazzosa, la vera ricompensa era recuperare la biglia di vetro. Alcuni rompevano con attenzione la bottiglia ormai inutilizzabile per prendere così la biglia e utilizzarla. Era un gioco sconsigliato quello di rompere la bottiglia, potevi farti male. Però curiosamente le bottiglie con la biglia sono ancora prodotte in alcuni paesi, soprattutto per bevande come la famosa Ramun, dove la biglia continua a essere parte del meccanismo di chiusura e del fascino della bevanda. Io ho visto ancora queste bottiglie, non so se alcuni di voi le hanno viste, questa bottiglia trasparente col collo un po' più schiacciato e dentro c'è questa biglia, qualcosa di fantastico.
1: I feel good.

0: Heard You Say. C'è Roberto che mi chiede: ma esistono delle bilie da collezione? Assolutamente sì, anzi, magari a casa avete avete un piccolo tesoro e non lo sapete, perché le bilie, esistono anche le bilie da collezione. Alcune possono valere pochi euro, altre invece potrebbero valere migliaia di euro. Dipende dalla rarità, dipende dallo stato di conservazione. Diciamo che la biglia comune, quella moderna, vale poco, ok? Dai 20 centesimi ai 2 euro. Mentre invece le biglie degli anni 60-90, ben conservate, vanno dagli 1 ai 20 euro. Quindi, insomma, se avete delle biglie con cui giocavate da piccoli, possono valere. Le biglie in vetro artigianali vanno già dai 20 ai 200 euro. Le biglie antiche in terracotta o pietra vanno dalle 50 alle 500 euro. Le biglie tedesche fatte a mano vanno dai 100 ai 1000 euro, ok, a biglia. Gli esemplari molto rari e perfetti vanno dai 2000 ai 10000 euro a biglia, ok? Non la bile, le biglie. Ce n'è una che si chiama la biglia latticino, che ha eleganti nastri bianchi all'interno, no? Infatti le biglie di vetro avevano dentro sembrano dei disegni, no? Ecco, eleganti nastri bianchi, quindi la chiamano la biglia latticino, molto ricercata, come la biglia onion skin, caratterizzata da filamenti colorati che ricordano un po' la buccia di una cipolla, e via via tutte le altre biglie, le biglie sulfide, che racchiudono al loro interno una piccola statuina in porcellana o in ceramica. Le biglie tedesche fatte a mano sono quelle della fine dell'Ottocento, le biglie prodotte in tiratura limitata da artisti del vetro contemporanei, anche quelle potrebbero avere valore. Va bene, abbiamo parlato di qualcosa di bello che riguardava la nostra infanzia, quindi il giocare in spiaggia con le biglie. Provate a insegnare ai vostri bambini questa cosa diversa, quindi anziché parcheggiarli davanti a un iPad, provate a fargli giocare in spiaggia con le biglie, perché è molto divertente, magari socializzano anche con altri bambini e giocano tutti appassionatamente. Adesso il salto indietro nel tempo, ma lo facciamo in maniera rock.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel a Lonato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
2: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
9: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
8: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: On Studio Pew.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

Ragazzi, oggi è il compleanno di Arnold Schwarzenegger. Era nato nel sud-est dell'Austria, per cui auguri, auguri alle persone che compiono gli anni. Comunque sia, da austriaco è diventato uno tra i più popolari attori. Vabbè, poi Mister Universo, tutto quello che volete. Comunque sia, stavo guardando a un anno in meno di mia mamma. Stavo guardando, in effetti siamo lì, 79 anni. Insomma, sono arrivati anche per lui le candeline.

What You Want To Do, Ultra Nate, nella versione nuova questa, 2025 rispetto all'originale, molto più datata, ma sempre bella anche l'originale. Stavo dando un'occhiata anche ai personaggi famosi. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Anna Marchesini. Chi è Anna Marchesini? Anna Marchesini era famosa grazie al trio comico Marchesini, Lopez e Solenghi, non so se ve li ricordate, ma tra l'altro la sua carriera è iniziata anche come doppiatrice, perché nel 1980 lei ha doppiato nel film Il Mago di Oz. Poi dopo, certo, l'incontro negli anni 80 con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, poi è arrivato il successo, tutte le trasmissioni televisive, ce le ricordiamo le scenette, no? I Promessi Sposi di Manzoni rifatti da loro, qualcosa di fantastico. Va bene, siamo nel party time. Posso dire anche prematuramente scomparsa Anna Marchesini, perché insomma, è anche molto giovane.

Sophie and the Giants. Zeni vuole salutare il suo collega Nick che ci sta ascoltando. Finalmente è andata, dai, giovedì si rientra a casa, è giusto anche così. Finisce la giornata, si va al bar, si beve una birretta, un aperitivo, due patatine, due olive. E ci sta assolutamente, assolutamente. C'è anche Monica presente da Porto Sant'Elpidio, non poteva mancare, giustamente. Poi abbiamo anche Tebaldo da Modena da salutare. Pavone presente, lui faceva dei danni perché lui le biglie le metteva nella fionda. Non so io. Alla grande, direi. Alla grande, direi.

0: La musica di Studio Pioli a destra in Italia, meno un giorno alle ferie. Saluti da Alessandro Brentonico, dove te ne vai? Dove te ne vai? Salutiamo Azur e Bruno che sono all'ascolto. Il gioco, come sempre, sul Naviglio, anche lui non poteva mancare. Poi sono arrivati tanti messaggi sulle biglie e che mi sono arrivati un po' in ritardo. Però ringrazio Andrea il carrozziere, ringrazio Monica, ringrazio chi mi dice
1: ciao Miki.
0: E basta, ciao Miki, sono Franky. Sono Franky.

Sono Livio. Volevo fare complimenti a te in particolare, ma tutta Sturipio, perché non solo ci intrattenete con la musica pazzesca, ma ci date anche ricordi di cose della nostra infanzia, del nostro passato. Ed è lì l'emozione, capito? L'emozione di sbloccare un ricordo è sempre qualcosa di molto bello, per cui ecco il nostro compito è anche quello. Lo facciamo due volte alla settimana praticamente, quasi tre, perché il lunedì lo facciamo con la musica, il martedì con i ricordi e il giovedì con i giochi che si facevano quando eravamo piccoli. Salutiamo Giuseppe, dobbiamo organizzare un team per liberare Lopez dal fortino, ancora chiuso dentro, dopo una vita.

Lori e Graziano presente. Buona serata a voi. Sono nella casa di Goffredo. Sto zitto. Sonia da Castel Goffredo, io sto in silenzio, sto in silenzio. Ciccio da Pescara, lo salutiamo anche lui. E siamo quasi arrivati alla fine, diamo la linea poi a Eleonora Salvi che prenderà le redini in mano da quel diriccione. E la sentiremo lì nelle prossime due ore, sicuramente poi questa sera. Indubbiamente. Ultimo disco, ultimo disco.

0: Io vi saluto e vi ringrazio, noi ci risentiamo domani sulla Dance Station Italia, fate i bravi, tra poco il collegamento con Riccione, con Eleonora Salvi, noi vi auguriamo buona serata, noi di I Feel Good, continuate a seguirci, ok? Buona serata, fate i bravi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
4: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio, con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
7: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Ma la qualità è garantita?
9: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
8: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
10: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
11: Il relax delle piscine termali.
12: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un altro!
13: Che forte gli acquascimi!
14: Terme di Giunone.
15: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
14: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
16: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
17: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
18: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
19: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68

0: Studio Q.
1: Studio Q. News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
3: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente, lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como e ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
1: Attention please!

È svenuto, vedi? È l'effetto del caldo di Riccione, vedi? Il nostro gonfiabile. Adesso ci pensiamo, J Balvin! Qui su Radio Studio Più apriamo così la nostra primissima ora del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera popolo di Radio Studio Più! Quanta gente all'ascolto in FM, in DAB, tramite la nostra applicazione gratuita, tramite il nostro nuovissimo sito fatto insomma da poco, è fresco, lo ricordiamo anche che ci sono le foto insomma di tutto lo staff di Radio Studio Più e insomma il sito si chiama studiopiu.net. Vabbè, ma bando alle ciance, dove siamo? E siamo in Viale Ceccarini, salutiamo e ne approfittiamo le persone che stanno passeggiando in questo momento. Iniziamo proprio con il botto, spiegheremo anche per quale motivo ci troviamo insomma nella zona più bella d'Italia, possiamo dire, nella zona più movimentata d'Italia, perché Riccione, lo sapete, Riccione è il cuore della movida, no?

0: to You, la versione remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Iniziamo proprio con il botto, come si suol dire, no? Oh, 141 1001, queste sono le nostre coordinate. Vedi, già scrivono, no? Questi sono dei carissimi amici, io mi ricordo molto bene di loro. Loro sono, insomma, Giulio, Alessandra e Nicolò. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio, li ringrazio di cuore per, insomma, aver inviato questo messaggio davvero molto carino. Salutiamo i nostri amici da Brentonico, vedi, un salutone fino a Riccione da Alessandro, lo ringrazio davvero di cuore. E come sempre fateci sapere da quale parte del mondo ci state ascoltando, ad esempio Lori e Graziano che ci scrivono da Milano e non poteva mancare lui. Sentiamo, vediamo, vai.
1: Ciao Leonora, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao.
1: Saluta lo staff. È giovedì.
0: Allora, ho fatto fatica a sentire la parte finale, però è il nostro Vincenzo da Napoli, lo ringrazio di cuore. Allora, tornando a noi, per quale motivo ci troviamo qui in Viale Ceccarina, Riccione, lo ricordiamo, saremo qua fino al 4 agosto, ci saranno ovviamente tantissimi eventi di Radio Studio Più. Per iniziare, appunto, presenterò questo festival ormai dal secondo anno di seguito in Piazzale Ceccarini, dove ci saranno tantissimi artisti italiani, internazionali, insomma, un po' da tutto il mondo. Ieri è toccato proprio a Noah insieme a tutti i suoi artisti, no? Avete presente il film La vita è bella e la canzone, insomma, quella famosissima, no? Quella che fa na, na, na, na, na, na, na. Insomma, è proprio la sua, quindi una grandissima artista israeliana, e tra l'altro lei ha presentato l'Israele, insomma, all'Eurovision. Poi domani toccherà proprio a Valentina Cenni e Stefano Bollani, cambieremo, insomma, location e saremo al parco degli Olivetani, sempre qui all'anfiteatro di Riccione, e ricordiamo ovviamente l'ingresso sarà gratuito. Questa sera invece, direttamente dalla Spagna, arrivano proprio loro, Ana Carla Mazza, con il progetto Alamar. Ci saranno i suoi insomma turnisti, e presenterà Alamar, il suo album, un concerto che fonde voce e violoncello con le sonorità dell'America Latina, quindi non potete sicuramente mancare, eh.

0: Sera, quanta buona musica. Inoltre lo ricordiamo che alle 18.30 ci collegheremo insomma da Ibiza, insomma più tardi. Prima però ascoltiamo questo messaggio vocale, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele, un saluto da Ettore e Francesco dal pub di Varazze. Ciao.
0: Ciao ragazzi, un abbraccione caloroso. Senti, ma sai cosa sta per arrivare? Beh, lei, Miley Cyrus con Flowers.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica a aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
3: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Bardo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
4: Non solo Clima propone
5: sconto termico 3.0,
4: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
6: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
5: Rivoluzione, rottamazione.
4: Non solo Clima, 045 83 25 166.
6: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
4: Fino a 8.000 euro scontati subito direttamente in fattura.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: music. The dance station.
1: Radio studio Pew.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: On studio Pew.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

Ci siamo. In diretta nazionale su Radio Studio Più. E in collegamento da Ibiza, una delle isole più belle e più energiche, no?

da Obich Music ad Ibiza. Beh, suona proprio lui, Magnestic. Ci siamo. Nel frattempo salutiamo gli amici che insomma stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini. Li salutiamo, ciao ragazzi.

e ci manda insomma il buongiorno. Avete presente quelle immagini lì? Buongiorno, buon giovedì, buongiornissimo. Ciao. Ogni tanto mancano, ci piace, dai. Salutiamo i nostri amici da Palermo, buonasera, benvenuti. Vedi qua, ci stanno pensando sotto l'ombrellone. Ciao Ele da Simo, sottomarina. Come va Riccione? Beh, benone. Stiamo intervistando davvero tantissimi artisti, li presentiamo al festival di ogni sera che si tiene insomma in Piazzale Ceccarini o in Piazzale Roma o ancora al Parco degli Olivetani. È tanta magia. Alla riscoperta della musica, diciamo, elegante, sofisticata, pettinata.

0: Ci siamo. Magnestic, direttamente da Ibiza, lo ricordiamo, da un noto locale, O Beach Music, sta suonando live per noi. Nel frattempo che noi siamo, insomma, dallo studio mobile di Riccione, beh, arrivano tanti messaggi, ascoltiamoli, vai.
1: Allora, beati voi che state Viale Ceccherini, dai.
0: Sì.
1: Non so, avevo detto io su prima sabato, ma non riesco, che c'ho altri impegni.
0: Male, amico da Treia, male. Guarda, non so, non potremo forse perdonarti per questa cosa, eh? Il nostro Domenico è presente. Angelica da Firenze, buonasera, benvenuta.

stanno lavorando a distanza, insomma, di 15 minuti da Riccione, vedi? Il nostro Matteo da Gradara, ciao! Vieni qua, che ti aspettiamo. Buonasera anche agli amici che stanno passeggiando. 338-141-1001, da quale parte del mondo stai ballando? Cosa stai facendo in questo momento? Attenzione, abbiamo Batman qui con noi, eh. Sono carico con questa dance. Stanotte mi metto il mio bat costume ed esco a combattere il male.

0: la salvi con la salvi. Arriccione, arriccione. Ciao Luca da Carpi.
1: Ciao Luca, hai detto bene, vedi? Arriccione, arriccione. Sì, qua si sta davvero tanto bene. Lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini con lo studio mobile. Da Cornate d'Adda il nostro Giorgio e suo figlio Federico. Vedi che carino, Gio, manda un caro bacio a suo figlio Federico. Da Formentera, vedi che belle, Giacomina, ciao, buonasera. Però non potete mandare queste foto, eh. E siamo un po' invidiosi, dai, lo siamo un po', eh.

Salutiamo gli amici che sono qui, qui davanti a noi. Buonasera, benvenuti, buonasera. Abbiamo anche Maria Laura da Brescia, che calor. Beh, in realtà anche qui, fa caldo, beh, però ci sta, dai, è il periodo. Lo ricordiamo che nel party time, beh, potete anche inviare, insomma, al 338-141-1001, scrivere delle belle dediche, no? Come fa, insomma, il nostro ascoltatore, scrive Mina, sei il mio respiro. Buon lavoro da Giuseppe. Wow. Quanto amore nell'aria, vedi? Salutiamo Giuseppe, il grafico. Buonasera, buonasera anche a Parabiago, si balla, grande. E meno male che si balla, lo ricordiamo, siamo solo giovedì. Sabato sera ai nostri amici della Riviera Romagnola, ovviamente invitiamo anche chi sta un po' più lontano o chi magari è in ferie qui, insomma, qui in zona. Veniteci a trovare in Viale Ceccarini, perché ci sarà anche un bellissimo evento di Radio Studio Più.

Salutiamo chi lavora in casa, vedi? E nel frattempo ci ascolta, ci manda una bella foto. Lui è Daniele da Gradara. Buonasera, ciao Dani, buon lavoro. Marcello di Suzzara. Buonasera, ciao Marce. Che bel messaggio, grazie. I nostri mantovani, i nostri mantovani. Ilaria da Como. Buonasera, benvenuta. Signori, direttamente dalla Obish Music, da Ibiza, il nostro DJ Magnestic.

scrivono vai di piada. Vabbè, ci sta, è il posto della piadina. E ti devo dire, beh, non male assolutamente. Anzi, e secondo te non l'ho ancora mangiata? Sarei capace di mangiare anche il tavolo, io te lo dico.

Quella, ma che complimentoni, guarda che io mi sciolgo, poi mi gonfio, volo via. Che bello, che bello. Grazie Marcello, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche i nostri amici da Crema, lei è Monica. Ciao cara Monica. Facciamo anche tantissimi auguri ai novelli sposi. Loro sono Salvatrice e Cosimo da Locorotondo. Si sono sposati davvero da poco e vedi, insomma, Salvatrice scrive un messaggio bellissimo per il suo novello maritino, vedi. A mio marito, grazie che mi rendi felice, ti amo. Uela, mai capito?

fanciulla, lei è Carmela. Ahimè, non ho la jingle machine con me, se no era già partito il messaggio. Carmelo! Carmelo, se sei all'ascolto, abbiamo bisogno di un tuo messaggio vocale dove, insomma, dici il tuo nome. Solo come tu sai fare, lo sai, vero? Salutiamo, beh, chi abbiamo? Grano da Viareggio, ciao, un grandissimo abbraccio. Beh, si sta rilassando, che bello. Bravi, bravi, bravi. Poi il nostro veterano, vabbè, t'ho già salutato, mo basta, dai, su. E lui scrive: ripensaci, marito, ripensaci. Ma no, ma poverini, dai. L'amore esiste, dai. È raro, ma esiste, io ci credo. Bravi ai novelli sposi. E non male che c'è ancora qualcuno che si sposa, dai. Però ovviamente devono essere scelte giuste. Quindi forse, come dice il nostro ascoltatore, bisogna pensarci bene, sicuramente. Ma noi partiamo con il piede giusto, dai, auguri, auguri ai novelli sposi. Salutiamo il piccolo fanciullo Ryan di 11 anni che in questo momento è all'ascolto, non sappiamo se in DAB, in FM o tramite il nostro canale TV, perché lo ricordiamo che siamo anche, insomma, in diretta TV. Comunque, saluto da parte di Orazio, l'imbianchino dello spazio di Cervia. Buonasera, io ti ho salutato prima e sei stato tu che eri al telefono, eri impegnato, e dicevo, boh, non mi saluterà, non lo so io. Il nostro Q da Milano, direttamente da Milano, apposta per Radio Studio Più. Guardalo, guardalo che bello. Vedi, ha pure la maglia, capito? Fa sul serio.

0: O Beach Music da Ibiza, lo ricordiamo, siamo da remoto. E noi invece nel frattempo siamo qui in Viale Ceccarini a Riccione. Arrivano tanti messaggi, guardi, parli del diavolo, spuntano le corna, vediamo, vediamo. Carmelo, ando stai?
1: Ciao Eleonora, beata a te che sei a Riccione, eh? Anche noi qua oggi abbiamo fatto le nostre belle 10 ore e mezza di camion.
0: Però,
1: e domani mattina
0: però
1: 3:40 a palestra e poi ancora lavoro. Beh, che dire, niente, un bacio qua dal Trentino e sono Dennis in arte. Carmelo!
0: Ormai lo sa, il nostro amico dal Trentino, vedi? Carmelo, Carmelo, dove stavi, Carmelo? Sempre a lavorare stai, Basta, basta, devi riposare.
1: Ciao Eleonora, beata a te che sei a Riccione, Anche noi qua.
2: Carmelo!
0: Ma basta, mi esce fuori da non so dove sto Carmelo. Perché ci sono i fantasmi, Ci sono i fantasmi. Signori, questa è la mia canzone. Senza una lira. Quanti come me? Quanti?

0: anche.
1: Ciao da Stefano da provincia di Modena. Vi sto guardando con un prosecco davanti a me. Fatemi volare.
2: Uela, ma secondo me stai già volando da solo, eh?
3: Thursday here with O Beach Music, and right now you're still enjoying the sound of Beyond Chicago. We will be here until 8 p.m. tonight, so bringing you lots more musical goodness, fun from the sun wherever you are in the world. And also make sure to check out our video stream on Facebook, Instagram, Kick, Twitch, or IbizaGlobalRadio.com, our pop-up video player. But for now, we continue. Thank you for staying with us, bringing you the sound of O Beach Music. And if you have any further questions, if you want to find out how you can book, see all the lineups for the summer, head to obeachibiza.com.
2: Ecco, la ringraziamo di cuore per questo bellissimo intervento. Che dire, dallo O Beach Music. Noi facciamo una brevissima pausa, ringraziamo di cuore Magnestic, che loro ovviamente procedono con la serata, lo ricordiamo, a Ibiza. E noi nel frattempo facciamo una breve pausa. Rimanete con noi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa. Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana, un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio

0: Magazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti guardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Vabbè, non ha bisogno di grande presentazione. Che bella, che bella. Iniziamo così questa seconda ora. Sono le 19:03. Sì, ci siamo, ci siamo. Siamo in diretta qui in Viale Ceccarini. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Non sono sola, è venuto anche il nostro amico da Milano. E vorremmo fare un intervento e dire, insomma, al nostro amico Antonio di Parma, che aveva promesso che veniva a trovarci e ancora non è arrivato, non è qua. Come facciamo? Vabbè, comunque, scherzi a parte, signori, a brevissimo parleremo del festival che si terrà questa sera. Prima però arriva Gabri Ponte.

E sono arrivati anche i nostri hostess che stanno consegnando, insomma, i volantini di questa sera, perché lo ricordiamo, presentiamo nuovamente per il secondo anno di seguito, questa è la quarta edizione di Prepericione Summer Jazz in piazzale Ceccarini. Ci sono tantissimi artisti e coinvolge appunto artisti italiani, internazionali. Questa sera tocca proprio a lei, Anna Carla Mazza, con Alamar, che è il suo nuovo album, un concerto che fonde voce e violoncello con le sonorità dell'America Latina. Lo ricordiamo, l'ingresso è gratuito, prendeteli pure, sono lì apposta, che così questi sono dei piccoli gadget e regali ovviamente di Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Siamo in diretta nazionale, siamo qui in Viale Ceccarini, che dire, non potete perdervi l'appuntamento di questa sera, come ogni sera fino al 4 di agosto. Ricordiamo inoltre che il nostro main sponsor Prep ci fa davvero un regalo bellissimo quest'anno. Fino a domenica ci sarà la possibilità di toccare il sole di Prep. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si potrà usufruire del servizio in piazzale San Martino, insomma, provando la mongolfiera di Prep. Quindi io un consiglio che vi posso dare è di fare questa esperienza, perché sicuramente non capita tutti i giorni salire sopra una mongolfiera. Buonasera, buonasera.

0: Novelli, ormai buonasera.
1: Ormai facciamo parte del mobilio.
0: Sì, ormai sì, si può dire. Guardatelo, guardatelo. Vediamo se si vede in onda che ha in mano qualcosina. Ma tac. Vabbè, comunque, no, scherzi a parte, sì.
1: Non ho mai visto la bottiglia ritardata, guarda.
0: Beh sì, perché abbiamo un attimo di ritardo. Vabbè, bando alle ciance, sentiamo, vai.
2: Eleonora, l'unico sole che tocchiamo è quando ci sei te. Cioè, spattatori belli della bassa.
0: Guardati, guardati che sviolinata.

0: anche per un noto coro che ormai cantiamo tutti, ma vabbè, scherzi a parte, chi abbiamo? Vada, chi è?
1: Adelina!
0: Ti pareva, c'era Carmelo, non vuoi che non c'è Adelina? Certo. Allora, beata te che respiri la salsedine a Riccione, noi solo caldo e affa, il nostro Danilo. Allora Danilo, in realtà, vabbè sì, ovviamente qui è bellissimo, una bellissima zona, però in questo ultimo periodo fa davvero molto caldo, si sente l'affa qui, cosa molto strana perché solitamente... Diciamo che al mare non sempre c'è afa. Tornando a noi, allora, per le persone che stanno passeggiando in viale Ceccarini, lo ricordiamo, quelli sono dei piccoli gadget del nostro sponsor Grana Padano, che ovviamente vi facciamo un bel regalo a chi vuole, insomma. E troverete ovviamente anche dei volantini che parlano di un evento che si terrà il 31, dove al Pre-Riccione Summer Jazz in piazzale Ceccarini, quindi non potete perdervi questo super appuntamento. Questa sera toccherà a Dana Carla, una grandissima artista, ci farà innamorare insomma con la sua musica, e l'ingresso ovviamente sarà gratuito, quindi non perdetevi questo appuntamento.

certo che devo dire che Tiga è l'uomo tuttofare, eh. Adesso sta aggiustando la cartellina, anche se sembra che stia facendo altre cose, ma è bravo ragazzo, giuro.

Allora vedi, dici, ma facciamo un intervento tutti insieme e non so perché scappano tutti. Vabbè, che te devo dire, che te devo dire. Vabbè, scherzi a parte, signori. Lo ricordiamo, qui di fronte a noi sono dei piccoli gadget di Radio Studio Più che ovviamente vi regaliamo. E inoltre vi ricordo che troverete, insomma, le locandine che, insomma, ce la posso fare. I volantini dove parlano della serata che ci sarà questa sera. Comunque, tornando a noi, al 338 141 1001, non saresti stata. Allora, chi abbiamo? Leo, 1 anno e 3 mesi, ma quando vede una patacca lo capisce subito, non resiste come il papà. Un saluto a Formigine da Modena. Io spero di aver capito male, ma forse è proprio questo. Saluti da Manerva del Garda. Poi chi altro abbiamo? Buonasera. Ho sbagliato a dirlo? Formigine? Ok, scusate, vedi, una bella gaffa, vabbè, niente di strano. Vedi, però qua ti correggono subito. Ringraziamo il nostro amico da Milano. Vabbè, comunque, chi altro abbiamo? Il nostro Matthew che vedi, scrive te Eleonora, si comincia a vedere l'abbronzatura romagnola. Oh, meno male, ci sta, grazie.

0: Salutiamo Ciri, Antonio, Brolli e Nicola. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo anche questa bellissima famiglia che sta passeggiando, buonasera, per Viale Ceccarini. E vi ricordo che a brevissimo ci sarà una breve pausa, poi successivamente il party time di Beyond Chicago. Da dove? Beh, da Ibiza, da Low Beach Music. Quindi sarà un appuntamento un po' insolito e soprattutto molto bello, perché saremo nell'isola, diciamo, della Movida. Non potete perdervi questo appuntamento. A tra poco. The Dance Station. Si salvi chi può.
1: Radio Studio Q. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Venerdì 7 agosto il Party on the Road di Radio Studio Q è Rosalinda Party nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30 Rosalinda Party alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
3: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
6: Il relax delle piscine termali.
7: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un'altra!
8: Che forte gli acquascimi!
9: Terme di Giunone.
10: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
9: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
11: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Q. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.

Look back Milani qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia. Allora, c'è stato un piccolissimo cambio. Avevamo una diretta da Ibiza, ma purtroppo abbiamo avuto un piccolissimo problema con il collegamento, ma non vi preoccupate perché la musica non finisce qua. Proprio per questo abbiamo l'asso nella manica. Chi è l'asso nella manica? Beh, è proprio lui, l'uomo che con un solo sguardo conquista tutte le donne della Riviera Romagnola. Sì. Quindi rimanete con noi perché è brevissimo, si parla di qualche minuto, lui intanto si sta preparando perché questo è tutto live, insomma suonerà per noi qui da Viale Ceccarini

possiamo definirla una musica abbastanza pettinata. Nel frattempo ricordiamo i nostri amici che stanno passeggiando in Viale Ceccarini, salutiamo questi bellissimi fanciulli. Ci sono dei piccoli gadget, prendeteli pure, firmati insomma Radio Studio Più, ci sono anche dei volantini, insomma prendeteli, sono lì apposta. A brevissimo in collegamento.

così possiamo fare il party time. Salutiamo i nostri amici da San Felice di Modena, insomma a Modena, da Vanni. Ciao Vanni, un grande abbraccio. Facciamo un grande saluto al Ciri, Antonio, Nicola. Ciao ragazzi, possiamo definirli tre dell'Ave Maria?

capito bene, a quanto pare, insomma, tutto il papà ha preso, vedi, è così. Allora, beata te che sei a Riccione, perché se fossi stata, insomma, a Brescia, quest'ora non saresti stata a Riccione. E ovviamente il contrario. Beh, allora, non fa una piega questa cosa.

Ci siamo. Attenzione, signori e signore, sale in console il nostro DJ Tiga quando vuole. ACP

nostro vigilante Matteo, salutiamo il nostro amico da Mosca. Guarda che bello, oggi in particolar modo siamo raggianti. Che bello, grazie. Questo è il clima di Riccione, vedi? Grazie.

0: Guardali che belli questi fanciulli qui davanti. Vi sta guardando tutta Italia in questo preciso istante. Beh, salutiamo anche i nostri amici da Messina, vedi. Buona serata da Max, Carmen in vacanza e Patti. Insomma, ciao ragazzi, buone vacanze. Dite a Tiga che sto facendo ballare la camera, si muove tutto. Sta facendo ballare tutta, vedi, questo è l'effetto di Tiga, vedi. Già.
1: Buonasera,
0: sentiamo,
1: signorina Salvi. Stia attenta all'energumeno alla sua sinistra. Non morde, ma fa ballare anche i muri.
0: Questo cos'era, un messaggio registrato? Ma che è? È forse il nostro amico da Milano?

Guarda che bello, qui insomma in Viale Ceccarini c'è la possibilità di insomma conoscersi di persona, ed è quello che è stato ieri, ieri sera, scusate, insomma da Luisa e Giuliano. E vedi qua ci scrivono saluti dal figlio di Luisa e Giuliano che hai conosciuto ieri sera, loro in vacanza e io a fatturare, siete unici come sempre, viva Studio Più. Un grandissimo saluto, vedi ci manda pure la foto, caro figlio insomma di Luisa e Giuliano, qualcuno dovrà pur fatturare, no? Se vai in vacanza qualcuno

0: Buonasera amici da Ortona, un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. Sono 16 ore che vi ascolto, siete mitici. Grazie mille di cuore, buon lavoro! Com'è la movida notturna di Riccione? Ce lo scrive Franco da Milano. Beh, com'è Tica? Dai tu un feedback, com'è? Buono o no buono?
1: No.
0: Buono.
1: No. Muy bueno.
0: Vedi. Sì, qua ci sta, vedi. C'è Leonora, grande Tiga, DJ Iber Sound. Ce lo scrive il nostro amico da Varese, lo ringraziamo di cuore. E arrivano altri messaggi, ascoltiamo.
2: No, ma aspetta un attimo.

0: fine, siamo alla fine, come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine. Vabbè, invito a venire insomma qui al microfono il nostro buon Tiga.
1: Studio Pew, your dance
0: station. Allora, eccoci. Beh, che dire, al 338-141-1001 sono arrivati tanti complimenti per il nostro DJ Tiga.
2: Grazie mille.
0: Sei stato bravo, ma quei tamburi invece com'era la situazione?
2: Tamburello tira sempre, tanta roba.
0: No, mi piaceva, guardi signore, guardi. Vabbè, che dire, guarda cosa scrivono. Ho fatto 1000 chilometri in vostra compagnia, se non ci sareste stati, insomma, bellissimo, sarebbe stata la fine. Un saluto da Roby di Ortona in Colonna, a 5 chilometri da casa sulla A14. Beh, allora devo dire, ha scritto un messaggio che non è bello di più per noi, sì. Ci rende davvero felicissimi. Ringraziamo anche le persone che hanno scritto, che purtroppo non sono riuscita a leggere. I nostri amici da Loco Rotondo, vedi, un saluto anche dalla Riviera delle Palme, Lisa da San Benedetto del Tronto. Insomma, sono arrivati davvero tantissimi messaggi e grazie di cuore.
2: L'Italia che si muove.
0: È l'Italia che si muove, vero, assolutamente sì. Io vi ricordo l'appuntamento di stasera, ne approfittiamo, che dici?
2: Ci sono di nuovo io. Mi chiameranno Prezzemolino.
0: Sei un po' ovunque, sei come il Prezzemolo. Però non stanchi mai, ed è quella la cosa
2: bella. Mi fa piacere, grazie mille.
0: Allora, che dire, per conto.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay. Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Amore, ti faccio un regalo. Questa notte ti porto al Vips Motel e ti sorprendo con la magia e l'atmosfera della Regal Suite. Una vera favola. Con piscina idromassaggio in camera e...
3: Basta, portami subito.
2: Vips Motel. Cura dei dettagli, intimità, parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, Formula 1. Completano l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. A Lonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano. www.vipsmotel.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
0: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Pew al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Pew, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
7: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
8: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
7: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo, dalla colazione alla cena.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
0: Studio Pew, la Dance Station d'Italia. Studio Pew. Scarica la app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Pew.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto

0: soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trebimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: 2000 e ricordatevi che lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Partiamo con Molella, Love Last Forever.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

90.studiopiu.net è il nostro numero, 338 141 1001. Richiedete adesso un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Animali.

sapere da chi andiamo, gli dite il nome e il cognome e il codice fiscale. Sì, va bene, ce lo dite. Claudia di Assago, va bene, ripartiremo con Infinity. Guru Josh, restate lì.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate,
1: Radio Studio Più,
2: la dance station d'Italia.
3: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
5: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino.
6: Ingresso libero.
5: Sabato e domenica aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
11: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
12: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
13: Questa

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

sulla Dance Station d'Italia, grazie a Claudio di Assago. Questa è la sua playlist. Mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Tra pochissimo inizia il primo party time. Nel frattempo in sottofondo la senti già, vero? Senti questo suono particolarmente estivo. È la Bush, Sweet Dreams.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
6: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
7: Il relax delle piscine termali.
8: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un'altra!
9: Che forte gli acquascinali!
10: Terme di Giunone.
11: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
10: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ci sta, questo è il suo urlo preferito. Pensate che ce l'ha anche in, come suoneria del telefono. Tutte le volte che è in ufficio che suona il suo telefono. Sono Alex Castellini, il primo Party Time di questa sera. Ancora ciao a tutti, saremo insieme fino alle ore 22 ballando rigorosamente con la musica dance 92.000. Ricordate che questo è il Party Time, ce n'è anche un altro alle 21.30. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera, in questo giovedì sera d'estate volevo richiedere il brano We Count One di Fateless, dedicarlo a tutti gli amici del TTM, grandi appassionati di musica dance. Un abbraccio a tutti, buon giovedì sera, sempre col sorriso balliamo e divertiamo. Pietro da Milano, ciao.
0: Grande Pietro, senti, sentite che pezzo ha scelto.
2: Bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

0: queste urlo spettina veramente, eh? Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta.
0: Però così con la

0: Sono Alex Castellino, forse l'ho già detto, ma due is meglio che one. Prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Madonna, che caldo, non si può più. Stasera ho bisogno di un disco super super pettinato e vi chiedo Ian Carey con Red Light. Mi sento elegante solo a dirlo. Saluti.
0: E senti cosa ti ha scelto il nostro Alex.

0: Lo faceva così il vocalist della sala progressiva. Sì, dai, più o meno sì, dai. Perché sto leggendo il manuale del piccolo vocalist della sala progressiva. L'ho estratto dal mio armadio e devo dire che funziona, eh. Posso riprovare?
1: È parte il treno progressione.
0: Va bene, momento di fare un piccolo break. Restate lì perché tra poco arrivano le vostre richieste fatte con un messaggio di testo. Lo sapete che sono poche perché noi preferiamo quelle fatte con messaggio vocale. Infatti abbiamo ben due party time. Il prossimo, quello delle 21.30, in cui sentirete tutte le richieste che avete fatto durante questo party time e che non siamo riusciti a farvi ascoltare. Quindi restate lì.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time
4: on Studio Q. Your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci, rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando

0: pochi minuti del tuo tempo contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
3: A Pozzolengo tornano i sapori delle colline. Sabato 1 agosto, De Gustibus Morenicis. La rassegna enogastronomica lungo le strade del castello, del parco e nel centro storico. Un itinerario unico tra eccellenze locali. Quattro antipasti, due primi, un secondo, formaggi, dolce e frutta, tutto accompagnato da vini selezionati delle cantine moreniche. Veri protagonisti della serata. Un percorso incantevole tra gusto, territorio e paesaggio con intrattenimento musicale lungo tutto il tragitto. Pozzolengo celebra le sue meraviglie. De Gustibus Morenicis, la serata che racconta l'anima delle colline. Richiede info e prenotazioni con un messaggio via WhatsApp al 351 329 5884.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Festa del Pesce a Mariana Mantovana. Un weekend all'insegna del divertimento con musica live, DJ set e orchestre. Venerdì 31, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Agli stand, specialità di pesce di mare e acqua dolce. Dal 31 luglio al 3 agosto, tutti alla Festa del Pesce in Piazza Castello a Mariana Mantovana. Evento a cura della Proloco con il patrocinio del comune di Mariana Mantovana.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Studio Pew, station of emotion. Everybody listen to Studio Pew, all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Ale di Ala. Va bene, dai, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. Tra pochissimo c'è il secondo party time, è quello delle 21.30. Andiamo da Pierangelo, siamo a Roma, ci sono i Culture Beat con Mr. Vane.

Dance, firmata Studio Più, la Dance Station Italia, insieme al mio amico Max Pederzini. Mentre sabato sera vi aspetto a Marmirolo alla festa da Stagnà, anche lì Dance Time Machine 90. Andiamo da Jessica di Vimercate, perché arrivano i 666 con Dance to Disco.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Grande novità quest'anno a Bardolino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Bardolino Festival. Un weekend di puro divertimento. Food and drink, DJ set, spettacoli, musica live e stand enogastronomici con autentica carne argentina. Venerdì 31 luglio, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Max Pederzini e l'animazione di Alex Castellini. Dal 31 luglio al 2 agosto ti aspettiamo alla prima edizione del Bardolino Festival, in località Canove, vicino allo skate park di Bardolino. Ingresso libero. Sabato e domenica a aperto dalle 11 del mattino. Sui social digita Bardolino Festival.
6: Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto, la festa estiva a Valeggio sul Mincio. Due weekend di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e stand enogastronomici. Venerdì 31 luglio è festa con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di DJ Dami e l'animazione di Frankie Gada per una grande notte da ballare sotto le stelle. Dal 25 al 27 e dal 31 luglio al 3 agosto vi aspettiamo alla festa estiva presso la Baita degli Alpini al Parco Ikenhausen di Valeggio sul Mincio. Per info programma su Facebook digita Gruppo Alpini Valeggio.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
8: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Andro di Lendinara.
1: Ciao Andro.
0: Ti do una buona notizia: weekend già tutto pianificato.
1: Pensavo ti sposassi.
0: Parte Alex domani sera con l'aperitivo. Sabato mi prendo una giornata totale relax per me stesso.
1: Bravo.
0: Mai chi disturba.
1: Bravo.
0: E domenica, bene sì, sono invitato a un matrimonio.
1: Il
0: e
1: tuo?
0: Finirò lì il mio
1: no.
0: weekend. E richiesta di stasera, ovviamente Alex accompagnata da un assaggino di Gin Punto, visto che
1: sta.
0: Domani non ci sei. Brano in questione è The Egg Walking Away, tocca disco remix. Con questo vi saluto, buon weekend, ciao ciao da Andro.

0: The Egg.
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcina.
0: Ah, The Egg.
1: Si aggiunge le uova freschi.
0: Eh certo, vuoi che non parta qui con The Egg? Figurati che parte quando dico dice nuovo, capisce uovo, figurati qua, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano di Let's Go Someting. Grazie Tony di Pieve Porto Morone.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale che si chiama DTM 90. C'è il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Carissimi, buonasera, sono Gianluca da Binasco. Vi chiedo per questa puntata, se è possibile, Moon's Waterfall di Roland Brandt. E un saluto a tutti, una buona serata.

0: capitani, miei capitani, sono sempre me, lo Stefano. Ascoltate, c'ho caldo io e c'ho caldo il condizionatore. Se mi mettete Joy Kitty Conti, Joy Energizer, magari ci date una botta. Grazie.
1: Eccola, tira sul volume e avvicina il condizionatore alla radio, magari che si carica di gas.

0: Joy Kitty Conti, Joy Energizer. Siamo riusciti a ricaricare il condizionatore, che dici? Sì. Bene, dai, non solo quello. Prossimo messaggio, ultimo di questa sera. Sentiamo chi sono al nostro citofono.
1: Ma c'hai gli occhi un po' a cuoricino, ami qualcuno, sei innamorato?
2: Ma come? Non capisco perché.
1: Sai che ti è arrivata una notifica, un messaggio e hai sorriso, quel sorriso proprio... Di chi era il messaggio?
2: Della banca, è arrivato lo stipendio.
1: Ah, ok, la pecora canta, ciao Teach.
0: È vero, è questo il periodo giusto, è questo il periodo in cui vengono gli occhi a cuoricino col messaggio della banca, dai. The Dark Side.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
3: Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese. Specialità enogastronomiche con prodotti del Baldo, mostre e musica. Giovedì Country Night, venerdì Corrado DJ, sabato Via in Festa anni 90 e la Notte Bianca. Domenica in Piazza Stringa la sonora Hola Hola Live e a Palazzo Carlotti la seconda edizione del Festival della Canzone Montebaldina. Lunedì l'Albi Band e spettacolo pirotecnico. Fiera Montebaldina, dal 30 luglio al 3 agosto a Caprino Veronese, in collaborazione con Infinity Casa, la soluzione migliore per vendere il tuo immobile.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate,
7: Radio Studio Più,
6: la dance station d'Italia.
8: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
9: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
10: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire.
11: 5, 4, 3, 2.
12: Ci siamo? Assolutamente sì.
13: Dove tutto è possibile.
14: Club Connection on Radio Studio Più.
12: I drive unziker, I drive the bands, italiani, ciao, ciao. Salutiamo intanto Alex Castellini con DTM 92000 che ci ha appena passato il testimone a Riccione in Viale Ceccherini. Ciao, io sono Ronny Milani, questa è la Family Club Connection, c'è Tiga, c'è Ricky, ciao, salutate.
15: Ciao ragazzi.
16: Ciao, buonasera a tutti.

0: Tutto bene, cosa avete fatto oggi?
1: Niente, abbiamo dormito.
0: Avete dormito?
2: Lei dormito, io ho fatto di tutto.
0: Cioè, praticamente, perché hai dormito?
1: Perché io lavoro di notte, diciamo.
0: Ok. Dai, vi diamo le coordinate che fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. 338 141 1001, stavo dicendo l'altro numero, attenzione!

0: Scusa Ronny, ma siamo a Ibiza? No, siamo in Viale Ceccherini e Riccione, non siamo a Ibiza. Cioè me la canto da solo, capito? Ma sto cantando da solo.
1: Aiu?
0: Aiu. Salutiamo, facciamo un po' di saluti. Allora, la Bea, ciao Bea. Ciao Bea. Poi chi c'è? Aprolo Ronnolo. Aspetta che arrivo. Aprolo Ronnolo. Ciao Filippo.
1: Allora, una cosa. Grazie Bea per la bella gente, grazie.
0: Sì, non l'avevo aggiunto questa cosa qui, non l'avevo detta?
1: No.
0: Allora, stavo dicendo, non ho detto niente. Siamo in Viale Ceccherini a Riccione con tutta la family di Club Connection, ma sarà completamente operativa da sabato, perché ci sarà la family al completo, giusto?
1: Esatto.
0: Non so, cioè Ricky che ti guardi, che ne so io? Fai tutto da solo. Ok. Ah, tu non ci sei?
2: No, non posso sabato.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai, questa sera abbiamo le coordinate giuste. 338-141-1001. Come avevo già anticipato nelle puntate precedenti, sono queste puntate che saranno, capito?
3: Fate il vostro gioco.
1: Continua pure Ronny, parla pure.
0: No, come avevo già detto in precedenza, capito? Le puntate di Riccione qualcosa cambiava, capito? Quello volevo dire.
3: È cambiato tutto.
1: Che ci siamo cambiati d'abito.
0: Nel senso che molti si stanno chiedendo: ma non si gioca? No, non si gioca. Però dalla prossima settimana non ci saremo più, neanche la prossima. Vabbè, andiamo avanti. 338-141-1001. Da Riccione, veniteci a trovare. Alza volume, Ronny. Non c'è Fede, lo so.

0: Summer is Magic, Christian Marchi, la voce di Solia. Siamo qui a Viale Ceccarini, Riccione, con la Family Club Connection. Cos'è che ha scritto? Che è? Leggi. Chissà quanta squacquerona, ho letto bene?
1: Che passa di... sì, praticamente è l'equivalente della fagiana.
0: No, la squacquerona, cioè, è una cosa che si mangia, che passa di là.
1: Antonio
0: che... in onda Antonio da Parma, buona serata Simone da Milano, grande Ronny, viva Radio Studio Più, ciao Simone. Allora amici, se volete passare a farci un saluto, molto volentieri, perché comunque qui c'è un bel via vai,
1: Occhio perché c'è il fiume in piena stasera, non è una vasca questa stasera.
0: Diciamo che questa settimana noi non la stiamo vivendo come facciamo di solito in radio, questa è vacanza.
1: Sì, infatti
0: questa è vacanza, perché trasmettere da Riccione è un altro sapore, il gusto della vita.
1: Sì, il gusto dell'acqua, perché ti stai affogando.
0: No, te hai un problema serio e poi ne parleremo più avanti. Allora amici, fateci sapere dove siete diretti, dove state passando anche le vacanze, dove vi trovate, perché, come, quando. Anzi, saluto anche tutti quelli che stanno lavorando, perché ci sono tante persone che stanno lavorando anche a quest'ora, e personaggi che lavorano soprattutto in zone balneari, quindi sono quelli che ti accompagnano mentre tu fai le vacanze.
1: Esatto.
0: Cioè, anche quelli che cantano, quelli che fanno karaoke,
1: quelli che se la suonano.
0: Vabbè dai, coordinate 338 141 1001. Tra poco arriva il primo party time, che tra l'altro è quello di Ricky Valza, giusto, che è già pronto, che fa avanti e indietro. Mi annoio, vado avanti.
1: Fa la vasca anche lui.
0: Andiamo avanti, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in diretta nazionale, isole comprese, capito?

0: Una delle canzoni che amo di più di Benny Benassi, questa voce di Chris Brown, Beautiful People. Cioè, questa è una canzone che io l'ascolterei 30 volte al giorno e non mi stanca mai. Vabbè, salutiamo Benny Benassi. Apri Ronny, perché non c'è fede, devo dire. Apri Ronny, apri Ronny. Chi è? Chi è? 338-141-1001. Se volete interagire con noi, tra poco ci sarà anche il party time di Ricky Valza.
1: Ciao Ronny.
0: Sì.
1: Sono di nuovo Pamela. Io veramente sono una brava cuoca e come tu sei considerato tutto, quindi io questa sera veramente non voglio stare qui, vorrei avere una conferma da lui perché altrimenti magari ho invitato qualcuno, ciao.
0: Pamela, hai capito?
2: Un messaggio corto, una roba.
0: Se voleva essere chiara, la chiarezza c'è stata. Quindi ti ha invitato, anche se non mangi il coniglio, c'è del pesce, capito? Ti piace il pesce?
2: Sì, sono allergico ai gamberi.
0: Davvero?
2: No.
0: No, perché ce ne sono di persone che ho conosciuto nella mia vita che sono allergiche al gambero.
2: Io ho diverse coppie che conosco che si sono lasciati perché la moglie gli ha fatto da mangiare i gamberi.
0: Ma non dire cazzate. Noi ci fermiamo, tra poco si riparte con il party time, capito? Si riparte con il party time. Connection.
3: Summertime Live! Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Il relax delle piscine termali.
5: Il divertimento della piscina ad onde! Ne arriva un'altra!
6: Che forte gli acquascimali!
7: Terme di Giunone.
8: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
7: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
11: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Primo party time di Club Connection, in console c'è Ricky Valza, DJ. Vi do le coordinate, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando e ascoltando Radio Studio Più. 338 141 1001. Vabbè, che ieri sera abbiamo fatto un cambio di numeri perché avevamo un piccolo problema che abbiamo risolto con una bella soluzione live. Praticamente
1: avevamo un Six Strikes Out.
0: Abbiamo inserito un dance ping senza che ci ha risolto il problema, capito?
1: In questa si chiama efficienza.
0: Efficienza, grazie comunque a chi ne capisce. Se mi devo mettere io lì a gestire tutto l'ambaradam, ci sentono, cioè,
1: praticamente
0: in Africa, ma tranne che in Italia. Capito?
1: Ci siamo appena beccati degli ignoranti da te, capito?
0: No, io non ho mai detto questa cosa. Fateci sapere da quale parte d'Italia ci state ascoltando. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione per tutta la settimana fino a martedì, quindi avete anche tempo, se ne avete voglia, di venirci a fare un saluto.

Se vi state chiedendo se siamo in collegamento dalla Ushuaia di Ibiza oppure dal Coachella al Tomorrowland, non lo so. No, siamo in Viale Ceccherini a Riccione con Radio Studio Più e in questo momento c'è in console Ricky Valza, DJ. Un viaggio senza pagare il biglietto, tutto gratis. Coordinate, 338-141-1001, se volete interagire con noi fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando in questo momento. Oppure fateci sapere dove siete diretti, magari state andando in vacanza, siete in viaggio e state ascoltando proprio noi. 338-141-1001.

0: Andiamo a fare un po' di saluti. Buonasera, sono Stefano della provincia di Milano. Siete il top, grazie Stefano, ma grazie. Poi c'è anche Ezio di Milano, da Riccione, il grande Ronny. Buona serata da Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao Ezio. Aspetta che apro. E chi è? Chi è? Chi è? Non c'è? Chi è?
1: Ti manca il

0: 1001. Chi è? Abbiamo preso il citofono.
1: Ciao Sebastiano, buon lavoro a tutti quelli che sono.
2: Ciao Roni, sono Razio in bianchina dello spazio di Cervia. Un saluto.
0: Ciao Razio.
2: Io appena ho finito di innaffiare i pomodori. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao Razio, buon lavoro anche a te.
3: Ma i pomodori si innaffiano a quest'ora qui?
0: Beh, diciamo che quest'ora è meglio.
3: Te sei un esperto di...
0: No, non è che sono un esperto, però sicuramente soffri meno il caldo.
3: Io
0: no?
3: Sapevo che ti intendevi di pomodori, però non so. Ho sentito dire così.
0: Girano certe strane voci anche sui pomodori, ormai anche... faccio tutto io.
3: Ronny, ma ti voglio chiedere una cosa. Te, quando vai al ristorante, la roba dove c'è scritto della nonna, la prendi?
0: Certo.
3: Io non mi fido.
0: Cioè, anche cos'è che c'era prima al ristorante? Cosa c'era?
3: C'era le scaloppine. Come sgaloppa.
0: Ricky Valza DJ, fateci sapere dove state ascoltando e dove state ballando con Radio Studio Più.

0: Party Time di Ricky Valza termina qui, noi ci fermiamo un attimo e tra poco torneremo con il Party Time di DJ Tiga.
1: Party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No.
6: E sceglieresti un depuratore?

0: temperature d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
1: No!
0: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
2: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
0: Info su ivmacqua.it.
2: Acqua garantita? Acqua super garantita!
0: Solo su ivmacqua.it.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
5: Radio Studio Più,
4: la dance station d'Italia.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
11: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

cambio di guardia, c'è DJ T che è in console. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi da tutto il mondo, capito? Fateci sapere da quale parte del mondo ci state ascoltando oppure dove state ballando. Però adesso parliamo agli italiani che vivono in Italia, siccome siamo una radio italianissima e ci potete ascoltare non solo in tutta Italia in FM e in DAB, ma anche sul digitale terrestre c'è la possibilità di vederci live. Da Viale Ceccarini ci sono le nostre telecamere, quindi siamo in diretta anche lì. Ah, c'è anche Orazio Limbianchini, cioè, che ha scritto 700 grammi cuore di bue. E non ho capito a che cosa si riferisse. Vabbè. Poi buonasera, aspetta, buonasera, saluti dal Malindi, Kenya, che io ho letto che. Grazie per la musica, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Qui ci ascoltano anche dal Kenya, capito?

0: Volevo salutare anche tutti quelli che sono davanti al nostro acquario, chiamato acquario, il cabinotto di Radio Studio Più, anche se non c'è dentro l'acqua, e neanche i pesci, forse ci sono dei grandi pescioloni che siamo noi. Io sono un pesciolone che ultimamente sta diventando molto pesciolone. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione, tra l'altro, come dicevo prima, non è il solito programma che facciamo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte. Diciamo che a Riccione tutto cambia, perché siamo è come se in questo momento noi stiamo facendo le vacanze, no? Cioè, no, devi parlare da qui, è staccato, guarda, vieni qui, ecco. Ti ho fatto uno scherzo, vieni qua.
1: È come se fossimo in vacanza da mattina.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Di giorno non facciamo, tu non fai niente.
0: No, non è vero niente.
1: Noi lavoriamo di sera.
0: Diciamo, sì, è vero, che solitamente durante il giorno noi prepariamo il programma per la sera. Ma essendo a Riccione, tutto cambia, e quindi anche la programmazione stessa è cambiata. Dove ci saranno diversi party time alla sera, dove ci sono i nostri DJ che suoneranno dal vivo. Ciao ragazzi, noi siamo come sulla nave Love Boat. Vi ricordate la canzone? Mare, profumo di mare,
1: profumo di mare,
0: anche a Bari io voglio cantare. Era così?
1: Esatto.
0: Coordinate 338 141 1001. Fateci sapere dove ci state ascoltando.

Volevo dire a tutti quelli che stanno passando davanti al cabinotto, anzi che stanno passeggiando davanti al cabinotto, che siete in diretta TV, quindi quando vedete le telecamere potete salutare sul digitale terrestre in radiovisione, quindi in tutta Italia.

0: Eccolo qua il disco ruffiano di Tiga. Allora, come stai vivendo questo momento, Riccione?
1: Ricchi? Bellissimo, Riccione. Il bello di stare qua, che se anche lavori, è come stare in vacanza.
0: Sì, beh, diciamo che siamo nel cuore della movida italiana, siamo proprio nel centro della movida italiana, famosissima Riccione per tutti i club e tutti gli eventi che accadono un po' tutte le sere.
1: Poi guarda che bella gente che c'è.
0: Bella gente, sì, anzi salutiamo tutti quelli che stanno passando davanti alla nostra postazione radio. Ciao ragazzi! Se vedete delle telecamere che vi stanno inquadrando, vuol dire che siete in diretta nazionale sul digitale terrestre in radiovisione, capito?

0: anche Cosenza è qui. Massimo, giusto?
1: Ciao, sì, per gli amici Max un saluto ai miei concittadini di Cosenza, anche a voi siete eccezionali con questa
0: radio
1: in diretta.
0: Grazie, grazie. Sei in vacanza? Sei per lavoro? Cosa ci fai?
1: Sono in vacanza lavoro.
0: Vacanza
1: saluto
0: lavoro.
1: Il mio collega di Cattolica.
0: Ah, e cosa fai di bello nella vita?
1: Sono in polizia locale.
0: Ah, ok. Quindi bello vacanza e lavoro.
1: Sì, infatti, nei ritagli di tempo faccio musica nei locali.
0: Ah.
1: Faccio imitazioni Califano, Celentano e Renato Zero.
0: No!
1: Sì, allora... sì, d'accordo, l'incontro. Vabbè, una di queste di Califano era questa.
0: Ah, e avete detto Califano, poi
1: Celentano e Renato Zero.
0: Il classico. Renato Zero, vai, sono curioso.
1: Aspetta, non mi viene.
0: Celentano.
1: Sei forte, eh?
0: Sei forte, ragazzi.
1: Siete bravi ragazzi.
0: Grazie. Ero curioso molto per Renato Zero, perché non è facile sicuramente.
1: Si può fare sempre. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni.
0: Vuoi salutare qualcuno a parte i tuoi colleghi di Cervia o di Cattolica?
1: Di Cattolica.
0: Magari la tua Cosenza, perché è una radio che siete un po' tutta Italia.
1: Saluto il mio amico Alberto, non posso dire il cognome per motivi
0: certo.
1: Di servizio. E, saluto gli amici di Rimini.
0: Sì.
1: Saluto la Cristina, saluto la Tamara, Gabriele e Andrea.
0: Gabriele e Andrea.
1: Grazie per avermi ospitato.
0: Assolutamente grazie a voi che siete qui. E comunque è bello, perché noi insomma, anche noi siamo un po' in vacanza, come voi, perché in realtà non è la nostra solita programmazione, questa per noi è una vacanza più che un programma.
1: Sì.
0: Continuate ad ascoltare la Radio Studio Più.
1: Sì, sicuramente su Digitale Terrestre, l'ascolto sempre adesso. L'ho scoperta da poco, ma sicuramente vi seguirò.
0: Grazie mille, grazie Max.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: È arrivato anche Lorenzo di Milano. Ciao Lorenzo.
1: Ciao a tutti, saluto, faccio un saluto al Pit di Foggia e a tutti i ragazzi di Cormano, della mia zona di Milano.
0: Sì. E cosa fai di bene nella vita? Studi, giustamente.
1: Studio, sì. Quarta superiore, sperando si va in quinta adesso.
0: Sì, quindi sei in vacanza per quanto? Sei qui a Riccione?
1: Ancora 2 o 3 giorni.
0: Poi ancora 2 o 3 giorni, quindi è finita, no? O ti sposti da un'altra parte?
1: No, no, basta.
0: È finita, sono finite le vacanze, quando arriva il momento di lasciare Riccione, delirio. E sei qui da?
1: Una settimana,
0: vabbè. Una
1: c'è settimana. Poco. Meglio poco che nulla.
0: Meglio poco che niente, giusto. Vabbè, vuoi salutare qualcuno che magari sta ascoltando adesso di più a Milano, amici in generale?
1: Saluto Cristian Mesisca, che è un mio grandissimo amico. Poi saluto, sì, il Pit.
0: Pit?
1: Anche detto Pitbull per la sua aggressività.
0: Ok.
1: Veramente aggressivo come ragazzo. E basta, non abbiamo più ragazzi.
0: È stato un piacere, Lorenzo.
1: Anche
0: continua ad ascoltare Radio Studio Più.
1: Certamente.
0: Grazie, ciao.

0: Allora, ci sono dei saluti da fare. Puoi salutare da parte di Michael e Alessandro gli amici di Bergamo? Ho detto bene, da parte di Michael e Alessandro gli amici di Bergamo.
1: Well, well, well, well, look who's here. I know you didn't think I was gonna make no dinner for you.
0: Ciao, sono Antonello da Napoli. Volevo fare un saluto alla mia famiglia e alla mia campagna. Grazie di vero cuore. Ma grazie a voi, ragazzi. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano da Napoli.

0: aspetta, andate via, mi ha lasciato solo. Aspetta.
1: Ero dimenticato.
0: Ok, Piero da Roma. Ciao Piero, sei
2: buonasera,
0: vacanza.
2: Buonasera a tutti.
0: Avvicinate il microfono.
2: Buonasera a tutti, io sono qui a Riccione, io e mia moglie Monica. Stiamo soggiornando all'hotel, se si può dire.
0: Ma non è un problema.
2: Hotel Pierre.
0: Sì.
2: Fantastico. E sì. Voglio salutare Jennifer, la titolare, una persona stupenda.
0: Ok, adesso sta allargando. Prima ha detto non c'è problema. No, a parte scherzo, sei in vacanza da quando?
2: Dal 18 di questo mese
0: fino
2: domani,
0: a
2: domani purtroppo.
0: Ah, ci domani ci lasciate,
2: ci ritorna. Ci piacerà tanto perché abbiamo soggiornato, siamo stati benissimo.
0: Quindi si ritorna a Roma e si ritorna anche al lavoro?
2: Purtroppo sì, e direttamente, però devo dire quello che ho passato qui non neanche mi pesa più andare a lavorare a Roma, pensa, mi sono talmente
0: rilassato, sì, rigenerato, che
2: dormito, mare, sole.
0: Bene, bene, bene.
2: Spero di del prossimo anno di rivederci noi qui, magari in diretta.
0: Assolutamente.
2: Allo stesso modo qui a
0: noi siamo qui comunque.
2: Studio più.
0: Già il secondo anno che siamo qui in Viale Ceccherini, quindi è possibile che capiti ancora questa cosa.
2: Spero che sia, vengo a trovare sicuramente.
0: Assolutamente.
2: Come no, Radio Studio Più.
0: Anche a Roma, c'è Radio Studio Più.
2: Dove potete... siete su? Canale?
0: A Roma siamo sul DAB. Sul DAB,
2: quindi.
0: Digitale terrestre, anche sul digitale terrestre di Radiovisione, quindi siamo anche in TV.
2: Vi posso anche rivedere. Diciamo.
0: Assolutamente sì.
2: Vengo brutto, cancello tutto.
0: Grazie Lorenzo.
2: Bene, grazie
0: Lorenzo,
2: a voi,
0: giusto. Piero.
2: È stato un piacere. Alla prossima.
0: Continuate ad ascoltare la
2: sicuramente.
0: Grazie,
2: grazie a voi,
0: ciao.

0: Fiore, fiore, fiore, fiore.
1: Tu sei la
0: quindi la cantiamo tutta?
1: Un abbraccio fortissimo Antonio Rando, sei sempre il mitico numero uno. Buonanotte da Antonio, dai dai, Antonio Antoine, ciao ciao.
0: Ciao Antonio, ciao, ciao. Allora, tu chi sei?
2: Sono Alessandro, ho 18 anni, sono di Bergamo.
0: Allora devi dirlo bene, sei di Bergamo.
2: Di Bergamo.
0: Bergamo, si dice così?
2: Odio, Bergamo.
0: Bergamo.
2: Pota.
0: Pota. Bergamo, alt. Ciao, sei in vacanza da quanto?
2: Sono in vacanza da 6 giorni, domani mattina parto.
0: Come ti sei trovato a Riccione?
2: Mi sono trovato bene, molta gente c'è.
0: Molta gente? Beh, sì. Comunque. Sì. C'è anche molto caldo, se devo dire la verità.
2: Si muore. Sono arrivato ai primi giorni, stava un pochino meglio.
0: Adesso si fa sentire che siamo in estate, giusto?
2: Sì, sì, sì.
0: E cosa gli fai di bello, a parte studiare? Probabilmente studi, no?
2: Ho appena finito la scuola quest'anno, faccio il cuoco.
0: Fai il cuoco? Ah, sempre lì a Bergamo?
2: Sì, a settembre inizio a lavorare.
0: Ah, quindi a settembre è finita la pacchia?
2: Inizio in un ristorante.
0: Vuoi salutare qualcuno a casa che ci sta ascoltando magari anche?
2: Saluto i miei genitori, Tiziano e Barbara, saluto.
0: Ma non sei solo?
2: Ci sono i miei amici lì fuori.
0: Allora saluta anche i tuoi amici, scusa.
2: Saluto Michael, Antonio e Daniel.
0: E Daniel, se non si ricordava più di te, Daniel, non si ricordava più di te, ma come mai? Ciao caro, allora, vai avanti ad ascoltare sempre Studio Più.
2: Grazie mille.
0: Grazie di cuore.

0: Siamo in diretta sulla Dance Show d'Italia, anche sul digitale terrestre in radiovisione, oppure se volete farci sapere dove ci state ascoltando, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate.
1: Una domanda, Robert, ma i pesci quando vanno in bagno che fanno? Tirano l'acqua per caso?
0: E vabbè, questa è la gente.

DJ Tiga su Radio Studio Più sta miscelando live da Viale Ceccherini Riccione. Noi siamo qui, intanto salutiamo tutti quelli che stanno passando e stanno facendo la solita vasca serale qui in Viale Ceccherini, e salutiamo come dalla nave, salutiamo come dalla nave, noi siamo sopra la nave. Quindi se volete venirci a salutare, noi siamo in Viale Ceccherini, vedete la nostra piattaforma, vedete la nostra cabina, vedete il nostro acquario, dove ci sono diversi loghi che descrivono esattamente cosa facciamo, perché siamo qui in occasione del Summer Jazz Festival, capito? Quindi se vedete il logo di Radio Studio Più siamo noi. 338 141 1001, se volete farci sapere da quale parte d'Italia state ballando, state ascoltando Radio Studio Più, voi vacanzieri in viaggio, fateci sapere dove siete diretti.

Da House, si diceva così una volta, no? Quando c'era il DJ che suonava, il vocalist. Io non ho ben imparato il linguaggio del vocalist, però ci sono delle parole che sono molto famose, tipo salutiamo Q da Milano, ciao Q. E volevo salutare anche tutti quelli che stanno passeggiando davanti al nostro cabinotto, ciao ragazzi. Ma ci sono tante persone in fila indiana, ma dove stanno andando? Vedo che ci sono tante persone in fila indiana, dove si va? C'è un party da qualche parte. 338-141-1001. A proposito di party, questo è il nostro party time live da Riccione in Viale Ceccarini. C'è DJ Tiga in the mix, si diceva così anche. Live, sta miscelando, cioè, è quando il DJ, capito, no? Alza il volume sinistro e abbassa il volume destro. È facile, capito? C'è un gioco di mani, di dita, i ditini, capito? Tu prendi quei ditini e alzi il sinistro, poi con l'altro ditino abbassi il sinistro e alzi il destro, capito? Salutiamo anche chi ci sta ascoltando da Ibiza e Formentera, perché noi siamo in diretta anche in Spagna, abbiamo le frequenze di Radio Studio Più. E non solo,

0: Miscelazione in corso, c'è il cambio di guardia, eh? Il cambio della guardia, vedi che c'è anche il balletto, ha cambiato anche.
1: Eccomi qua.
0: Chi c'è con Solla fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ. Stasera stiamo giocando tra Tiga e Ricky Valza.
1: Facciamo gli scambisti.
0: No, mi passate il testimone, come si dice.
1: Ti dirò che comunque è più facile stare al microfono che stare a sudare. Guarda, vedi qui t'appoggi, dico due cavolate.
0: È vero, infatti non vi invidio. Non vi invidio per niente. Io sto bene qui, ogni tanto c'è un po' di frescura che mi arriva da dietro. Infatti mi stavo preoccupando un attimo.
1: Infatti noi siamo sudati fradici e te sei fresco come una rosa.
0: No, fresco come una rosa no, però io soffro di cervicale e tutto questo è perfetto per me. Allora salutiamo tutti quelli che sono in viaggio, magari anche tutti quelli che stanno lavorando di notte, perché ci sono tante persone che ascoltano Studio Più e nel frattempo lavorano, ma anche tutti quelli che stanno cazzeggiando a quest'ora. Salutiamo anche tutti quelli che sono in vacanza e che hanno già raggiunto la meta balneare, dove stanno passando le vacanze, perché ama le spiagge e il mare, ma ci sono anche quelli che vanno in montagna. Quindi salutiamo tutti voi in ascolto su Radio Studio Più. Poi c'è anche Q di Milano che si è sparato diverse ore di viaggio proprio per raggiungere la nostra postazione. Ed è anche questo un bel regalo, perché quando ci venite a trovare, anzi vi invito a farlo proprio. Se avete voglia di venirci a fare un saluto, siamo in Viale Ceccarini a Riccione, capito? Per tutta la settimana fino a martedì.
1: Facciatelo.
0: Facciatelis. Fino a martedì.
1: Facilis.
0: Facilos.

0: Ci sono dei saluti da fare. Puoi salutare il mio compagno Marco e Nicola? Non ho capito. In che senso Marco e Nicola? Il mio compagno Marco e Nicola? Cioè, due?
1: Il
0: che sono nel
1: no?
0: campo a ballare. A imballare, no? Ma io ero convinto che.
1: Allora, che te con gli occhiali da vista.
0: A imballare. Stanno imballando.
1: Te con gli occhiali da vista. Io senza, tra tutte e due, ne facciamo uno.
0: Ciao Melania, ciao Eleonora. Vieni qui, Eleonora. Apri. Aspetta che andiamo a aprire un attimo. Andiamo a aprire un po'.
1: Cedo volentieri le cuffie.
0: Cedi le cuffie. Cedi
1: la cuffia.
2: Buonasera.
0: Bentornata.
2: Buonasera, salve.
0: Com'è andata?
2: Benone, ho appena suonato un pianoforte da 200.000 euro. Bellissimo.
0: In che senso hai suonato?
2: C'era lì un pianoforte, era appena finito il tutto, avevo appena finito di presentare, ho detto che faccio, non provo questo bellissimo pianoforte e l'ho provato.
0: E qual è stata la tua sensazione in quel momento?
2: Bellissima.
3: Ho appena cantato con lei sul pianoforte.
2: È vero.
0: Nel pianoforte di 200.000 euro hai fatto cantare,
2: vero,
0: Claudio
2: sì.
0: Totti,
2: no,
0: che tra l'altro
3: cantava e io ho fatto.
0: Cosa hai fatto?
2: È stato cantato? un duo.
3: Ho fatto cantato Let It Be,
2: esatto.
3: E ho cantato Super No Woman No Cry.
2: Esatto.
0: Ah.
2: Let It Be dei The Beatles e lui ha cantato No Woman No Cry.
0: Sentiamo,
2: è stato magico.
0: Sentiamo,
3: la
0: chi
3: pubblichiamo,
0: ci...
3: dai, sul.
2: Io ci sto. Seguiteci sì, sui social.
3: Sui social di Radio Studio Più, domani ve la vedete.
0: Ah, ok. Quindi avete fatto il video?
2: Eh sì. Certo.
0: Ah, sentiamo, chi è? Apri, Ronny, apri.
4: Oh, al solito sono ciao Ronny. Ciao a tutta la Club Connection, la family, tutti quanti. Siete tanto bravi,
0: tantissimo.
4: Un saluto a DJ Tiga, a DJ Basta.
0: DJ Tiga.
4: E io volevo venire a trovarvi presto. Ma forse sabato
0: bene,
4: io passare da voi, intanto io mandare tanti baci.
0: Oh, che bello. Grazie. Poi c'è anche Gloria da Treviglio. Grazie a Cassano, poi bella Gloria da Treviglio, poi grazie a Cassano Dadda. Vi ascolto adesso, vedo Riccione, passo la serata. Ciao. Hai capito? Cioè, lei vede
2: ciao
0: Riccione.
2: Gloria, buonasera, benvenuta.
0: Ciao.
2: Senti, ma chi è che c'è in console? Chi è?
0: Ricky
2: un
0: Valza,
2: altro uomo.
0: Sì, Ricky Valza DJ.
2: Un altro questa... uomo che conquista le donne, insomma, della Riviera Romagnola o poco le conquista? Che fa?
0: No, lui le conquista.
2: Le conquista. Conquista.
5: Abbi fede.
0: Chi è?
5: Ronny, sai chi ti saluta?
0: Abbi fede.
5: Sto passo.
0: Sì. Chi?
6: Di cazzo!

0: non ho fatto niente di strano.
1: Che praticamente andavi via come il pane, nel senso che in quel momento
0: sì. Chiacchieravo tanto? No.
1: È che il pane
0: allora,
1: simbolizza.
0: Sì, quello l'ho capito. Allora, chiediamo all'ascoltatore che ha scritto questo messaggio o ascoltatrice cosa intende per il pane nella chat. Cioè,
1: soprattutto perché andavi via come
0: esatto,
1: il pane?
0: Esatto, perché andavo via come il pane nella chat poi? Che vuol dire?
1: Esatto, spiegati, perché qui non capiamo. Noi dopo tot ore di messa in onda.
2: Spiega, Fede, che non ci sei. Spiega.
1: Fede, torna qui,

0: Apri Ronny, apri Ronny. Oggi parlo da solo, va, apri, c'è Federico da Padova, apri Ronny. Fede?
1: Dare via come il pane una chat vuol dire che è molto richiesta, è molto gettonata. Cosa vuoi che voglia dire?
0: Il pane, cioè, andare via come
1: primo,
0: il pane.
1: Perché tutti minimo prendevano il pane. E quindi minimo tutti sono interessati a parlare con lei, capito? Quindi nella chat erano tutti interessati, mandando fiori, mandando baci, mandando auguri, eccetera, eccetera.
2: Ok, ora ho capito, ringrazio l'ascoltatore che ha insomma, fatto la traduzione di questa cosa. Ok, no, sì, quella è una bella cosa, voglio dire. Io
0: tradotto vuol dire che era un complimento.
2: Sì, che sono arrivati tanti messaggi magari, sì.
0: Ah,
2: penso,
0: devo fare la voce del vigilante Matti.
2: Vai, prova, vai.
0: Apri Ronny, apri Milani. Saluti dalla sala. Aspetta, mi sta andando via la voce. Sala controllo di Pescara, Gianluca e vigilante Matto. Fino alle 6 in molleggia, viaggiando con Ricky Walzer.
2: Aspetta. Hai sbagliato una cosa però. Aspetta. Perché lui quando dice si sta soffocando. Tu sbagli una cosa, perché il nostro vigilante Matto da Pescara, quando dice molleggia, non è che dice molleggia e basta. Lui dice molleggia.
0: Però lui ha questa voce,
2: ha questo modo, molleggia.
0: È vero.
2: Molleggia.
0: Ma perché non hai mandato
2: un'altra roba?
0: Ma perché non hai mandato l'audio questa sera, Gianluca?
2: Perché ogni tanto è con la moglie, penso. E la moglie non vuole, almeno.
0: Ma come Ricky Valza. Ricky Valza fa uguale, capito? Quando è con la compagna o la moglie.
2: E vedi, ma voi uomini siete sempre così, no? Quando c'è la moglie siete bravi, no? Siete in riga. Invece quando siete soli fate i birichini.
0: Non sempre. Allora, noi non abbiamo capito fino a che ora andremo avanti, ma sicuramente ancora per un po'.
2: Fino alle 4 del mattino, non te l'ha detto il tuo editore?
0: Prima o poi la faremo questa tirata.
2: No, questa sera, fino alle 4 del mattino.

0: Vuoi sfidarmi? Che ti sei addormentata?
1: No, guarda,
0: ieri sera stavamo parlando.
1: Mamma, che vergogna, 25 anni mi sono addormentata sopra il tavolo di un locale.
0: E noi con la bellezza dei 56 anni eravamo ancora belli arzilli.
1: Un classico, un classico.

0: Benvenuti nel Party Time. In console Ricky Valsa. Senti che magia questa sera, insomma, in Viale Cecarini. Abbiamo anche tantissimi ospiti e insomma colleghi di Radio Studio Più, di Club Connection, così dicono, eh. Abbiamo un certo Tiga, io non lo conosco, però vabbè, chi è?
1: Qualcuno ha detto Tiga?
0: Presentati, da dove vieni, quanti anni hai, chi sei?
1: Ciao, sono Mimmo.
0: La mia mamma
1: diceva sempre: se devi ascoltare una radio, ascolta Radio Studio Più.
0: Comunque posso dire una cosa, non siamo più in fascia protetta, giusto? No, siete dei pirla.
1: Oh, mai dato del pirla?
0: Ti ho dato del pirla. No,
1: ma a voi la spiegazione da grandine?
0: Vai, dammi la spiegazione della grandine.
1: Praticamente c'è sta sto chicco.
0: Sto chicco
1: che va su.
0: Ma hai fatto già venire un chicco.
1: Poi torna giù. Poi ritorna su. Poi ritorna giù. E dopo 50 volte torna giù. E poi sto cazzi.
0: Cosa vuol dire? Scusa, qual è la spiegazione?
2: La grandine.
0: È la grandine.

0: Facciamo una cosa, non è che ti presentiamo, presentati tu e parla tu, anzi intervista tu.
1: Mi presento io e parlo io?
0: Sì.
1: È un casino a quest'ora. Vabbè, ciao, anzi no, dico ciao, così ciao. Sono più riconoscibile. Vabbè, una bella cosa, bella invenzione, mi è piaciuto questo track. È figo veramente. Poi in Viale Ceccherini a Riccione, insomma.
0: Signori e signori, Marco Ravelli.
1: Esatto, in versione nottambula.
0: Sì, in una versione tutta nuova, perché solitamente lui c'è il sabato.
1: Nel pomeriggio. Io la sera a quest'ora solitamente sono già a letto. È un caso raro.
0: Voglio essere onesto, anch'io. Però siamo qui a Riccione. Sto facendo un po' tardi tutte le notti.
1: Vabbè, insomma. Poi no. Ci si abitua comunque.
0: Sì, sì, ormai ho scambiato la notte col giorno. Adesso dormo di pomeriggio.
1: D'altra parte, se non lo facciamo adesso che abbiamo 20 anni, quando cazzo esatto. Vogliamo farlo, cioè.
0: Vabbè. Quindi siamo a Riccione in Viale Ceccherini, veniteci a trovare, siamo proprio qui nel centro della movida notturna. Ci sono tante persone che stanno facendo le vasche avanti e indietro, quindi è bello, noi facciamo come quelli della nave che salutano.
1: La nave sta partendo.

0: conquista tutte le ragazze della Riviera Romagnola. E come potrete ben vedere tramite il nostro canale TV, oppure tramite i nostri, insomma, i nostri canali, insomma, potrete ben vedere che qui davanti abbiamo delle belle persone. Ne approfittiamo per salutarle. Buonasera, buonasera. Ronny, perdonami, ma io ti ho rubato il microfono.
1: No,
0: perdonami.
1: Fede, è tipo Elvis. Perdonami. Non ho capito se siamo a Riccione o Alvin Italy.
0: Non dirlo, non dirlo.

Siamo sempre in diretta da Viale Ceccarini a Riccione. Oh, sono le 12:30. Non è che fosse Capodanno. Qui bisogna stappare la bottiglia. L'abbiamo appena fatta questa cosa. Comunque nel frattempo c'è anche DJ Tiga che sta miscelando live da Radio Studio Più. Nella nostra postazione, nel nostro acquario, proprio in centro alla movida notturna di Riccione. Salutiamo tutti quelli che stanno passando davanti agli studi della radio. Ciao a tutti. Capito, stanno facendo la vasca, eh? Stanno miscelando in diretta, sì. Non ho capito fino a quando andremo avanti con la diretta di Radio Studio Più. Intanto, aspetta, qui arrivano i messaggi. Aspetta, non l'avevo visto. Apri, Ronnie, apri. Apri, no. Mia Magna, sì, ma non ho capito. Ciao a tutti di Studio Più, Raul da Riccione. Ciao Raul, c'è anche Simone da Mombretto che saluta Marco, capito?

0: vai via. Aspetta, aspetta che arrivo, aspetta, aspetta, aspetta, voglio salutarti io di persona, aspetta.
1: Ronny, apri, siamo qua a salutarti. Sì. Ciao.
2: Ciao. Dove? Io vuoi dire a Luca?
1: Siamo qua a ascoltarti e siete i numeri uno, sempre, per sempre. Ciao da Carmen e Luca Pazzucca.
0: Ciao Luca,

0: la puntata di Club Connection in versione speciale, perché siamo in Viale Ceccarini a Riccione, quindi è normale che, come avevo già anticipato in precedenza, il programma aveva delle modifiche in corso, e una di queste è proprio il party time, che va di continuo in tutto il programma. Quindi da Ronnie Milano è tutto, dalla family di Club Connection è tutto, ci risentiamo domani, stessa ora, stessa spiaggia, stessa radio.
1: Stesso ciao a tutti mare.
0: E stesso mare. Buonanotte, ciao.
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Questa è Studio Q, la dance station d'Italia.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Q è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.